0: state ascoltando Touring 104.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
2: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion della District Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
1: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu: farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e il regime nordcoreano. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
1: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani starebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da $70 miliardi destinato ai fondi per l'agenzia anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
2: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza coppa europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
2: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion della District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
1: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e la regione nordcoreana. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
1: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani sarebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da 70 miliardi destinato ai fondi per agenzie anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
2: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Oddenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Radio Touring 104. Il cielo

0: son only there.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area Flegrea in provincia di Napoli. 4.4 a magnitudo con epicentro al largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi. Danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda, è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
2: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Sommacal e Muriello Denino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
1: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono al lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia, l'Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo, il servizio.
3: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
1: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai playoff e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Questa è Touring 104.

queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore notturne saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di confine orientali. Dal mattino arriveranno velature alte e sottili sui settori nord-occidentali. In graduale estensione verso est nel corso della giornata, ma senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio non si escludono brevi e deboli piovaschi sui rilievi veneti, sul levante ligure e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Al centro tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche isolato rovescio, localmente anche temporalesco, potrà svilupparsi nelle aree interne dell'Abruzzo e del Basso Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento. Sulla Sardegna il tempo resterà nel complesso buono, anche se dalla sera aumenterà la nuvolosità alta e sottile sui settori occidentali dell'isola. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Nel pomeriggio qualche addensamento nuvoloso interesserà le aree interne della Calabria meridionale e lo stretto di Messina, dove saranno possibili isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio e localmente temporalesco. Anche in questo caso il tempo tenderà a migliorare entro sera. Le temperature minime saranno in aumento al centro nord e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con valori invariati altrove. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sul meridione e sulle regioni dell'Adriatico centrale, con rinforzi più evidenti tra Campania e Puglia, deboli e variabili sul resto d'Italia. Per quanto riguarda i mari, Ionio e Adriatico meridionale saranno da mossi a molto mossi, mossi anche il Tirreno centro meridionale e lo stretto di Sicilia, mentre gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto. Questa

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area Flegrea in provincia di Napoli, 4.4 a magnitudo con epicentro a largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi, danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda, è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
2: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
1: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono a lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia. L'Aston Villa travolge il Friburgo. Emery, quinto trionfo, il servizio.
3: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
1: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai playoff e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
0: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi. Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
5: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti e soprattutto buongiorno alla splendida creatura che si trova di fronte a me. Questo wow. Mi deve dare i soldi poi, ti ricordi?
6: E io che credevo che avesse mangiato pane e zucchero stamattina.
5: Rita Nocera, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radio barra video ascoltatori. Buongiorno Antonio
5: Simone.
6: Ha detto
5: delle sbarre, ha detto?
6: No. Barra.
5: Ah, barra, ah, ok.
6: Backslash.
5: Sì.
6: Ah, Backslash.
5: Ah, sì, sì, sì. Allora, come va?
6: Va bene, ha visto che fuori c'è un bel freschetto.
5: Sì, sì, sì, anche col giubbottino.
6: Novembrino.
5: Sì, sì.
6: Vabbè, ci piace.
5: Ci avevo detto che potevamo andare
6: è
5: a mare.
6: Maggio, veramente, però sarebbe maggio.
5: Sì, nel mare Artico potremmo andare, secondo
6: esagerato.
5: Me. Esagerato. Vabbè. Va bene. Allora, cominciamo oggi con una bella canzoncina e poi tante notizie, no?
6: Come sempre.
5: Ne ha
6: nel nostro crogiuolo. Sì.
5: Appena munta. Fresca.
6: Che siamo al pascolo.
5: No, va bene. E torniamo dopo, rimanete con noi. Musica!

0: dell'anno prossimo, che ne
1: no,
0: sono?
1: Ne ho stampato, siccome io di solito lo faccio tipo carattere 16, oggi l'ho stampato carattere 32 forse, quindi mi è uscito tipo gigantesco.
0: Ah, lo vedrà bene.
1: Ma no, quindi. Ma è corto, in realtà non si preoccupi che sono tre foglie. E allora?
0: No, io non mi preoccupo, io la taglio.
1: Ma noi sapremo allungarlo al solito nostro, vero? Perché siamo i maghi,
0: certo, da questo punto di vista. Special manager.
1: 21 maggio, 141esimo giorno del calendario gregoriano. Attenzione perché oggi il sole, non so se se ne accorto,
0: quello che non c'è,
1: entra nel segno astrologico dei gemelli. Ora bisogna capire dove sono questi gemelli nascosti, perché se n'è andato il sole.
0: Mia figlia sta dormendo.
1: Ma il sole se n'è andata a cercarlo, quindi ecco perché non c'è il sole, ha capito?
0: L'indirizzo non lo posso dire, guardi. L'indirizzo di casa non glielo posso dire.
1: Ah, non ce lo può dire?
0: No.
1: Che abita in via...
0: No!
1: Allora, gli eventi. 1845, in Inghilterra, Thomas Hancock brevetta la gomma vulcanizzata, che poi, insomma, da là poi verranno fuori i pneumatici, insomma, e tutto. Che è? Oh, mamma mia.
0: Il treno dei desideri.
1: No? Migliorando, quindi, il processo conosciuto da secoli dai nativi americani, perché loro l'hanno scoperto. Lo sapeva?
0: Sì, io lo sapevo.
1: 1904, a Parigi viene fondata la FIFA quella del calcio, però non quella...
0: Non avevano nulla da fare.
1: Esatto. 1927, Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria.
0: Mamma mia, che paura però.
1: Si immagina...
0: Mamma mia!
1: Sì. A proposito di voli, 1932, Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo.
0: Quindi subito dopo di...
1: A distanza di 5 anni comunque, ma lo stesso giorno. 1972, una delle nostre opere d'arte che amiamo più di tutti, penso, ovvero la Pietà di Michelangelo, no? Siamo tutti legati, viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale.
0: E beh, per forza.
1: Sarà stato picchiato, mi auguro, dopo, perlomeno, perché doveva distruggere la Pietà, ragazzi, che è stupenda.
0: No,
1: da quel giorno, infatti, c'è la copia, insomma, è stata utilizzata una copia,
0: messo
1: il plexiglass davanti. Vabbè.
0: Beh, poverino, però non stava bene il signore.
1: E si stava a casa. 1979, Elton John.
0: Lei non ha empatia proprio.
1: No, assolutamente no. Elton John tiene un concerto a Leningrado. Pensi un po', mia cara, la mia Rituccia, che è il primo musicista occidentale a ricevere il permesso di esibirsi negli URSS.
0: Il primo e l'unico.
1: Sì, URSS, si ricorda che all'epoca si chiamavano così, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Le feste e le ricorrenze civili internazionali. Oggi è la giornata mondiale per la diversità culturale, per il dialogo e lo sviluppo.
0: Sì.
1: Lo sapeva?
0: No.
1: Mentre la Chiesa oggi celebra i santi Vittorio di Cesarea e compagni che sono martiri. Mentre i nati adesso, come vedete, abbiamo quasi finito subito, veloce.
0: Così,
1: i nati, anzi, sai che faccio? Le dico ora, perché tanto sono tre.
0: Le pagine di almanacco.
1: Infatti, potevo anche risparmiarmi. Allora, nati del giorno, oggi nasceva un... ecco, forse questo potrebbe essere un manzo per lei, perché so che le ragazze, insomma, le donne escono pazze come attore, ovvero Lino Guanciale.
0: Ah sì,
1: un bell'uomo,
0: assolutamente,
1: è simpaticissimo,
0: sì,
1: e sì, bravissimo, sì, sì. Ora come ora forse il miglior attore che c'è di fiction, insomma,
0: posso confermare, sì,
1: vero. 1979, quindi pure più piccolo di me. Marco Carta, 21 maggio 1985, se lo ricorda, cantante, quello che
0: è stato qui di recente al concerto del primo maggio a
1: sì?
0: Reggio.
1: Ah sì, non lo sapevo.
0: Come non lo sapeva?
1: Marco
0: L'abbiamo
1: Carta.
0: Anche detto.
1: Non me lo ricordavo. Ma è parente di Paolo Carta, il marito della Pausini? No, non c'entra niente.
0: Ma che ne so, scusi.
1: Ma
0: adesso
1: non sa mai niente.
0: Chiedo,
1: ma che la voglio che non sa mai niente. Allora, Gali, nasceva pure Gali. 1993, mi sta odiando, lo so che in questo momento. Chi è
0: Perché
1: Gali?
0: Perché la sto odiando,
1: e
0: scusi.
1: Mi sta fulminando, mi sta lanciando
0: no,
1: delle...
0: No, assolutamente. Gali che è stato a New York.
1: È stato a Reggio Calabria pure, no.
0: No, che no, è stato a New York qualche giorno fa, ha partecipato.
1: Ma lei che fa l'ipedina, tutte queste persone.
0: No,
1: che...
0: io mi sformo,
1: quella
0: studio,
1: è stata
0: scusi.
1: Vabbè, Gali, rapper.
0: Era accanto ad Anna Wintour guardare una sfilata di alta moda.
1: Gali.
0: È stato scambiato per uno dei modelli, in effetti è un bel ragazzo.
1: Gali, sì.
0: Lei mi chiederà che ci fa Gali a una sfilata di alta moda, evidentemente a New York.
1: Vabbè. Comunque, i morti del giorno invece un grandissimo che ha a che fare con la nostra città, soprattutto per tanti motivi, ovvero Tommaso Campanella, 21 maggio 1639, filosofo, teologo e poeta, che è nato a Stignano, quindi qua dietro praticamente. Va bene, quindi anche per oggi il nostro almanacco è Firnute.
0: È proprio Firnute.
1: E quindi ve lo faremo riascoltare domani, non ma questo, un altro.
0: Io sento una canzone, questa non è
1: ma
0: la
1: questa
0: base.
1: La rimandiamo da capo.
0: E la rimandiamo da capo.
1: Ma non si fa mai gli affari suoi.

0: No, no, una volta si può sentire, ma due no, ragazzi.
1: Ma è andata di nuovo.
0: Eh sì, perché l'avevo messo in loop, effettivamente.
1: È andata in loop.
0: Una volta va bene, ma due poi fanno
1: due
0: male.
1: Due no,
0: vero?
1: Due è troppo, due è troppo. Allora. Anche perché credo che siano usciti con un nuovo singolo, anche loro.
0: Bon Jovi?
1: In beneficenza.
0: Ah sì,
1: sì,
0: non lo sapevo, sì, questo sì. Mi mancava alla collezione. Mm-mm. E allora, cosa ci vuole raccontare di bello, mia cara, con la maglietta della Juventus al contrario?
1: No, guardi che è blu.
0: Ah, è blu? È blu. Allora sono d'accordo.
1: È
0: ragazzi,
1: una maglietta alla Marina Retta.
0: Ah, lei è una paperina qui, una Popeye.
1: A Popeye. Una Popeye. Sì, una Popeye senza la
0: senza
1: classica
0: gli spinaci.
1: Pipa. Popeye aveva la pipa. Lo
0: sì,
1: sa.
0: Certo.
1: Io non fumo la pipa perché so che fa male. E allora
0: il sigaro, vada.
1: Sì, il sigaro mi piace in effetti, sì.
0: E
1: allora parliamo di sport.
0: Sì, sì.
1: La Grecia
0: sì.
1: Non vuole giocare l'amichevole contro l'Italia.
0: Ah sì, l'avevo sentito, di calcio, parliamo di calcio.
1: Spieghi. La Grecia sta pensando, in effetti non è ancora stabilita questa cosa, di rifiutarsi di giocare l'amichevole contro l'Italia che sarà in programma il prossimo giugno a Creta.
0: Sì, sti cretini.
1: No, gli abitanti della Grecia. Non si dice. I cretani.
0: I cretacei.
1: No. Poi vedete perché perdiamo tempo e veniamo rimproverati. Ecco, il CT ellenico, credo che si dica Jovanovic.
0: Sì.
1: O Jovanovic, una cosa del genere, non ha gradito la decisione di Silvio Baldini, che è furbo.
0: Sì, ricordiamo che il nuovo allenatore,
1: esatto,
0: così dice,
1: pro tempore, sì, okay, di affidarsi ai giocatori dell'Under 21 per le prossime due partite degli azzurri. Ecco perché dico che è furbo. Per Baldini è un segnale importante, un'occasione da sfruttare per i giovani italiani che hanno avuto meno possibilità.
0: Sì.
1: Ma per il CT greco appare più come una mancanza di rispetto, una mancanza di rispetto. Per questo motivo la Grecia potrebbe tirarsi indietro, anche se a livello logistico e organizzativo è piuttosto complicato oramai. Entrambe le nazionali infatti dovrebbero trovare una nuova avversaria e gran parte dei biglietti dello stadio sono già stati venduti. Allora le dico cosa penso io. Questi erano sicuri di vincere già, no? Eh sì, e con la nazionale quella maggiore,
0: con i vecchietti diciamo,
1: sì. Invece hanno paura di perdere con l'Under 21 perché sono bravi,
0: perché sono più forti, sì sono
1: questo è quello che penso io.
0: Ma poi non ho capito, cioè se uno vuole rifondare la squadra e vuole partire, dare l'esempio con i giovani, non ho capito, dobbiamo dare conto
1: quindi che giochino e stiano zitti.
0: Ma poi sicuramente capace qualche senatore lo inserirà, magari qualcuno di quelli forti, cioè nessuno in questo momento, no?
1: Ha detto lei, io non dico nulla.
0: Sì. Vabbè, no, benvengono i ragazzi e soprattutto lasciamo spazio. Io direi proprio di...
1: Io sono assolutamente d'accordo.
0: Io continuerei pure con Baldini perché è veramente uno di quelli di polso, quindi ci si potrebbe saper fare. Poi
1: io lascerei Baldini e i ragazzi.
0: Se lavora con i ragazzi che già conosce, tra l'altro, lavorerà bene. E magari avranno pure sete di vincere questi, a differenza degli altri.
1: Che volevano la mancetta.
0: Sì, e volevano andarsene dove era? A Tenerife.
1: Non mi faccia parlare, lo sa.
0: Evitiamo.
1: Sì, va bene.
0: Va bene, perché queste cose qua succedono lì, perché al mio paese non succedono queste cose.
1: No, non succedono.
0: Sì, sì, sì.

0: giù. Scenda giù dal tavolo, subito. Scenda
1: giù. Io mi sono rimasto, qua seduto, incollato allo sgabello.
0: Che
1: perché...
0: a momenti mi devasta pure le attrezzature.
1: Ma che dice che stavo ballando col piedino.
0: Le attrezzature mi servono.
1: E allora, che cosa le volevo dire? Oggi siamo contenti perché, per esempio, l'arredo del Viola ieri, giusto perché abbiamo due secondi, perché poi c'è il break, ha vinto e quindi ha staccato il pass per la semifinale. Ottimo.
0: Oh.
1: E in più siamo anche, lo so che magari mi tirerò l'odio di tanti reggini,
0: perché?
1: Però siamo anche contenti perché il Catanzaro.
0: C'è la notizia sul Catanzaro, direi dopo. Però,
1: la dice dopo.
0: Perché,
1: posso dire soltanto che però sono in semifinale?
0: Sì, sì,
1: okay,
0: sì, perché la notizia sul Catanzaro va oltre.
1: Ho visto anche i video io, quelli a cui si riferisce.
0: Va oltre
1: lei.
0: Sulla vittoria.
1: Quindi la mia domanda è: che dovete fare? Rimanete lì, aspettate il break, vi prendete un caffettino, un cioccolatino, qualsiasi cosa.
0: Ci sta
1: un
0: caffè
1: pasticcino,
0: che ieri ne ho preso
1: cosa.
0: Uno, mi è venuto
1: sì.
0: un dolore.
1: Ah, di là
0: è
1: la
0: finita
1: stanza,
0: con le
1: vuole.
0: Iniezioni.
1: No, pensavo altro.
0: Infatti stamattina
1: break,
0: ero più di là che di qua.
1: Vabbè, nel frattempo c'è il break e noi torniamo dopo e vi racconteremo di questo Palermo Catanzaro di ieri.
0: Che è finita male.
1: Sì.
0: Per altre motivazioni.
1: A dopo, rimanete
0: a dopo.
1: Con noi.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Non so lei, ma io la preferisco a Gaia quando canta queste canzoncine così, essendo lei di madrelingua, soprattutto di madre.
1: Sì, ma sì, perché è molto raffinata.
0: Sì, sì, sì, sì. Ripeto, non vorrei dire un'eresia, ma questo stile così mi ricorda un po' l'Ornella Vanoni, quella di Tristezza, La voglia, la pazzia.
1: Adesso eccetera, non esageriamo.
0: Eccetera. No, io non sto dicendo che è uguale.
1: Non tocchiamo i miti, per cortesia. Certo, però ecco, ci si avvicina. Ecco. Ci si
0: questo
1: avvicina.
0: Voglio dire, perché comunque sempre Bossa Nova. Allora, mi stava dicendo che ieri c'è stata questa partita tranquilla.
1: Sì. Tranquillissima, guardi, i video parlano chiaro.
0: C'è stato il terzo tempo, come si chiama, giusto alla fine? Quello del rugby?
1: Sì, perché è scoppiata questa, diciamo, accesa discussione.
0: Sì, proprio accesa, perché accesissima, proprio stavano dando fuoco.
1: Tra dirigenti e tifosi,
0: sì,
1: durante la partita Palermo-Catanzaro, che poi è defluita, diciamo così, in una rissa,
0: sì,
1: in tribuna. Allora, cominciamo dall'inizio. La partita Palermo-Catanzaro terminata con la sconfitta dei giallorossi per 2-0.
0: Vediamo l'andata 3-0 per il Catanzaro,
1: Esatto. Si è svolta sotto tensione sempre più crescente, con episodi di grave nervosismo che hanno contaminato la tribuna autorità.
0: Certo.
1: Secondo le prime ricostruzioni, nella zona riservata a dirigenti e ospiti è scoppiata un'accesa discussione tra dirigenti e tifosi, che si è poi trasformata in rissa. Tra i presenti figura il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito.
0: Sì, sì, che...
1: Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato il parapiglia, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata e il personale di servizio e gli steward sono intervenuti senza tuttavia riuscire a riportare la calma. Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha denunciato episodi di violenza contro familiari e tesserati.
0: Sì.
1: Da uomo del sud dice: mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose. Secondo Noto, in tribuna sarebbero stati aggrediti la moglie e il figlio di Polito, altri componenti della società e i genitori del giocatore aquilani, quindi cose gravissime.
0: L'allenatore del Catanzaro aquilani.
1: Cose gravissime. La madre dell'allenatore sarebbe stata trovata in lacrime e spaventata. Polito, sempre secondo il racconto del presidente, ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale, rinunciando a seguire il proseguio della partita.
0: Ah, quindi non è stata a fine partita allora?
1: No, è stato durante. Io rimango allibita.
0: C'è una signora che praticamente ha fatto un balzo di due file, praticamente a menare a sto tizio. La signora, non so se era quella che voleva difendere e quindi stava menando ad altri, o in ogni caso una signora bionda.
1: Lo sport, mi scusi?
0: No, assolutamente no. Ci saranno stati precedenti, anche se ciò non giustifica l'accaduto. E si dice che c'erano degli strascichi anche nella partita di andata. Comunque fatto sta che se ne sono date di santa ragione. Il Palermo, ricordiamo che c'era il nostro Pippo Inzaghi, quello che ci ha allenato, insomma, quando eravamo in Serie B, che purtroppo ha perso all'ultimo secondo, insomma, questa speranza, ed era favorito alla vigilia.
1: Mi domando se ci sono ancora tifosi di questo calcio.
0: Purtroppo
1: tifosi
0: ce ne sono,
1: quelli veri.
0: Ma soprattutto di solito si vogliono tacciare gli ultras per questa mentalità.
1: Quando
0: invece
1: non
0: poi
1: erano
0: il
1: ultras.
0: Cattivo esempio apposta arriva dai VIP, tra virgolette, da quelli che sono nelle tribune. Quindi è facile di fare di tutta l'erba un fascio, quando invece non è così. E niente, è tutto qua. In ogni caso, adesso c'è questa finalissima. Ricordiamo chi vince andrà in Serie A, tra il Catanzaro e noi, per campanilismo, sebbene magari c'è tanta gente che magari non sia per fatti politici, ma per tanti altri fatti anche non sopportano la città di Catanzaro, però dobbiamo ricordare che è una città calabrese e quindi dovremmo fare il tifo per loro.
1: Ma cerchiamo di pensare allo sport, mi scusi.
0: Certo. Oltre questo ci dovrebbe essere questo Catanzaro-Monza, che è tutto un programma come finale dei playoff per la Serie A. Va bene? Ok, adesso invece ci ascoltiamo una bella canzoncina e noi riflettiamo. E non mi venga a tirare botte ora, non salti la fila per picchiarmi.
1: E perché?
0: Attenzione, non lo so.

0: suonata la campana.
1: Ah, possiamo uscire a fare quelle,
0: c'è ricreazione. Stiamo un po' in ritardo veramente sulla ricreazione.
1: Sì, no, vabbè, diciamo,
0: un'oretta di ritardo.
1: A proposito di ricreazione, dov'è la mia merendina? Oh mamma,
0: oh,
1: me l'ho
0: mio
1: persa.
0: Dio, ho perso la merendina. Ah, come possiamo fare?
1: Ci voleva qua Zuzzurro, sono arrivato. Ce l'ho qui la brioche.
0: Vabbè.
1: Allora ragazzi, so che adesso noi parleremo di un evento, insomma, che a breve accoglierà, sarà accolto alla nostra città. Vi faccio giusto sentire delle note iniziali per farvi capire di cosa sto parlando. Vediamo.
2: Calabria Pizza Fest.
0: Mandi.
1: Ecco, racconti cosa accadrà esattamente una settimana esatta da domani, non da oggi. Cosa succederà?
0: E allora, arriva il Calabria Pizza Fest. Reggio Calabria si prepara ad accogliere la prima edizione del grande villaggio dedicato alla pizza. Dal 29 maggio al 2 giugno il Lungomare Falcomatà ospiterà 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio. 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica, della convivialità con la prima edizione del Calabria Pizza Fest, il grande villaggio in cui la pizza incontra le eccellenze gastronomiche calabresi. Mm. Mi faccio un esempio di eccellenza gastronomica calabrese?
1: Poi
0: lo dico. Me lo dice poi, va bene. L'evento, organizzato da Progetto Touring, sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle ore 18 all'1, con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring canale 87 del Digitale Terrestre.
1: Famosissimo.
0: Sì. Protagonisti dell'evento saranno importantissimi maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale, dall'anduia di Spilinga al bergamotto di Reggio Calabria, dal caciocavallo silano alla cipolla rossa di Tropea, fino ai salumi, ai formaggi.
1: E i miei succhi gastrici cominciano a lavorare.
0: Li lasci stare. Alle conserve tipiche del territorio. Non solo degustazioni, il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività che verranno svelate poi nei prossimi giorni. Per scoprire in anteprima tutte le novità sul Calabria Pizza Fest è possibile seguire l'evento sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram e visitare il sito calabriapizzafest.it.
1: Yes, già finito?
0: Sì.
1: Ah, è stata velocissima oggi. Ricordiamo sempre che si chiama Calabria Pizza Fest, ma in realtà è tutto l'elogio del Made in Calabria, quindi tutto ciò che ha a che fare con la filiera per realizzare le pizze non solo, e quindi anche tutta la rimanenza, insomma, sia nell'ambito culinario, ma anche ci saranno per esempio le birre, insomma, tutto ciò ha a che fare sempre rigorosamente fatte in Calabria.
0: Ricordiamo anche che il prezzo per acquistare un menu completo, e dico completo, è di 16 euro per avere una pizza di qualunque gusto e poi naturalmente una bibita e poi naturalmente il dolce e il caffè.
1: Sì, sì, io già ho spoilerato, ho visto insomma i nomi dei maestri fornai, come si chiamano? Pizzaioli.
0: Pizzaioli.
1: Vabbè, fornai non è un'offesa.
0: No,
1: ragazzi, sono
0: un'offesa,
1: veramente, c'è un parterre, c'è certi nomi che soltanto uno. Venite veramente perché vi divertirete mangiando, soprattutto perché ci siamo anche noi.
0: Poi ricordiamo anche che chi vorrà partecipare alla masterclass per imparare come si fa una vera pizza. Riceverà alla fine un attestato.
1: Pure, non solo che uno partecipa, gli diamo questa possibilità, io dobbiamo dare pure l'attestato.
0: E imparare gratuito.
1: Pure. Sì. E ricordiamo anche che c'è uno spazio per chi è celiaco, insomma, per chi prende la pizza senza glutine.
0: Sì.
1: E insomma, tante belle cose e soprattutto ci saremo, ripeto, noi che animeremo, insomma, saremo anche on the road, si dice, no? Suona bene così, sì? Cioè andremo in giro, insomma, intervisteremo, ci saranno salotti. Ci saranno conferenze, tutto, saremo là, ci siamo noi. Va bene.
0: Ma lei viene con quella maglia?
1: Assolutamente sì, okay. Mi devo fare riconoscere.
0: Si deve fare riconoscere, ok. È giusto. Certo.
1: Guarda, ti devo dare retta.
0: No, vabbè, io verrò con la polo della radio, quella verde, per esempio.
1: Sì? Certo. Io non ce l'ho, perché
0: come
1: non ce l'ho
0: mai?
1: Io. Non me l'avete data.
0: Ma guarda.
1: Posso mettere quella invernale, ma non credo che sia convenga.
0: Scusi,
1: la felpa, quella
0: non le conviene.
1: Quella da cortina da un pezzo, ma non credo che convenga. Va bene, va bene. Allora, torniamo dopo, rimanete con noi.

0: Ecco, per esempio, al Calabria Pizza Fest potremmo presentarci con un vestitino stile questo di Bruno Mars, no?
1: Che verde, dice, verde pastello.
0: Che dice? Magari mettiamo la scritta, il logo Calabria Pizza Fest.
1: Io ce l'avevo un abitino così,
0: sì?
1: Sa?
0: Passa inosservato, giusto?
1: No, non ce l'ho più adesso, erano gli anni 90, si usavano allora, si usavano.
0: Al matrimonio di mia sorella mi sono sposato.
1: Infatti,
0: con un vestitino uguale.
1: Era per un matrimonio.
0: Adesso sì. Le faccio vedere, fra poco troverò la foto e gliela girerò.
1: Però non ce l'ho più, da allora sono passati tantissimi anni.
0: E lui l'ha riesumata, ha visto come tornano sempre le mode poi a distanza di anni.
1: Vero, vero, vero.
0: Dobbiamo
1: vero.
0: Trovare delle
1: era
0: cose
1: vecchie.
0: Era un taglier
1: vecchie. Pantalone.
0: Sì?
1: Anche quello, verde pastello.
0: Anche il mio, sì, sì. Taglier con gonna. Il mio.
1: Gonna, ho detto pantalone.
0: Va bene, andiamo avanti, usciamo da questa cosa.
1: Vorrei parlare di Darderi, di Luciano Darderi. Se non le dispiace, no, che ha fatto? Ha vinto, innanzitutto ha vinto.
0: Ma stiamo parlando del Roland Garros?
1: No, lui si è iscritto, non si è iscritto al Roland Garros. Al Roland Garros ancora stanno facendo le qualificazioni,
0: sì,
1: per accedere,
0: sì,
1: innanzitutto.
0: Lo so,
1: Andrea Pellegrino ha battuto ieri il suo.
0: Sì, e adesso ci sarà il derby, se non ricordo male.
1: Sì, purtroppo sì, il derby tra italiani.
0: Di solito, sempre come l'altra volta con Zidane gli è capitato.
1: Vabbè. Sì. Luciano Darderi, sì, ai quarti di finale ad Amburgo.
0: Sì.
1: Ha battuto Hanfmann per 7-6-7-5.
0: Contro cecchinato, così diamo le informazioni.
1: E adesso passerà ai quarti. Ora sarà sfida contro Di Minaur. Però io non volevo parlare di questo, voglio parlare invece dell'odio che si è riversato contro questo ragazzo.
0: Di quando è entrato stile Will Smith praticamente,
1: sì,
0: okay.
1: Agli internazionali di Roma, credo che adesso basta. No?
0: Sì, sì,
1: adesso basta.
0: Sì, sì, sì.
1: Innanzitutto aveva gli occhiali neri, ma non era per spavalderia, era perché stava facendo. Erano gli occhiali neri di Gucci, mi pare.
0: Sì, magari era
1: anche pubblicità,
0: era uno sponsor.
1: Lui,
0: ma credo che non sia stato quello il fatto.
1: Ed era comunque molto molto emozionato. Cioè, stava facendo per la prima volta. Che cos'era? Una semifinale? Adesso non ricordo neanche più.
0: La semifinale. No, aspetti, era. Sì, la semifinale. Sì.
1: Che per la prima volta nella sua vita ad un ATP 1000.
0: Ma credo che non sia stato perdonato, sa cosa? L'entrata senza prendere la manina della.
1: Sì, di quello sto parlando. Ma
0: cosa.
1: Lui era talmente preso, talmente.
0: Vabbè.
1: Adesso basta, allora lui
0: ha chiesto scusa
1: in diretta, ha chiesto scusa sui post, è andato direttamente in ospedale, che altro deve fare? Basta, la crocifissione direi che
0: lo sappiamo, siamo bravi in Italia da questo punto di vista, appena c'è un errore subito.
1: Cioè, 19 anni questo ragazzo, cos'altro deve fare per chiedere scusa? Mettersi in ginocchio sui ceci? Smettere di giocare? Cos'altro deve fare?
0: Di contro, per contro, come si dice, è bellissima l'immagine, quella di Sinner che entra con quella bimba invece,
1: sì,
0: che ricordiamo
1: ma
0: che è calabrese.
1: Sì, sì, è calabrese, sì. Ha molta più esperienza rispetto a Darderi, che arrivava lì per la prima volta.
0: Certo. Basta, cioè ha sbagliato, ha chiesto scusa
1: 40 volte,
0: esatto,
1: basta.
0: Infatti.
1: La famiglia l'ha perdonato, la bambina l'ha baciato, cos'altro deve fare?
0: Vabbè, niente, l'Italia
1: si è messo,
0: ripeto,
1: pure a piangere,
0: pure.
1: Basta così.
0: E va bene.
1: No,
0: va
1: noi
0: bene.
1: Italiani siamo veramente
0: sì,
1: strani.
0: Sì, siamo vergognati. Quando ci mettiamo diventiamo tutti poi, soprattutto sui social, sappiamo che siamo tutti leoni da tastiera. Va bene. Meno male che c'era lei, King Carnes, almeno andiamo a ascoltarci della buona musica. E poi ricordiamo che c'è il Breccone, quindi rimanete con noi, vi daremo altre notizie.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu: farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
1: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli, le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: Tris al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 km da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Venga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22ª presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
0: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: worse. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E lei era la zia amica?
2: Chi Mick, era?
1: Mick,
2: scusi?
1: Come si chiama? Mac, come
2: la
1: si chiama?
2: La zia amica?
1: Mick. Oh, ma perché non si chiamano tipo con nomi più facili, no? Vabbè. E allora, dunque,
2: siamo ritornati in diretta, mio caro, diciamo. Sì, sei il troncone, mamma mia.
1: Non si può sentire troncone, secondo
2: guardi,
1: step suona meglio. Vedi che gira e volta sempre in inglese si finisce poi.
2: Che purtroppo
1: secondo
2: sì,
1: step.
2: è vero. Ormai siamo invasi dagli inglesismi.
1: Sì.
2: Chiamiamolo step. Seconda parte, la vogliamo dire
1: noi
2: così.
1: Step by step.
2: Andiamo avanti. Sì, siamo tornati in diretta. Va su Turin 104. Questo è Turin Caffè con Antonio Simone.
1: E la rituccia.
2: E continuiamo a parlare di sport.
1: Sì.
2: Però sport brutto. Una pagina di
1: invece
2: sport.
1: Invece quello che abbiamo parlato prima era bello, quella del Palermo.
2: Ma questa, questa non se l'aspetterà mai e poi mai. Perché in realtà qui si finisce in prigione. Almeno spero, voglio sperare.
1: Vediamo.
2: Sapere che, mio caro, un allenatore di calcio femminile, Peter Vlachowski, è stato squalificato a vita.
1: Sì.
2: Dalla UEFA perché per
1: si
2: 4 anni
1: si
2: dilettava lui perché non è capitato nelle mie mani si dilettava perché per 4 anni ha filmato di nascosto le sue giocatrici nelle docce e negli spogliatoi. E allora intanto voglio proprio dire il suo nome, proprio voglio fare capire bene così casomai dovesse incontrarlo qualcuno.
1: Ah,
2: ma tu sei
1: doccia,
2: quello
1: presenza,
2: tu sei quello, aspetta, vieni che ti devo dire una parolina. Ha capito che cosa voglio dire, no?
1: Sì.
2: Il suo nome è Peter Vlachowski.
1: Sì.
2: Tecnico per 15 anni dello Slovacco, era stato già arrestato nel 2023
1: stesso motivo.
2: Nella Repubblica Ceca e condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale nel 2025 per aver filmato più di una dozzina di donne nell'arco di 4 anni. All'uomo, che è stato anche allenatore della nazionale femminile under 19, era stato anche vietato di allenare nel paese per 5 anni.
1: L'hai ascoltati? No,

0: No, non ha scontato manco un giorno.
1: Io fossi il genitore, insomma, magari di quella famosa nazionale under 19,
0: bravo,
1: andrei proprio a randellarlo sui denti.
0: Bravissimo.
1: Sì, basta. Non sarebbe male come idea. E va bene. Ma era anziano? Cioè, giusto per.
0: No, giovane. Giovane, insomma, 40-45 anni, vabbè, così. Vabbè.
1: No, ma io, la cosa strana, cioè il fatto stesso che era stato già squalificato, che ha insomma una condanna, niente, non gliene è fregato niente, e non ci sono controlli?
0: Ma che io non capisco proprio.
1: Eventualmente no. Va bene.
0: Forse
1: è la migliore cosa. Va. Mando canzone.
0: Mando
1: proprio canzone. Sì, canzone.

0: quanto era bello il buon Lucione Dalla quando cantava queste canzoni.
1: Beh, magari bello
0: non... No, bello non è stato mai. Anzi, da quando... Sì, quando gli faceva la parodia, che aveva quella cuffia.
1: Ora sto facendo body shaming e non va bene. No, va bene, ma proprio, però sto scherzando.
0: No, ma siccome facciamo le varie parodie.
1: E allora,
0: quanto ci manca però quel periodo, vero?
1: Terribile.
0: Attenti al lupo.
1: Quanto ci manca davvero?
0: Vai, no, vai, racconta. Hai una notizia? Attenzione, sì, perché sta arrivando una notizia. Sì, però sta facendo la faccia triste.
1: No, perché? No. Jonathan Hendick, figlio del fondatore di Mango, conosce Mango, la nota catena di...
0: Sì.
1: Sì, ho paura di quello che lei potrebbe dire, no, ecco perché facevo quella faccia.
0: No,
1: non
0: no,
1: si mangia.
0: No, e neanche si canta, che presumo. No,
1: esatto. Mango.
0: No, lo so, è una catena, insomma.
1: Di che cosa?
0: Di cosmetici.
1: No.
0: Non si mangia, quindi.
1: Non si mangia.
0: Ecco, di abbigliamento.
1: Abbigliamento.
0: No, lo so, sai perché lo so? Famosa. Perché c'è mia figlia che
1: ecco,
0: mi nomina.
1: Meno male che
0: ecco perché ho detto io cosmetici, abbigliamento, uno dei due.
1: Meno male che c'è la bambina. Stavo dicendo, Jonathan Hendick, figlio del fondatore di Mango, Isaac Hendick, è stato arrestato per la morte del padre, accusato di averlo ucciso, spingendolo in un dirupo in montagna. Allora, ricordiamo
0: quindi
1: che
0: non succedono solo nei film queste cose.
1: Questo sembra un film, è vero. Ricordiamo che cosa è più o meno successo, perché non è successo adesso. Jonathan Hendick è stato arrestato in qualità di indagato per il presunto omicidio del padre, il proprietario del famosissimo marchio di fast fashion spagnolo Mango. Isaac Hendick, infatti deceduto a 71 anni in seguito a una caduta lungo un sentiero sul monte Montserrat in Catalogna il 14 dicembre 2024. All'inizio sembrava un incidente, però poi in realtà la polizia aveva cominciato a indagare già lì subito. Qualcuno ha pensato
0: e questo era il titolare dell'azienda?
1: Sì, quindi
0: le redini sono passate al figlio?
1: Esattamente. E quindi già qualcuno ha cominciato a dire qualcosa. Esatto. Jonathan, che era l'unica persona presente al momento della caduta e che ha sempre parlato di un incidente, era indagato dallo scorso ottobre, dopo che gli inquirenti avevano riscontrato una serie di contraddizioni nelle sue dichiarazioni, rese in qualità di testimone. Come in un film di Woody Allen, mio caro. Ancora una volta la realtà supera la fantasia.
0: È vero. Quindi adesso questa azienda è senza né padre né figlio, poche parole.
1: Se lui è stato arrestato,
0: ci saranno altri, giustamente.
1: Ci sarà il CEO in questo momento. Il CEO.
0: Il CEO sarebbe il fratello della madre? No, quello è lo CEO. Va bene,
1: ha capito cosa sto dicendo. Comunque, in un'azienda di così importante c'è sempre un consiglio di amministrazione,
0: non è che ci sta lì
1: il capo e
0: no,
1: basta.
0: Sappiamo. Perché giustamente proprio per tutelarsi da queste possibili
1: cose.
0: Mani pulite, dice tutto. Va bene. Allora, altra bella proposta questa che andiamo ad ascoltare. Canzone di questo periodo. Lui ha il baffetto da sparviero, ovvero.

0: Come faceva?
1: Ricorda.
0: Come faceva?
1: Chi? Il balletto alla Giaretta? No, no, stavo pensando che il baffetto alla Claire Gable, no? Cioè, un piace.
0: Quello tira.
1: Sì, quello... Mi piace, sì, il gabbanino. Molto. No, il gabbanino sembra la provola.
0: Quello è il No, non si può dire però.
1: Gabbanino,
0: la
1: detto,
0: non si
1: gabbanino.
0: Può dire la marca. Però il baffetto alla Claire Gable tira. Non riesco a dire le parole oggi. Sì, non ho la polpetta in bocca.
1: Eppure non, quando uscì, ricordo che nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo. Eppure vinse che fece una doppietta in due anni. Se saremo giovani e Sanremo vero e proprio con Occidentali Scarma. Sebbene io lo amo a livello artistico a Gabbani.
0: Lei lo ama?
1: Però no, però quella volta.
0: Come no? Sì o no?
1: Quella volta superò una delle mie canzoni preferite nella storia di Sanremo, arrivò secondo, ovvero Che sia benedetta di della Mannoia, che io la amo quella canzone, bellissima. La canzone più bella della Mannoia in assoluto, secondo me.
0: A mio giudizio.
1: Posso avere un parere diverso?
0: Altre canzoni.
1: E vabbè, a me piace quella, posso?
0: E
1: quindi, nonostante
0: nero,
1: io ami,
0: a me piace Caffè Nero Bollente.
1: Vabbè, a me il cielo d'Irlanda. Vabbè, no, ma
0: possiamo metterci a discutere qui sulle canzoni di Fiorella Mannoia?
1: Assolutamente no,
0: eterno,
1: perché veramente
0: perché
1: ce ne sono talmente
0: tutte.
1: Tante. Anche quelle di Gabbani, non scherzo, nel suo piccolo. Poi ricordiamo che fece una canzone insieme a Ornella Vanoni pure, se la ricordo, che era bellissima. Gabbani comunque è bravo, dei giovani è uno di quelli, insomma, migliori che c'è in circolazione.
0: Così, guardi, era giovane
1: parere.
0: Gabbani.
1: Vabbè, era
0: adesso,
1: giovane, vabbè, sì, effettivamente.
0: Si è passato un po' di
1: 2012
0: tempo.
1: Vinse Sanremo, insomma, ne sono passati di anni. Vabbè, comunque, non è Nilla Pizzi, ecco, questo voglio dire.
0: Anche se fosse stato 2000, perché se fosse stato Nilla Pizzi ci sarebbe stato un piccolo problema,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: dell'altra sera qui in radio.
1: Sì, sì.
0: L'ectoplasma.
1: No, cambiamo discorso. Allora, ci racconti, perché so che lei c'ha qualcosa di bello.
0: Ma io ho sempre qualcosa di bello.
1: Sì.
0: Anche di brutto. William venderà un quinto del ducato di Cornovaglia.
1: Chi chiama William? Il principino,
0: l'amico mio,
1: principone,
0: cioè,
1: anzi.
0: Amico mio. William, sì, venderà un quinto del ducato di Cornovaglia.
1: Sì.
0: Il patrimonio immobiliare che vale oltre 922 milioni di euro.
1: Ah, mica.
0: Perché lo fa? Lo fa per un motivo nobile. Sì.
1: Cioè?
0: Allora, innanzitutto cominciamo col dire che questo vasto patrimonio immobiliare che gli garantisce...
1: La cognata è contenta?
0: No, non la nomini, per carità.
1: Va bene.
0: Perché
1: devi
0: sapere che già William sta perdendo i capelli. Se gli si nomina la
1: colpa
0: cognata...
1: della cognata?
0: Gli si nomina la cognata,
1: vabbè,
0: non so cosa
1: in questo caso,
0: succedere.
1: Ma anche se penso che lui sia una vittima.
0: Ecco, sì. Allora, stavo dicendo, questo vasto patrimonio immobiliare gli garantisce un maxi reddito da oltre 922 milioni di euro, vale per intero. Stavo dicendo che riceverà circa 500 milioni di sterline per la lotta alla crisi abitativa, con cui finanzierà la costruzione di case a prezzi accessibili e in favore dell'ambiente.
1: Ah, insomma.
0: Quindi è un motivo nobile. Lo rivela il Times, che ha intervistato Will Bucks, l'amministratore delegato del Ducato di Cornovaglia. La vendita avverrà nei prossimi 10 anni, cioè ci metterà 10 anni a vendere un quinto del Ducato di Cornovaglia. William ha stabilito che il Ducato non deve esistere solo per possedere terra, ma prima di tutto per avere un impatto positivo sul mondo, ha detto Bucks. Le proprietà verranno quindi concentrate attorno a 5 aree geografiche, in quello che viene definito come un periodo di cambiamenti voluto da William. Questo si inerisce negli sforzi per rendere la monarchia più moderna, portata avanti dall'erede al trono, che è stato però fortemente criticato anche di recente per la gestione proprio del ducato.
1: Sì.
0: A fronte di privilegi feudali ancora esistenti e soprattutto per lo scandalo dei proventi milionari generati attraverso accordi di locazione con istituzioni pubbliche, inclusi ospedali e scuole, fino al caso estremo dell'affitto pagato dal Ministero della Giustizia per il carcere inglese di Dartmoor, nonostante l'istituto penitenziario sia stato evacuato da oltre un anno a causa di livelli pericolosi di gas radon. Bucks, diventato amministratore delegato del Ducato nel 2024, ha spiegato che William gli ha affidato un mandato ampio per rinnovarlo, puntando proprio sul contrasto al cambiamento climatico, sulla risposta alla crisi degli alloggi e sul sostegno alla crescita economica nelle comunità più fragili. Quindi nei prossimi 10 anni un quinto del Ducato di Cornovaglia verrà venduto per costruirci alloggi alle persone che non se lo possono permettere.
1: Buona cosa, dai, insomma, a questo punto sì, in questo caso è una cosa buona. Va bene, momento di break, noi torniamo dopo, niente, rimanete con noi. Da dopo.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: proposito di Giorno Amaranto, sapete bene che noi sempre abbiamo una finestra aperta sul mondo dello sport. Ricordiamo che ieri si è giocata la finalissima per quanto riguarda l'Europa League e che ha vinto, praticamente ha visto vincere giusto di poco, ovvero per 3-0 l'Aston Villa sul Friburgo, quindi questa è la finalissima. Sappiamo bene che nelle coppe non abbiamo italiani, tanto per cambiare. Vabbè. Invece sai che cosa? Noi oltre il calcio ci piace sempre parlare degli altri sport, soprattutto abbiamo la finestra del tennis, no? Però non tutti sanno che ieri ci sono state le scene surreali a Roland Garros. Altro che gentleman sport, durante le qualificazioni dello slam parigino si è sfiorata la rissa tra Pedro Martinez e il giapponese Sakamoto al termine di una partita finita 6-2-7-5 per lo spagnolo. Il match, senza particolari tensioni in campo, si è improvvisamente scaldato dopo la stretta di mano a rete. Martinez, numero 141 del mondo ed ex top 40, ha iniziato a rimproverare duramente il 19enne giapponese, infastidito probabilmente dall'atteggiamento tenuto dal rivale nel secondo set. Sakamoto ha provato a spiegarsi, ma lo spagnolo è sbottato, arrivando a provocarlo con un eloquente "bello, vuoi venire fuori?" Così. Insomma, si vedono le scene, insomma, che c'è stato questo parapiglia che stava finendo, insomma, maluccio. Altro che, si dice, il tennis è lo sport più tranquillo. No, assolutamente no. Anche lì.
1: Beh, una volta era molto più signorile, questo
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, beh, sì, era lo sport, insomma, dei lord, diciamo, no?
1: Sta succedendo qualcosa anche nel tennis, da quando è diventato molto più nazional...
0: Esatto,
1: quando è diventato molto più nazional popolare.
0: Vero. Va bene. Allora, lei invece ci vuole raccontare qualcosina?
1: No, io lo racconto
0: piccina
1: dopo.
0: Picciò.
1: No.
0: L'ha comprata la frutta realistica? Mamma mia,
1: sì,
0: dunque
1: ne ho parlato già.
0: Sì, ma dico, questa settimana l'ha comprata?
1: No, questa settimana no, costa. No,
0: costa, sai?
1: Sì, costa.
0: Allora io
1: ogni
0: faccio una catatina.
1: Pezzo dipende poi dalla grandezza.
0: Mi capitano su Facebook.
1: Al nord tutte. Costa di più, questo
0: veramente?
1: È vero. Sì, al nord dalle 9 alle 10, 12 euro. Qui,
0: a pezzo?
1: Sì, a pezzo, certo.
0: Mamma mia.
1: Qui 5, 4, dipende dalla grandezza.
0: Mamma, non li sapevo, li disconoscevo questi prezzi. Va bene, niente, vuol dire che continueremo con i bocconcini, quelli vecchi di una volta.
1: Non mica male i bocconcini, guardi, sono molto più salutari, secondo me.
0: Va bene,
1: c'è
0: forza.
1: C'è molto zucchero.
0: È pronta?
1: Nella frutta realistica.
0: È pronta?
1: Perché cosa?
0: A salire sul banco, là, sul tavolo?
1: Da fare?
0: Accenda la mirror ball, accende i riflettori.
1: E aspetti, l'ho conservata, dimmelo prima.
0: L'ha nascosta,
1: certo.
0: Se la sta portando a casa.
1: Sì.
0: Perché arriva lei, The Queen, Gloria Gaynor.

0: quindi lei mi stava dicendo che questa canzone, il testo non è quello che sembra, cioè nel senso che...
1: Nel senso cosa sembra?
0: No, nel senso magari non è una canzone leggera, ma in realtà
1: è... No, non è una canzone leggera, assolutamente.
0: Di protesta, diciamo, no? Cioè, mode conso io, ora sì, griderò ai 420 che sia uno stronzo.
1: Il testo,
0: giusto?
1: Della canzone descrive in prima persona l'esperienza del narratore che trova una nuova forza interiore dopo essersi ripreso da una rottura con il partner.
0: Sì.
1: Da cui era stato abbandonato e quindi è stata spesso usata come un inno alla presa di coscienza, al potenziamento, non so come dire, all'assunzione della propria responsabilità, ecco, io sopravviverò. E poi è stata diventata proprio per il suo successo e proprio per via del suo testo è diventato l'inno gay,
0: certo,
1: l'inno,
0: sì.
1: L'inno gay, la Gaynor stessa, poi la Gaynor stessa in seguito alla pubblicazione del brano è diventata un'icona gay,
0: poi,
1: come Raffaella Carrà.
0: Guardi un po', è scritto anche
1: lei.
0: No, ma sul serio,
1: parole,
0: no, questa non voleva essere una battuta,
1: parole.
0: Ma ce l'ha proprio nel DNA del cognome, praticamente. Sì, un po' come la Carrà e non solo, anche
1: sì,
0: Viola
1: sì.
0: Valentino, se non ricordo male, appartiene pure a questa.
1: Viola Valentino,
0: anche con la canzone
1: Comprami.
0: Sì. E anche altre, tantissimi altri. Sì, va bene, comunque, fatto è che è una di quelle degli anni 70 che tuttora ci fanno ballare quando si va, insomma, nelle varie feste, in discoteca,
1: ecci.
0: Va bene, allora 11:43, cosa ci vuole dire in compenso? Io vi posso dire, sa che cosa?
1: Che cosa
0: ci sarà oggi per quanto riguarda il palinsesto?
1: Guardi, in compenso le posso raccontare della ex figlia di Brad Pitt.
0: E allora poi lo racconto dopo del palinsesto, ok? Ci racconti.
1: Sì, Zara Jolie si laurea e cancella il cognome.
0: Così a Zara?
1: Zara Jolie, perché ha preso il cognome della madre,
0: certo.
1: Jolie, si laurea e cancella il cognome del padre Brad Pitt.
0: Sì.
1: Mentre attraversava il palco per ricevere il diploma di laurea in psicologia allo Spelman College di Atlanta, la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt, 21 anni, è stata indicata proprio così, senza il cognome dell'attore. E, diciamo che già durante la cerimonia di introduzione alla sorellanza universitaria, lei lo sa che nei college americani ci sono queste associazioni Alpha Kappa, eccetera, eccetera.
0: No.
1: No, come non lo sa? Non ha visto neanche un film.
0: Sì. Sì, come no?
1: La ragazza si è presentata cancellando il cognome del padre.
0: No, sai perché mi sono silenziato un attimo? Perché ha preso il cognome della mamma, ha detto lei, giusto?
1: Sì.
0: Però la mamma in realtà non si chiama Jolie.
1: No.
0: Perché lei è Voigt, giusto?
1: Sì, era John Voigt, il dottore John Voigt.
0: E quindi sì.
1: Però si fa chiamare Angelina Jolie.
0: Okay.
1: Stavo dicendo, già quando si era introdotta la sorellanza universitaria Alpha Kappa, Alpha sa che hanno questi nomi presi dalle lettere dell'alfabeto greco, la ragazza si era presentata cancellando il cognome del padre già da allora, una scelta che aveva ribadito anche lo scorso aprile quando aveva partecipato.
0: Ma perché hanno problemi in famiglia? Cioè che perché
1: problemi? Lo odiano.
0: Papà.
1: Lo odiano, uno dei figli aveva minacciato di ucciderlo con un coltello perché pare sia un ubriacone.
0: Il figlio o il papà?
1: Il papà, che ha minacciato diverse volte la madre picchiandola e quant'altro.
0: Ma loro stanno insieme ancora? Sì.
1: No,
0: ci hanno lasciati.
1: Ma cioè, da quanto
0: mancava,
1: tempo?
0: Ragazzi.
1: Come? Ma lei proprio niente.
0: Io vivo nel mondo
1: dei sogni. Sì, infatti. Zara ha dichiarato di essere stata adottata già a 6 mesi e dice le sono stati dati dei fratelli e delle sorelle speciali e pieni di amore, con una mamma che li ha cresciuti insegnando il valore di aiutare gli altri, di essere gentili e di impegnarci sempre per crescere come persone. Questi valori possono sembrare semplici, ma in un mondo in cui la gentilezza viene trascurata, aiutare gli altri a un prezzo, sono grata di aver avuto un modello che l'ha aiutata a mostrare cosa significa essere una brava persona, cosa che suo padre non è, a quanto pare. Comunque io voglio dire,
0: sì,
1: se non lo volete, se non lo vuole nessuno, Brad Pitt, me lo prendo
0: adotta
1: io, me lo adotto io,
0: oh,
1: me lo adotto io, che problema c'è?
0: Sì. Devi tenere anche George Clooney, mi dispiace, lo fai il suo sacrificio?
1: Certo.

0: Cosa ha detto alla fine? Una parolaccia gli è scappata.
1: Ma no, non è
0: no.
1: Vero.
0: Io possiamo fare come loro. Rituccia.
1: Antonio.
0: Oh, oh, Marcello. Manca solo. Oh, e poi mancano Stallio, Olio. Stupido. E ce l'abbiamo tutti. Vabbè.
1: No, Stupido c'è. Stupido.
0: C'è pure Stupido.
1: Sì, sì.
0: Va bene, va bene, va bene. Mamma quanto siamo scemi comunque. Certo,
1: mamma
0: volte
1: mia,
0: tocchiamo
1: guardi,
0: proprio il fondo.
1: Da,
0: va bene,
1: scala
0: va bene.
1: Da 1 a 10, almeno 15.
0: La scala Richter della stupidaggine. Allora, a proposito
1: dica
0: di palinsesto, dico, Duca, ricordiamo che dopo di noi ci sono gli amici di Mezzogiorno Amaranto.
1: Ma mi diceva che forse questa è l'ultima settimana.
0: E così dicevano loro, sì, anche perché cioè, che vengono a fare. Cioè, nel senso, ormai è finito il campionato, ormai sono già tutti in vacanza, quindi non so se ci sono ancora appendici.
1: Ma come sapremo
0: a livello
1: noi,
0: legale?
1: Se la società.
0: Vabbè, lo diremo anche noi, fino a perché noi ancora ci un mesetto ancora.
1: Noi ancora sì, però sì, e noi sapremo quindi qualcosa.
0: Sì, perché comunque avremo i contatti con il nostro. A proposito, facciamo le condoglianze pure al nostro sì. Al nostro Peperotta che ha perso insomma la suocera, giusto? Se non
1: sì,
0: ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, sì.
0: E niente, quindi in ogni caso vi aggiorneremo per quanto riguarda queste notizie della regina e non solo di tutti gli sport regini. Che ho sentito un qualcosa, è stata lei?
1: Okay. Io no.
0: No? E allora invece alle 14 torna il consueto appuntamento con la buona musica targata Touring, ovvero con Smash It's Up Chart e i 30 video più seguiti, insomma più trasmessi nell'arco della settimana. Alle 17 aprite le finestre, aprite le porte, aprite tutti gli spiragli possibili e immaginabili di casa Lopresti perché
1: guardi,
0: siete tutti
1: oggi
0: invitati.
1: No, perché fa freschino.
0: Fa freschino,
1: sì,
0: meglio
1: oggi.
0: Cambia l'aria e noi tutti, ci sono stato l'altro giorno a casa Lopresti, non è che sono andato a prendere delle cose a casa sua. Comunque non è quella in realtà, perché è quella che c'è nello studio, metaforica, quindi tutti ospiti del buon salotto di Touring, quello di Filippo Lopresti. Oggi chi c'è? Giovedì, non ricordo. I ragazzi ci sono oggi mi sono ricordato, Vittoria e Eugenio.
1: Hai
0: ci ho messo sei mesi a imparare
1: nome.
0: I nomi, ma adesso li sto ricordando. Alle 20 invece c'è lei, ovvero la nostra signora della radio TV, targata Touring anche lei, ovvero Mary Fulco con
1: Tutti Frutti.
0: Tutti Frutti. Alle 21.30 invece c'è il buon Angelone Cristiano con 80 voglia di
1: 70.
0: E basta, così poi si conclude il nostro palinsesto per quanto riguarda il giovedì. Va bene, invece adesso sai cosa ci ascoltiamo?
1: No,
0: sai cosa ci ascoltiamo? Che cosa le piacerebbe sentire? Vediamo, tanto non.
1: Cos'è? Una gentile
0: richiesta. Ce n'è una che le piace, guardi, eccola qua, guardi, vediamo se la sente.
1: Mi

0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E vabbè, Super Tramp.
0: Io l'ho detto, quando ero piccola io adoravo questa canzone anche non capendola.
1: Sì, sì, sì, sì. Parliamo di anni 70, no?
0: Sì, se non ricordo male. Sì, The Logical Song.
1: Vero,
0: cioè, non so che fine abbiano fatto loro, qui ci vorrebbe Antonio Calabro. No,
1: direttamente un ristorante stellato.
0: Bella, era il 1979 del resto quando uscivano i Supertramp, uscivano con The Logical Song,
1: 79,
0: quindi
1: avevo esattamente 6 anni io, quindi sì,
0: ed era un estratto di un loro album famosissimo, Breakfast in America.
1: Sì, c'era anche la canzone Sia Così, no? Non c'era la canzone Sia Così anche? Sì, il singolo.
0: Sì. Ebbe un buon successo anche in Italia, anche l'album. Poi ci fu anche una cover, ma qui in Italia non venne molto.
1: Una cover cantata in italiano?
0: Sì.
1: Non in italiano,
0: in inglese.
1: L'altra volta ho visto un programma dove c'era Joe Sentieri che cantava, mi sembra Joe Sentieri che era.
0: Se
1: lui,
0: non ricordo male, si intitolava più o meno così: Ramp The Logical Song, ma non ebbe molto successo.
1: Le stavo dicendo che ho visto una trasmissione, mi è andato l'occhio, dove c'era Joe Sentieri, non so se lo ricordo, un cantante degli anni 70, italiano, italo-americano, che cantava niente poco di meno che The Show Must Go On, versione italiana.
0: Oh mio Dio, no! Cioè, non si possono ascoltare queste cose.
1: Ho pianto
0: non
1: per la tristezza, ma proprio per. Cioè, non sapevo, non trovo più il telecomando per cambiare, in poche parole.
0: Vabbè, perso il telecomando.
1: Sì,
0: in questi casi bisogna fare soltanto una cosa:
1: sparare al televisore.
0: Sì. Okay,
1: vabbè. 11:59 quasi, io direi che è arrivato il momento
0: di salutare,
1: riporre l'ascia di guerra.
0: No, ce l'avevamo?
1: No, assolutamente no, noi siamo sempre in pace con i nostri amici da casa, e niente, vi diamo l'appuntamento domani, giusto, stesso orario, stesso luogo, stesso bar. Domani intervista, avremo un graditissimo ospite, un amico anche di Turing, perché ogni anno di solito torna a trovarci o da noi o da Filippo, ovvero il buon Crash King, che domani uscirà, cioè già uscita, però domani ce lo presenterà in anteprima, il suo nuovo singolo, che è praticamente tutto un programma, ha a che fare anche con il suo lavoro ufficiale, perché lui è un corriere, insomma, e quindi si chiama
0: Mi avrà viste di cotte e di crude,
1: e quindi racconta un po' tutto quello che gli succede nelle varie consegne, a modo suo, in modo ironico, insomma, il suo funky, il suo hip hop, anzi, molto ironico. E va bene, allora l'appuntamento è per domani, e quindi non ci rimane altro che salutare la divina Rita Nocera.
0: Lei,
1: quello che c'è di lato, l'omino arancione,
0: Antonio Simone.
1: E va bene, anche questo, va bene, ragazzi, che mi tocca. Quindi vi diamo l'appuntamento a domani, e quindi fate i bravi, ve lo ricordiamo sempre. Ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu: farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
1: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli, le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: Trissa al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'11ª tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 km da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la 12ª tappa, 175 km da Imperia Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22ª presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: 104.
1: Turing 104.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Quando non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Touring 104.

trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati qua ovviamente per parlare di Regina. La stagione sportiva ormai è alle spalle, ma si sta entrando nel vivo già della prossima annata, perché è giusto già pensare al futuro. C'è molta incertezza, questo bisogna dirlo, e preoccupa un pochino tutti, anche noi. Anche se nelle ultime ore è uscita una notizia riguardante un'offerta ufficiale recapitata dal fondo americano che vede come, diciamo, portavoce Matt Rizzetta per acquisire la società. Non sappiamo i modi, i termini, cosa prevede, le cifre che girano intorno a questa offerta, ma come riportato anche da Alfredo Pedullà sappiamo che potrebbe esserci questa situazione in corso. Allora oggi, per l'ultimo giovedì della stagione, abbiamo Pasquale Sorgonà, che saluto, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti.
0: E di lato a te è tornato a trovarci il direttore Franco Jacopino. Grazie direttore, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi telespettatori, radioascoltatori, grazie dell'invito, grazie della compagnia, che oggi abbiamo un tecnico, un maestro di calcio, no? Cioè dire, quello che insegna il calcio ai ragazzi, come si gioca, come si fa, e che oggi manca in genere al calcio italiano, perché se siamo in quelle condizioni disastrose in cui siamo e in cui ci troviamo è perché mancano questo tipo di maestri che insegnano calcio.
1: Grazie, buongiorno, gentilissimo, mister. Buongiorno, buongiorno a lei direttore.
0: È una giornata che è partita col botto, perché ripeto, ci dà questa notizia riguardante Matt Rizzetta, ricordiamo, è l'attuale presidente del Campobasso, Campobasso che ha fatto i playoff di Serie C. Ovviamente non sarebbe lui ad acquisire la Regina, avrebbe solamente un ruolo, diciamo, da CEO, no? Dovrebbe gestire per questo fondo americano appunto la Regina. Da tempo noi parliamo, siamo stati forse tra i primi qua in questa trasmissione a parlare appunto di fondo americano, che c'era questo interesse per quanto riguarda la Regina. Però sembrava un pochino in stallo la situazione, poteva anche essere sfumata. Invece oggi esce la notizia che addirittura sembra essere arrivata un'offerta ufficiale dalle parti del patron Ballarino. Vi chiedo un pensiero, ci credete o meno, e soprattutto come state vivendo questi giorni di incertezza intorno alla Regina, perché praticamente da due settimane non si hanno notizie e neanche parole che arrivano direttamente dalla società, direttore.
2: Ma qua dobbiamo soltanto ripetersi, proprio in questa sede avevamo discusso questo argomento e queste situazioni che sono da un po' di tempo che si stanno verificando e stanno emergendo nella vicenda Regina. Secondo me, credo che se non il tutto si dovrà risolvere in maniera positiva o negativa, comunque certamente in qualche maniera, con l'elezione del sindaco di Reggio Calabria, anche se si è in leggero ritardo, ma alla fine è sempre stato fisiologico questo. Quando c'è stato un grande passaggio di proprietà importante, c'è stata sempre l'istituzione a pieno titolo che rappresentava la città, la comunità, il territorio, a fare un po' da conduttore a questo tipo di trattative, anche perché nel caso specifico l'amministrazione comunale è proprietaria dello stadio Granillo.
0: Mi deve perdonare, ma devo interromperla, perché tra tutti questi trambusti mi sono dimenticato di una cosa importantissima. Oggi manca Peppe Rotta, perché purtroppo è venuta a mancare la suocera, quindi volevo mandare le condoglianze a Peppe, a tutta la sua famiglia ovviamente, e anche un forte abbraccio. Mi deve perdonare, mi scuso,
2: no, con
0: Peppe, perché veramente è stata una
2: dimenticanza. A questo tuo messaggio, a questa tua vicinanza, ci associamo assolutamente. Ho sentito, non sapevo nulla, ho sentito poco fa proprio per discorso di orari della trasmissione, non mi ha detto niente, mi spiace molto. È chiaro che per un compagno prezioso di viaggio l'abbiamo avuto tante volte qua,
0: certo,
2: giornalmente, e noi l'abbiamo avuto spesso,
0: certo,
2: quando siamo stati presenti. diciamo vicini molto, è sempre un dolore, quindi tantissime condoglianze e vicinanze veramente alle loro famiglie. Continuando il discorso, ripeto, se posso ripigliare il, certo, il concetto, questo, essendo proprio sia il comune proprietario dello stadio Granillo, sia la città metropolitana proprietaria del Sant'Agata, quindi due beni importanti, due strutture importantissime che devono vivere giornalmente non soltanto gli orari dell'allenamento della partita della Regina, ma deve vivere durante il tutto l'intero anno, 365 giorni. E questo è un appello agli imprenditori regini, che ci sono, sono anche delle persone serie, perché lo hanno dimostrato nelle loro aziende. Si tratta di coordinarle e la coordinazione non può venire che da una autorità importante come può essere il sindaco della città. Perché dico questo? Perché, ripeto, ce lo siamo detti a microfoni spenti, nella tradizione della società di calcio, ma della Regina in particolare, i grandi cambiamenti societari sono stati sempre benedetti dal sindaco della città, che come espressione della comunità, del territorio. E credo
0: tanti
2: che
0: ricordano il sindaco Malla, insomma.
2: Ma tutti quanti, qualsiasi cosa, deve coordinare questo gruppo di imprenditori. Possono fare un patto sociale, l'ho fatto fare io a Modena nell'ultimo biennio. I 5 imprenditori, non di più, eleggono un presidente, il quale presidente, per il tempo stabilito che deve fare il presidente, si accolla un 10% di azioni in più. Al termine del suo biennio, del suo triennio, secondo i patti sociali che stabiliranno, si cambierà, ci sarà un turnover, così si chiama, di presidenti, che avrà anche lì la bontà di accollarsi questo 10% in più, che è simbolico e che rappresenta la carica del presidente, e va avanti, perché bisogna anche dare alla Regina una continuità, una stabilità, una sostenibilità, ma anche una stabilità. Sono un po' perplesso sui fondi stranieri. Le società italiane, che sono in crisi come tutto il calcio, hanno fatto un ricorso a questa situazione. In Serie A su 20 società 14 hanno fondi stranieri. In Serie B anche lì molte società stanno,
0: un numero importante,
2: e in Serie C proprio il presidente del Campobasso è un esempio classico, stanno facendo anche questo. Perché? Perché c'è crisi economica, perché le risorse sono poche. E il fondo americano, però, qual è la perplessità? Il fondo americano ragiona solo sugli algoritmi e sui numeri. Non c'è né amore, né passione, né cuore e né polmoni, come si vuol dire, né amaranto, né bianchi, né verdi, né gialli.
0: Però, arrivati a questo punto, in una fase così di stallo, dove siamo veramente, senza vergognarci, diciamolo, disperati, perché non vediamo luce in questo momento, probabilmente se non c'è oggi un gruppo di imprenditori reggini subito pronti a subentrare, proprio nell'immediato, la soluzione del fondo americano, a mio avviso, può starci, essere una soluzione giusta, anche perché, ripeto, è vero, il fondo americano, ha ragione il dottore Jacopino, ragiona in modo distaccato, ma ragiona per massimizzare il suo prodotto e renderlo poi fruibile magari un domani per una cessione. Quindi immagino che comunque anche con un fondo americano la Regina potrebbe tornare nei palcoscenici che le competono.
2: Secondo me è sempre un punto interrogativo, ripeto. E ormai sono qua 10 giorni che mancano, 8 giorni alle elezioni, quindi tutti e 4 i candidati, fortunatamente, a candidati a sindaco di tutto l'arco politico, si sono impegnati, hanno messo il problema Regina accanto ai tanti problemi importanti di Reggio, accanto ai rifiuti, accanto all'acqua potabile, accanto alle strade, accanto allo sviluppo della sanità, accanto all'occupazione, che sono problemi fondamentali, certo, per la comunità. Ma anche la Regina, in questo contesto, fortunatamente tutte e 4 l'hanno messa come punto nei propri programmi, perché è uno sviluppo del territorio, perché uno può essere un volano dei problemi che verranno poi risolti anche col discorso regina. Quindi si tratta di aspettare, ripeto, il fondo americano ci garantirebbe l'immediata programmazione subito, ma a sto punto qua non sono i 7 giorni secondo me che possono pregiudicare. Certo, le squadre lo sappiamo, il mister qua è un addetto ai lavori e lo conosce meglio di tutti, si fanno per tempo, si fanno con in questi periodi, e anche una giornata è sempre preziosa, però a sto punto qua, ripeto, per la regina, per la sostenibilità, per la continuità economica importante della regina, credo che questo discorso fatto agli imprenditori regini sia la via migliore. Poi chiaramente,
0: certo. Vabbè, ma io sono
2: felice di essere
0: sono assolutamente d'accordo col direttore Jacopino, ci mancherebbe altro, anche perché, ripeto, la storia ci ha insegnato questo, come dicevamo a microfoni spenti, cioè quando sulla regina hanno agito persone del posto che avevano interessi sulla città, ovviamente anche il cuore, no, che batte Amaranto è diverso, però chiaramente se ad oggi non ci sono queste possibilità, bisogna trovare una soluzione. Prima di darti la parola, Pasquale, rispondiamo un attimo al telefono, anzi no, perché hanno agganciato, quindi vai pure con cosa ne pensi.
3: Anche perché quando parliamo dei fondi americani non è che tutto è oro quello che luccica, perché qua in Italia andiamo a vedere gli unici fondi esteri dove funzionano sono i proprietari del Como e del Pisa, dove il Como aveva preso la proprietà del Como, aveva preso il Como per fare ben altre cose, perché voleva fare un Grande Fratello e un discorso più televisivo. Poi mano a mano si è strutturato e ha avuto idee diverse per portare avanti questa società in quella che è forse una delle migliori società in Italia. Quindi bisogna pure stare attenti. Sono concordo con il dottore Jacopino, perché comunque chi deve venire a Reggio oggi si deve mettere cuore e passione, perché parliamo di una società dove ci può essere un investimento a medio termine, un po' così, perché sono diversi i momenti storici del 2015 e 2014 a oggi, perché nel 2014 e 2015 non c'era solo il Sant'Agata che oggi c'è, ma c'era una metodologia, un metodo di lavoro all'interno dove il dottor Jacopino è stato uno degli artefici, che avevano creato un qualcosa dove poteva essere appetibile per gli altri. Oggi è da ricostruire tutto. Perché se noi parliamo di investimenti in una squadra di calcio, gli investimenti non sono esclusivamente a quella che è la categoria, che è importante uscire da questa, sono d'accordo, ma gli investimenti più importanti sono nel settore giovanile. E a oggi nel settore giovanile della regina, che è un settore giovanile di serie D, diciamo, no? Per quello che è.
0: Certo.
3: Quest'anno è stato fatto un passo avanti perché Salvatore Laiagone e tanti altri l'hanno portato, però ancora siamo lontanissimi di quello che è stato il settore giovanile della regina, dove una qualsiasi proprietà può essere appetibile. Oggi deve venire un imprenditore a buttare una marea di soldi per parlare di investimenti, perché da qui dobbiamo partire. Quindi se loro sono disposti a fare ciò, quindi per fare questo ci credo più agli imprenditori locali e non ai fondi esteri.
0: Sì, è un discorso abbastanza complicato, nel senso complesso, ecco, però ripeto, a mio avviso non è una soluzione da abbandonare questo il fondo americano, mi spiego. Ripeto sempre che ovviamente la soluzione migliore sarebbe una soluzione interna alla città, non c'è dubbio, però nel calcio di oggi, dove comunque questi fondi americani soprattutto in Italia lo fanno da padrone, non sarebbe secondo me una cattiva mossa riuscire a trovare un imprenditore estero del genere, un fondo che possa investire nel calcio. Ripeto, è un calcio diverso rispetto a quello nel quale noi abbiamo visto la Serie A, abbiamo visto la Serie B, quindi per stare al tempo, al passo, secondo me ci potrebbe stare, anche come situazione temporanea, perché per come lavorano i fondi, ripeto, l'obiettivo è cercare di azzerare i debiti, far aumentare il valore del brand complessivo per poi rivenderlo e riguadagnarci. Quindi questo cosa vuol dire? L'unico modo per una squadra di calcio di aumentare il proprio brand è avere infrastrutture, avere un parco giocatori importanti, e vuol dire spesso anche una categoria importante. Quindi io immagino che se un fondo americano interessato ovviamente all'ecosistema Regina, perché ricordiamo che la Regina ha delle strutture comunque a posto che le consentono addirittura, ricordiamo, di ospitare partite UEFA e FIFA, ha ovviamente una piazza importantissima con milioni di tifosi e di conseguenza un momento poi storico così di così basso livello ti permette di investire e di programmare le spese. Quindi immagino che per questo che la Regina sia appetibile a questi fondi americani, che cercheranno ovviamente di valorizzare il brand direttore Jacopino eventualmente qualora diventassero proprietari della Regina.
2: Certamente il flusso economico a tutti i a livello di campionato, poi in maniera particolare il campionato dilettanti, sappiamo che è un campionato che si vince o si perde con i soldi, quindi ben vengono anche queste risorse. Io mi preoccupo anche della continuità e della vita della società, che non si riduca a un anno, a due anni, a tre anni, insomma, che ci possa essere una continuità locale che garantisca a questo territorio, a questa comunità, che è legatissimo alla Regina. Cioè, io ho vissuto parecchi anni fuori, ultimamente a Modena, a Catanzaro due anni, a Modena dieci anni, vi posso assicurare che l'attaccamento, la passione che abbiamo noi regini verso la squadra è di una morbosità incredibile. Ma lo noto oggi che sono rientrato a Reggio Calabria e ci vivo qua, io quando esco fuori vedo tanti sportivi, tanti tifosi che non parlano di Regina come di un così, di un'attività come un'altra, no, proprio come un qualcosa che gli appartiene.
0: Certo.
2: Cioè dire, io ho un mio amico Bruno che lavora lì vicino a casa mia, che salutiamo, perché la mattina la prima cosa appena mi vede, io gli dico apriamoci il caffè, dice no, ma ditemi di Regina. Cioè, è questo che bisogna capire. Ecco perché io vado sempre per una soluzione che a lungo termine e non nel breve, anche se so che nel breve è necessario magari intervenire per salvare il salvabile. Ci sono due ragazze di Salina Ionica, faccio i nomi perché sono due tifose abbonate, pagano sempre, Paolo e Francesca Imerti, che lavoravano a Milano e ora sono, questi avevano l'abbonamento anche da Milano, venivano a vedere la Regina. Oggi credo che siano tra il gruppo della curva che seguono anche a Favara la Regina. Cioè dire, e se lei parla con queste due ragazze, quando loro parlano di Regina, cioè gli brillano gli occhi. Voglio dire, è un fatto viscerale proprio. E allora il territorio dà questo e dà viceversa anche ritorno, va bene? Perché questa comunità è una comunità strana, che sembra che non dia, ma da tanto, perché quando la Regina era in Serie A o in Serie B, comunque era nelle serie professioniste, il ritorno economico a tutti i livelli, qua abbiamo oltre che un bravo allenatore anche un imprenditore che è Pasquale Sorgonà, che sa e vede, può toccare con mano anche l'economia come cresce con la crescita della squadra, perché per fortuna o non lo so, perché il Signore ha detto che questo cielo e questo mare vive anche e solamente che quasi sempre di Regina. Cioè, è un argomento che su 180.000 abitanti l'80% parla solo di Regina. Quindi sì. Questo
0: ma anche per esempio le tutte queste trasmissioni Cioè non ce le hanno tipo squadre che stanno in Serie A, Serie
2: ma
0: B.
2: Ma quando mai?
0: C'è cioè, la radio, una trasmissione radio come la nostra che vive di Reggina.
2: Di ore ogni
0: tutti
2: giorno.
0: Tutti i giorni esiste penso solo a Reggio, in Serie D, Serie C.
2: Ma quando mai? Assolutamente. Ma magari l'avessero avuto
0: a Roma. A Roma forse fanno, a Napoli.
2: Ma a Roma. Ma
0: Milano, Roma. Milano, ma
2: i grandi centri non sono giornalieri. Esatto. Hanno grandi, sono grandi televisioni, radio importanti, ma come quantità, perché a Roma credo che ci siano 30 radio private, insomma, per dire.
0: Sì, quindi, sì, a Roma, vabbè, a Roma c'è.
2: A Napoli ci saranno 8-9 televisioni cittadine, regionali, su quel numero, ma sui contenuti, Reggio credo che sia in assoluto la prima. Arriva al mondo, insomma, non esiste. Cioè, se io dovessi pensare a tutto quello che ho visto andando in trasferta al nord, quando facevano la trasferta al nord, nelle tournée in Canada, cioè dire, è veramente, mi spingono a dire, ecco, la Regina a Reggio Calabria, non lo so perché, non lo so questo fenomeno perché, ma è un qualcosa che di appartenenza proprio sulla pelle di ogni reggino c'è sta maglia amaranto, non c'è niente da fare a tutti i livelli, e allora bisogna pensare anche a un futuro che non sia immediato o la risoluzione di un problema che può venire dal fondo americano perché chiaramente ha risorse economiche belle fresche immediate eccetera, ma da persone che hanno un rapporto con Reggio Calabria, con la città, che possa durare nel tempo.
0: Certo, ricordiamo che qualora dovesse veramente andare in porto una trattativa con questo fondo americano, sarebbe la prima proprietà straniera nella storia della Regina, quindi sarebbe assolutamente una novità. Parliamo anche un attimino di campo, ovviamente non del passato ma del futuro, perché ormai la stagione ce la siamo lasciata alle spalle, l'abbiamo analizzata in lungo e in largo, perciò direi di andare avanti. Pasquale, tu da tecnico, secondo te siamo nei tempi giusti eventualmente per un passaggio di proprietà? Cioè c'è il tempo per programmare poi un'eventuale stagione a vincere per la Regina? Perché comunque è fine maggio, in tanti dicono ma siamo in ritardo, perché tanti già stanno organizzando la prossima stagione.
3: No, diciamo, considerando che comunque noi abbiamo quello che è stato detto finora, una storia, è un brand importante, fondamentalmente non è mai tardi. L'abbiamo detto nella trasmissione passata, l'ho detto nella trasmissione passata. Oggi noi parliamo di un progetto tecnico fallito.
0: Certo.
3: Perché non aver vinto il campionato, poi la società sa dove intervenire e come intervenire. Io direi di partire da quelle che le cose logiche di una società di calcio, perché ci sono delle gerarchie e dei posti da occupare dove non si può prescindere. Una figura come il direttore sportivo è quello che dà inizio a tutto questo, e tu per vincere il campionato devi prendere un direttore sportivo che comunque ha le idee chiare per poterlo fare. Quindi sicuramente un direttore sportivo che durante l'anno ha seguito i migliori nei campionati primaveri, i migliori under, perché noi da questo dobbiamo iniziare. Poi i giocatori forti si strutturano scegliendo l'allenatore e poi si strutturano mano a mano. Io vorrei che c'è una certa logicità in questo, perché se c'è questo poi la società stessa sa intervenire nel momento in cui ci sono le difficoltà. Perché ripeto, a inizio anno di quest'anno noi tutti eravamo convinti di aver già vinto il campionato.
0: Sì, stavamo già pensando alla Serie C.
3: Però purtroppo i campionati non si vincono mantenendo e mettendo le figurine degli album, ma comprando giocatori, costruendo una squadra con giocatori che, con caratteristiche che si possono abbinare.
0: Assolutamente sì. Giro la domanda anche al direttore Jacopino aggiungendo: ma eventualmente lei che di cambi di proprietà ne ha visti, quanto tempo poi occorre per completare l'iter e rendere la nuova società operativa? Sempre qualora ci fosse una vera trattativa,
2: o questa o trattativa dei fondi americani o trattativa degli imprenditori reggini, non c'è dubbio che il cosiddetto si chiama closing, mi pare,
0: sì,
2: no?
0: Sì, il closing.
2: Bravo. Io non sono molto bravo in inglese.
0: No, neanche io.
2: Comunque questo comporta, ovvio, delle riunioni con dei tecnici, con dei numeri, con, nel rispetto di tutti, nel rispetto delle, dei debiti, delle spese, dei crediti, di tutte le situazioni di entrate e uscite che vengono esaminate da esperti del settore, avvocati, commercialisti, eccetera. E al termine di questo si può anche, deve portare anche alla valutazione, diciamo, economica del bene, che in questo caso è questa, la società di calcio Regina 1914. Quindi mettere anche nelle condizioni le due parti di dare un giusto valore, ma che deve essere un valore che viene fuori, piccolo, buono, grande, assai, poco, eccetera, da un esame diciamo dei numeri, delle contabilità, di quelli che sono diciamo, ecco,
0: certo,
2: il
0: sì,
2: bilancio societario, per dirla in parole buone. E questo qua sì, comporterà un paio di giorni, ma insomma chi è veramente,
0: dai, una settimana, due,
2: intenzionato a passare la mano e chi è intenzionato, certo, a rilevare la società sa che i tempi sono ristretti, e quindi se c'è da fare una nottata si fa, insomma, ecco,
0: sì, sì,
2: non è quello che cambia. Quello che è importante è avere le idee chiare, avere i numeri chiari e avere un progetto che poi passa. Parliamoci chiaro, la società sicuramente è una società SRL, società per azione, quello che sarà, ma è sempre società di capitali, segue un discorso tecnico di numeri, ma segue anche un discorso tecnico di campo. È ovvio che ognuno per il proprio settore deve avere le idee chiare, deve avere le conoscenze giuste, deve avere le strategie logiche, e credo che come tempistica, alla fine, se alle spalle hai una situazione finanziaria importante, solida, anche queste due situazioni che vengono, diciamo, che hanno bisogno di un po' di tempo, sono ancora in grado di poter dare una situazione reale, buona, che consenta alla Regina di uscire da queste categorie, perché non ha senso un Regina Favara, con tutto il rispetto del Favara, un Regina Caltanissetta o un Regina, ripeto, con il rispetto massimo di questa, cioè la Regina ha sempre giocato nei tornei professionistici, e d'altronde storia, stadio, tifoseria, territorio e quant'altro parlano a suo favore.
0: Assolutamente sì, quindi insomma abbiamo capito che qualora ci fosse realmente un'offerta e la reale voglia di vendere e di comprare, nel giro di qualche giorno il tutto potrebbe essere formalizzato, quindi con i tempi, secondo me, alla fine, Pasquale,
3: sì,
0: ci siamo, nel senso il tempo c'è per costruire poi una squadra importante, sì, per cercare di vincere questo campionato e poi incominciare a programmare con la Serie C, nel senso è ovvio che poi non dobbiamo pretendere di stravincere eventualmente anche il campionato di Serie C. È importante uscire da questa categoria per diversi motivi, per i costi, perché la categoria è bassa in tutto, non solo a livello calcistico, e quindi la Regina ha la necessità di uscirci il prima possibile, e poi provare a programmare un avvenire importante dalla Serie C in poi. Però facciamo finta adesso che invece non si arrivi a un cambio di proprietà. Scenario quindi che rimane immutato. Vi chiedo come immaginate una Regina con ancora a capo il patrono Ballarino, e soprattutto anche ricordando le parole dello stesso Ballarino, dove disse: e se io mi stanco, poi se mi dovessi stancare non so cosa potrebbe succedere. Quindi anche queste parole fanno intendere che il patron Ballarino potrebbe non essere tanto entusiasta di dover continuare questo progetto dopo tutto quello che è successo, no? In una stagione che è stata logorante. Pasquale.
3: No, ma diciamo che noi stiamo parlando perché dalle voci che si sentono comunque Ballarino dovrebbe cedere la società. Io, è una cosa impensabile che ballerino possa portare la regina al fallimento e non iscrivere al campionato. Questo non ci penso neanche, ma non ci pensa nessuna persona al mondo di fare una cosa del genere. Sicuramente ci sono i presupposti oggi della proprietà di ballerino per tanti motivi, per tante situazioni che si sono create, ora non entriamo in merito, a poca credibilità nei confronti della città, della tifoseria, di tutti. E quindi noi stiamo parlando che lui possa cedere la società, poi i numeri di quanto cederlo, non cederla, poi sono cose che possiamo capire poco a oggi, perché non sappiamo se ci sono debiti, quello che ci sarà, quello che uno vuole andare a comprare un qualche cosa che magari avrà un valore, allora dal punto di vista del cuore, dal punto di vista della passione magari offrirà un qualche cosa in più per poter prendere questa regina.
0: Direttore, un suo pensiero anche su una possibile permanenza.
2: Ma il professore Ballarino ha sempre dichiarato che la sua conduzione è una conduzione che guarda la sostenibilità, e quindi con un occhio allo stadio, al campo, e un occhio al bilancio, come giustamente è giusto che sia. Lui saprà, insieme al presidente Minniti, perché credo che siano i due proprietari di azioni della regina, siano Ballarino per la maggioranza e Minniti per una percentuale, hanno sempre dichiarato e hanno sempre, credo, agito anche con i fatti a guardare la sostenibilità economica della società, evitare i disastri degli ultimissimi anni, dal 2015 in poi, che hanno tormentato la regina, e quindi sappiamo che nel caso in cui non dovessero andare a buon fine un eventuale cambio, la proprietà, che è legittimata ad agire, ad essere presente sul campionato, continuerà con il suo programma abituale, cercando di rafforzare l'organico dove c'è da rafforzarlo, con i limiti e con le possibilità della sostenibilità, e di non portare la società a un disastro fallimentare come è avvenuto negli ultimi anni. Questo è stato il programma del professore Ballarino dall'inizio, e penso che questo continuerà ad essere nel caso in cui anche le trattative per un passaggio di proprietà dovessero fallire, se non si esce da questo discorso qua.
0: Beh sì, anche perché poi inevitabilmente nell'ultimo mese si è deteriorato tantissimo il rapporto con la tifoseria, perché insomma 3 anni di Serie D sono tanti, 4 sono tantissimi, 5 non sono possibili, quindi la tifoseria secondo me è stata anche molto molto paziente, nel senso i tifosi hanno contestato, ma hanno contestato alla fine del terzo anno di Serie D.
2: Tifoso,
0: io credo che sia più che legittimata una...
2: Ma il tifoso c'ha ragione. Viene fuori da... cioè io... le ultime 4 estati, mi pare siano 4 con questa, si parla solo di tribunali, di ricorsi, di tribunale federale, di possibilità di difficoltà di questo e di quest'altro, di programmazione calcistica se ne parla poco. Una volta si parlava i compiti, il centravanti, il portiere, la mezzala. Dal 2015 in poi, tranne la piccola parentesi di Pratico, che avevano tentato di fare una società di regini che poi è andata in malora, gli altri anni si sono rivelati dei fallimenti strutturali della società che hanno portato a conseguenze disastrose. non dimentichiamo che la regina non è andata, non è stata retrocessa in Serie D alt, la regina è stata esclusa dai campionati,
0: certo,
2: che è differente, e che poi è stata riammessa in un campionato di Serie D per tutti quei motivi e di quelle situazioni che portava dietro il marchio e la storia Regina Calcio, e che la federazione ha ritenuto opportuno avere i requisiti tali da cominciare dalla Serie D e non dall'eccellenza, tanto per capirci.
0: Pronto, buongiorno.
4: Sì, ciao Andrea, buongiorno.
0: Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe.
4: Buongiorno a tuoi ospiti, graditissimi ospiti, oltre che interessanti. Niente, io mi volevo rilasciare un attimo al discorso.

0: che diceva il dottore Jacopino ha una grandissima importanza la regina per noi. Quello che l'attuale dirigenza o non ha voluto capire o non ha saputo capire che cosa significa la regina per noi reggini. Io per 5 anni ho lavorato fuori Reggio, nella Rimpetto Sicilia, a Palermo. Io quando giocava la regina in casa, partivo il sabato pomeriggio, arrivavo a Reggio, la domenica mi vedevo la partita, subito dopo la partita ripartivo per rientrare a Palermo per lunedì mattina per essere sul posto di lavoro. Questi signori quando capiranno che cosa vuol dire regina calcio per noi reggini, forse potranno fare qualche cosa. Grazie, e grazie dottore Jacopino che ci ricorda sempre la nostra mitica regina da Scala. Io mi ricordo la promozione con Scala, quando, e lei se lo ricorderà, alla festa della promozione qualcuno vociferava che la presidenza, la società non voleva riconfermare Scala. Lei ebbe a dire ai signori della dirigenza, se lo ricorda, ma sicuramente se lo ricorderà, non confermare Scala, vedete che ci sarà una rivolta di popolo. Grazie e buona giornata.
1: Grazie.
2: Ma Scala sa questo episodio e glielo potrà confermare, perché il preannuncio è che qua abbiamo una Pasquale Sorgonà, che oltre a essere un bravo allenatore è anche il presidente degli allenatori dell'associazione allenatori Reggini, che è una fucina di idee, cerca anche lui di portare un contributo notevole, e farà a metà giugno un premio, un famoso premio per un altro allenatore purtroppo scomparso, uno dei nostri ragazzi del settore giovanile scomparso prematuramente, che è Viola, Stefano Viola, e farà, interverrà anche Nevio Scala, che ancora tuttora ricorda quegli episodi, insomma, e quindi, ma lì è una storia troppo lunga, poi qualche volta la racconterò personalmente a lei. Grazie comunque del suo intervento.
1: Dunque è un momento proprio di assoluta incertezza. Noi continuiamo a raccontare di questa possibilità che sembra esserci, però vorrei tornare sempre anche su questa questione della possibilità che Ballarino possa rimanere alla guida della regina, perché negli ultimi giorni, insisto, prima velatamente vi ho chiesto, si vocifera addirittura che potrebbe decidere di non iscrivere la squadra al prossimo campione di Serie D, ma secondo voi realmente si potrebbe arrivare a tanto?
2: Ma no,
1: cioè potremmo rimanere a Reggio senza calcio?
2: Ma il professor Ballarino è una persona responsabile, un imprenditore che ha il suo programma, ha le sue idee, ha il suo management, imposta anche il problema regina in maniera imprenditoriale, ripeto. Lo ha sempre detto, sono convinto che continuerà a farlo, guarderà alla sostenibilità della società e secondo anche le situazioni che si chiamano cosiddette entrate, per cui è normale che lui faccia questo tipo di programma, lo farà nel caso in cui dovesse continuare a seguire. D'altronde, ritorno sempre sul discorso regino-regina, cioè dire cos'è la regina per il regino. Pensi che Sorgonà sta facendo un premio a Stefano Viola, compianto ragazzo che è prematuramente scomparso, ma in settimana prossima, fine mese, non so quando, ci sarà ancora il premio Granillo, cioè dire,
1: certo.
2: Un giornalista importante come Maurizio Insardà ha riportato alla memoria personaggio come il dottore Granillo, che è stato il presidente per tanti anni della rinascita della regina di allora, a cui anche intitolato lo stadio, quindi personaggi, cioè, voglio dire, la città vive anche di queste cose a distanza di tanti anni, significa che il legame, cioè, è veramente un legame importante, un legame indissolubile, un legame veramente particolare. Di questo chiunque, politici, imprenditori o quant'altro devono sempre tenere conto.

0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, sono Michele da Torino.
0: Ciao Michele, buongiorno.
1: Volevo ringraziare di queste parole, insomma, che ho appena sentito, perché è esattamente la giusta definizione di essere regini, di tifare per la regina. Noi abbiamo questo legame con la squadra, non solo con la città, anche qui al nord, quindi tutte le parole di Jacopino che sono state dette sono veramente importanti, rappresentano la realtà. Dietro la partecipazione nostra ci sono tifosi a cui batte il cuore davanti al televisore, tifosi che si organizzavano, ecco, quando la regina veniva qui al nord Italia fino a pochissimi anni fa, per partire insieme, per condividere una giornata, un weekend, una macchinata, una trasferta. Jacopino si ricorderà tutte le volte. Io ho un legame profondo con la Val d'Aosta, vivendo qui a Torino, grazie alla regina, ai ritiri a Brusson, a San Cristoph, momenti indimenticabili. Al di là di questo, il mio intervento di oggi è legato a, lo contestualizzerei così, bagno d'umiltà, ecco, il titolo è bagno d'umiltà che ci sta insegnando la squadra calcistica del Catanzaro, nostri vicini di casa, il punto più alto della Calabria calcistica in questo momento. Mi è passato ieri sera, mentre guardavo il playoff, l'immagine, la foto di Luca Gallo che fa lo sfottò, lavati i piedi e va curcati. Allora, noi siamo la regina e lo siamo e lo saremo e lo siamo stati, ma essere la regina è altro, è comportarsi anche a livello societario in un'altra maniera, dare determinati messaggi e non effettuare magari questi sfottò quando le fondamenta non reggono. Essere la regina e soprattutto tornare a essere la regina significa costruire, come ha fatto il presidente del Catanzaro dal 2017, rilevando 85% delle quote, e in soli, in meno di 10 anni, portare la squadra a fare un doppio salto dalla Serie C alla Serie B alla Serie quasi a
0: ancora c'è una finale, devono giocare una finale, esatto. Tra l'altro con il Monza, che voglio dire non è sicuramente l'ultima arrivata.
1: Assolutamente, no, infatti mi riferivo al quasi doppio salto, Serie C, Serie B, playoff, non è scontato, perché arriva dalla altro... Serie C, fare comunque 3 piazzamenti, allora, e una finale.
0: Tu stai anticipando
1: e spendere
0: quello...
1: un terzo rispetto al Monza e spendere, mi pare, meno della metà rispetto al Palermo. Ieri io penso che tutti i tifosi della regina hanno detto forse è il momento di fare un bagno d'umiltà, no? Di tornare, sì, a essere umili, di, sì, dimenticare, sì, gli sfottò. Io ricordo un articolo di Stretto Web di un anno fa, e lo ritrovate ancora su Google online, dove furono messi dei punti interrogativi su questa squadra dopo le amichevoli, dopo la partita con la Vibonese. E ricorda questo articolo, datato appunto settembre 2025, che tutte le volte che la regina è partita in sordina con Azzori, con Mazzarri penalizzata, o con Inzaghi in ritardo, con una preparazione estiva inesistente, o con Gustinetti, no? Cioè quell'anno lì, ma chi aveva mai ipotizzato che la regina potesse fare il salto storico in Serie A, neanche facendo i playoff ma qualificandosi come seconda classificata? Quindi il Catanzaro, la storia, tutto per dire che bagniamoci d'umiltà, ricordiamoci che non vinceremo il campionato solo perché entrano soldi dal fondo americano, dal fondo indonesiano, dal fondo australiano. Costruiamo sul campo le nostre certezze, comportiamoci, dicevi giustamente tu bene che la Serie D è un livello basso, ma proprio sotto tutti i punti di vista, no? Della comunicazione, del campo. Costruiamo le nostre certezze senza esporci, senza dire che abbiamo già vinto, e andremo lontano. Sì, tutto, sì, qua.
0: Assolutamente, condivido in pieno io il tuo, bravo, discorso, Michele, grazie.
2: Bravissimo.
1: Grazie anche a Jacopino. Ho una foto con lui a Porta Nuova, perché la regina veniva appunto in un hotel lì vicino Porta Nuova a Torino, con i vari postanzini, calloni, cioè per me sono foto storiche, solo vederlo lì in trasmissione sono dei brividi, come quando anche ho incontrato Lillo Foti, per me il presidente con la I maiuscola all'aeroporto di Fiumicino. Sono persone che hanno regalato grandissime emozioni ai tifosi della Regina in tutto il mondo e ci hanno reso orgogliosi di tifare questa squadra che tornerà in alto, ne sono sicuro.
2: Sicuramente, ma la Regina, la Regina sono i tifosi come lei, quindi su questo punto siamo assolutamente d'accordo e siamo sicuri, tra l'altro siamo fiduciosi.
0: Sì, poi ovviamente del Catanzaro dobbiamo parlarne, perché voglio dire, siamo calabresi. C'è la rivalità, esiste, c'è, è giusto che ci sia. Io ripeto sempre a livello sportivo, perché poi il resto per me non va considerato in queste dinamiche. Parliamo di sport, quindi è giusto fare i complimenti, e soprattutto per me ha ragione Michele quando dice che noi dobbiamo tornare umili. Cioè, nel senso, la Regina deve lavorare tanto e deve riprendere quel filo che si è interrotto tanti anni fa. Nel senso che si è sempre lavorato in silenzio, sotto traccia, senza grandissime pretese, ma con la competenza che poi ti ha permesso di raggiungere obiettivi inimmaginabili, Pasquale, perché poi non siamo mai stati sceicchi, non siamo stati mai miliardari, però abbiamo sempre saputo tirare due calci al pallone piuttosto bene e ne abbiamo goduto tutti poi di questi benefici.
3: Hai detto bene, Andrea, portare un discorso anziché di un altro, bisogna pure analizzare di tutto quello che è il gioco del calcio, no? Perché abbiamo visto pure i fratelli Noto a Catanzaro hanno fatto una mega squadra con Autere e non sono saliti in Serie A, in Serie B. Poi l'anno dopo hanno fatto una squadra normale, perché vincere questi campionati, noi abbiamo l'idea degli ultimi due anni di questi campionati di Serie D che sono stati stravinti dal Trapani e del Siracusa, però non è così che funziona. Solamente vincere i campionati è anche altro, è anche strutturarli bene con molte volte prendendo un giocatore meno di qualità però con personalità diversa, costruirle mattoncino per mattoncino. Non per forza dobbiamo prendere i migliori calciatori e metterli lì, perché non sono figurini. La storia della Regina è sempre stata così, anzi l'unico anno che abbiamo fatto una super mega squadra con Novellini in panchina, penso che abbiamo avuto il flop al momento, si scendeva in Serie C.
0: L'anno dopo con un innesto di tantissimi giovani,
3: con Azzori stavamo arrivando,
0: a momenti va in Serie A.
3: Si va in Serie A, perché comunque il tifoso rispetto ai tecnici c'è una grande differenza, che il tifoso guarda dove solo c'è la palla.
0: Certo.
3: Noi altri tecnici dobbiamo guardare tutt'altra cosa, e quindi se noi guardiamo tutt'altra cosa per poter vincere i campionati non serve solo ed esclusivamente prendere l'attaccante da 120.000 euro, ma bisogna costruire. E nel frattempo, perché tutte le società di calcio, come la vita, voglio dire, ci sono dei problemi che giornalmente si affrontano e quindi si devono risolvere. Questo, e mi trova pienamente d'accordo con il tifoso Michele, dove dice che bisogna veramente fare un bagno di umiltà. La pagina di Galli è una pagina triste, voglio dire, quando si è messa quella maglietta non mi sono assolutamente, non ci siamo rappresentati nei suoi confronti, voglio dire io, perché tra tifoserie che ci sono queste cose va bene, ma certo. Un presidente dove rappresenta la Regina, dove la Regina, dottore Jacopino, ci sta facendo emozionare, ma è il nostro patrimonio, fondamentalmente è il nostro patrimonio della città, non ce la può offendere nessuno e non la può umiliare nessuno da questo punto di vista. Poi se facciamo la terza categoria, facciamo la Serie A, credo che su questo siamo tutti d'accordo, che la Regina non la deve umiliare nessuno.
0: Sì, sono d'accordissimo. Direttore, parliamo anche un po' di questo Catanzaro, perché ripeto, è giusto farlo, so che lei ha lavorato parecchi anni anche lì, hanno lavorato benissimo, nel senso che ne hanno mangiata di polvere su campi come questi che stiamo vedendo noi, però dopo tantissimi anni adesso sognano la Serie A, ma la sognano secondo me con criterio, perché ripeto, è una società che sta lavorando benissimo da anni, 3 anni di fila fa la le semifinali playoff, quest'anno addirittura arriva anche in finale tramite i giovani, tramite la ricerca, perché poi è vero che c'è Iemmello, ma tanti calciatori sono cresciuti a Catanzaro, altri sono arrivati quest'anno ma hanno un'età media bassissima, perché penso Liberali, Sisse si è fatto male, ma c'è Frosinini, c'è Antonini che fino a 2 anni fa
3: c'è il nostro Costantino Favasuli di Archi, di Africo, voglio dire,
0: Costantino Favasuli che veramente sta esplodendo, insomma tantissimi, un'idea che funziona, sempre coerente, mai il passo più lungo della gamba, e adesso si giocano la Serie A.
2: Ma guarda, io sono legato a Catanzaro, sono stato anni, sono stato non solo bene ma benissimo, sono stato tranne qualche mesetto all'inizio, un po' contrarietà perché ero rigidano, però poi quando ci siamo integrati benissimo, ancora tutt'oggi c'ho tantissimi amici. Poi tra l'altro proprio in società c'è tanta Maglia Amaranto, il segretario generale Salvatore Conti, che è un regino e ha lavorato alla regina. Nel settore giovanile c'è Carmelo Moro, che è un regino puro sangue, il team manager Simone è di Reggio Calabria, quindi tutto sommato anche un po' di cuore amaranto c'è in questa diciamo compagine che sta facendo bene il campionato di Serie B. Ci eravamo permessi in una televisione del regionale che seguiva il Catanzaro già all'inizio di dire che il Catanzaro avrebbe raggiunto i playoff, sarebbe stata una mina vagante. Conoscevamo benissimo Aquilani, l'avevamo seguito quando faceva l'allenatore della
0: primavera. Addirittura si dice che se non fosse fallita la regina lui era uno dei papabili per subentrare a Inzaghi.
2: Ma sicuramente era uno degli allenatori che io personalmente avevo anche seguito per Modena quando era allenatore della primavera della Fiorentina. Valore assoluto, ma ci sono anche altri elementi. È arrivato Morgante dalla Juve, che sul piano organizzativo è un uomo Juve, ma c'è il direttore sportivo che evidentemente sta dimostrando, oltre a essere stato un buon giocatore, è anche un buon conoscitore del mestiere del direttore sportivo. Ha una società solidissima alle spalle, ha un altro mio allievo, anche se è avanti anche lui negli anni, che è Nazario Savolo. Quando sono arrivato io aveva compiti così un po' generalizzati, oggi è un segretario generale di primo ordine, direttore sportivo con patentino, per cui voglio dire le cose non nascono per caso. Ci sono delle basi, quando ci sono delle basi poi i risultati arrivano. Nel calcio non si inventa niente. Devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna di nascere e di operare in un territorio particolare, come ci ripetiamo. Perché? Perché il concetto che ho espresso anche le altre volte, la regina spessissimo quando ha vinto i campionati, quando si è salvata, lo ha fatto con delle formazioni tecniche magari inferiori alle squadre, alle avversarie, e ha coperto il gap che ci mancava proprio con tutto questo discorso della reginità, del regino sulla regina. È un gioco di parole, ma che vorrei esprimere proprio per fare capire questo tipo di discorso. L'ennesimo appello per dire attenzione, a Reggio Calabria la regia è una cosa seria, ma devono saperlo tutti.
0: Sì, ha assolutamente ragione il direttore Jacopino quando afferma questo. Io sinceramente sono andato a vedere la semifinale col Palermo a Catanzaro con un po' di amaro in bocca, nel senso, perché vedevo una città come Catanzaro, no? Esplodere di gioia, proprio pulsare, spingere la propria squadra in questi playoff, e pensavo, ma perché noi non possiamo vivere queste gioie e dobbiamo essere costretti a soffrire?
2: L'abbiamo già vissute, però.
0: Sì, per carità.
2: Ritorneranno.
0: Per carità, però io sono convinto che il potenziale di Reggio Calabria sia quello lì che oggi sta vivendo il Catanzaro, nel senso, non di superiorità, però dico anche noi meritiamo quei palcoscenici, perché per me è riduttivo parlare di regina in Serie D, Serie C, Serie B, così, però
2: ma vedrai che anche tu che sei giovane non invecchierai, ma vedrai, prima di invecchiare vedrai la regina nelle serie che le competono.
0: Speriamo che sia così. Prima di chiudere, quindi, insomma, possiamo dire che in ogni caso ci deve essere ottimismo per la prossima stagione, perché abbiamo toccato, veramente pensiamo tutti, il punto più basso della nostra storia. Ora si risale.
3: Ce lo auguriamo e auspichiamo tutti, anche perché ogni anno, ogni partita diciamo sempre, quando ci incontriamo con gli amici il lunedì, abbiamo toccato il fondo, poi il lunedì prossimo no, abbiamo toccato il fondo, insomma sto fondo sembra che non
0: speriamo
3: finisce
0: che
3: mai,
0: ora speriamo
3: veramente, perché come hai detto tu, la regina è un patrimonio nostro, merita altri palcoscenici e merita intanto di uscire fuori da questa categoria, una categoria che non ci appartiene, anche perché ti posso dire anche un'altra cosa, che la regina in Serie D blocca tutto quello che è il movimento dilettantistico anche, certo. Perché dobbiamo guardare ad ampio raggio. Io mi occupo, oltre a essere rappresentante degli allenatori, anche con il Reggio Ravagnese, no?
0: Certo.
3: Fondamentalmente
0: sì.
3: Noi possiamo prospettare, iniziare a programmare un qualche cosa di importante se non c'è la regina in Serie D, se no che programmi?
0: Certo.
3: Un'altra squadra di Serie D di Reggio Calabria, ecco. Comunque la regina ci permette di poter anche il movimento dilettantistico migliorarlo. Io mi ricordo gli anni dell'Interreggio che sono stati lì, tutti i giocatori che la regina all'epoca era in Serie A e in Serie B non erano i profili interessanti per quelle categorie, passavano dall'Interreggio ed erano giocatori importantissimi. Mi ricordo Totò Cormaci, Carmelo Maesano, Peppe De Marco, tutta gente che comunque erano giocatori di alti profili, e noi li abbiamo presi perché comunque la regina era in campionati professionistici importanti. Noi spieghiamo intanto per la regina che sia, ma anche per tirarsi tutto il movimento dilettantistico a Reggio.
0: Sì, anche perché poi esiste una collaborazione tra la regina e tutte le società calcistiche dell'Interland, no? Quindi chiaramente se la regina dovesse riuscire a scalare queste categorie, può diventare sempre più utile anche per queste società, no? Per
3: certo,
0: un giro di calciatori, per delle
3: assolutamente
0: comunque per una sinergia, no?
3: Certo.
0: Che ha sempre funzionato e che ha agevolato anche tanto le squadre della provincia.
3: Assolutamente, io tantissime volte avevo una scuola calcio nel mio paese e poi alcune volte andavo a vedere gli allenamenti del settore giovanile, sono stato invitato molte volte perché comunque organizzavano all'interno delle attività che ti facevano crescere. E mi ricordo che c'era Roberto Breda, allenatore della Primavera, ho chiesto il permesso al direttore Giacchetta, mi ha dato la possibilità di seguirlo una settimana di allenamenti di Roberto Breda. È un momento di crescita di tutti noi. Una volta ti chiamava la regina, andavi subito. Oggi ti chiama la regina a 10 anni, hai il dubbio se andare lì o in un'altra scuola calcio, un altro settore giovanile. Questa è la realtà dei fatti oggi. Ecco perché abbiamo bisogno, abbiamo necessità tutti che la regina sia in ambiti diversi e non in questi dilettantistici.
0: Assolutamente sì, quindi la situazione insomma attuale è la seguente, no? Quella che abbiamo raccontato oggi, ovvero che sembra ci sia questa offerta da parte del fondo americano, con Matt Rizzetta portavoce di questo fondo. Non è chiaro ancora, non è certo, nel senso sono sempre voci, però che lo ha riportato Pedullà, ma noi non abbiamo niente di concreto per poter dire sì c'è e vediamo che succede, però ovviamente vi racconteremo anche un po' quello quelli che potranno essere gli scenari prossimi intorno alla regina, ovviamente prima di tutto a livello societario e poi per la programmazione in vista della prossima stagione. Noi siamo praticamente in chiusura, abbiamo parlato di tantissime tantissime cose, abbiamo parlato appunto di questa situazione societaria, di quello che può essere il futuro con o senza Ballarino, con un'altra proprietà, quindi non ci resta che attendere un po' l'attesa, un'attesa logorante, ma che sono sicuro ci porterà poi a a dei successi, dottore.
2: Abbiamo fiducia, abbiamo fiducia, perché il calcio deve essere ottimismo, deve essere sempre un gioco piacevole, bello, che si va a divertire, e noi con l'anima amaranto, perché l'anima ce la siamo sempre messa, quindi ci auguriamo che, come tutta la storia, ci sono i corsi e ricorsi, i cicli si girano, le ruote girano per un verso e per l'altro. Anche nel caso della regina, le delusioni di questi ultimi anni abbiano un termine, anche noi ritorneremo a splendere, a gioire, a divertirci, e portarci questa la nostra squadra, ecco, a livelli più alti possibili, perché lo merita la città, lo merita il territorio, lo merita la storia, lo meritano i magnifici tifosi che seguono questa squadra. Quindi questo è l'appello che va agli nuovi amministratori che saranno alla guida della città, questo è l'appello che va ai nostri imprenditori, che hanno dimostrato sempre di essere all'altezza della situazione e nei loro campi hanno sempre avuto dei successi enormi. Quindi facciamo qualcosa anche per la società Regina Calcio, e eventualmente a chi dall'esterno, dall'estero, o forestieri o italiani o esteri, possono venire a dare un po' di lustro e aiutare, oppure allo stesso professore Ballarino, che può dare il suo contributo, e lo deve dare come l'ha sempre dato, nel migliore dei modi possibili. Ripeto, ci auguriamo, la prima cosa, che la cosa più importante è uscire da questa categoria di dilettanti, che non è logica, non ha logica, non ha nessun motivo che una realtà come la Regina e come Reggio Calabria possa ancora partecipare a questo tipo di competizione.
0: Assolutamente sì. Allora io ringrazio Pasquale Sorgonà per essere tornato nei nostri studi, grazie.
3: Grazie a te per l'invito, Andrea, e buona giornata a tutti.
0: Ovviamente grazie al direttore Jacopino, che è stato sempre presente durante tutto l'arco della stagione. Ricordiamo che è la penultima puntata oggi, quindi lo saluto, e sicuramente poi ci rivedremo all'inizio della prossima, direttore.
2: Ad maior si dice, no? Benissimo, allora speriamo di poter commentare non più preoccupazioni ma successi.
0: Assolutamente sì. Noi ci rivediamo comunque domani per l'ultima puntata, ma attenzione, vi anticipo già che potrebbe esserci qualche chicca qua e là nelle prossime settimane, perché ovviamente non abbandoniamo la Regina, proviamo a raccontare ulteriori dettagli e novità ovviamente in orbita amaranto. Grazie al direttore Jacopino, grazie a Pasquale Sorgonà.
2: Grazie a voi, e grazie anche all'editore, perché sempre, se lo merita, il nostro editore, il vostro editore di questa emittente, che è anche lui un cuore amaranto, assolutamente sì.
0: Nero arancio, soprattutto, perché lui è un grandissimo appassionato di basket. No, visto che abbiamo aperto l'argomento.
2: Ma io l'ho visto sempre allo stadio.
0: No, sì, assolutamente, però lui anche tanto, sempre, tanto appassionato di basket.
2: Sempre vicino, quasi se non lo fosse.
0: Ricordiamo, visto che l'abbiamo nominato, la Viola ieri ha vinto la gara 3 contro Barcellona, quindi andrà a giocarsi la semifinale playoff per quanto riguarda il basket, e quindi si gioca ancora la possibilità di essere promossa in Serie B1 interregionale, scusate, nazionale, in Serie B nazionale, quindi insomma, comunque ecco, certo, per concludere proprio brevemente, il calcio non ci sta dando grandi soddisfazioni,
3: ma gli altri
0: però
3: sport.
0: La pallavolo, che è promossa in Serie A2, il basket, che si sta giocando concretamente la possibilità di andare avanti di categoria, sì, quantomeno.
3: E diciamo, c'è anche sabato che c'è la polisportiva futura del calcio a 5, che si gioca quindi non solo questo, siamo soddisfatti, ma anche il pubblico reggino, che comunque gli sport li seguiamo sempre, li seguivamo quando c'era la Regina in Serie A, la Viola in Serie A, la Medenex in Serie A, il rugby, era comunque, i palazzetti erano sempre pieni, quindi
0: sì,
3: una cosa non toglieva l'altra. No, siamo un popolo di sportivi,
0: esatto,
3: chiamiamo la nostra
0: Reggio
3: città.
0: Reggio è una città sportiva che ha saputo e sa mantenere i livelli più alti di ogni sport. Grazie, grazie. Se vuole aggiungere qualcosa, direttore, anche su
2: solo che vedete, vedrete che faremo anche gol al granilono, dai, faremo gol al granilono.
0: Benissimo,
2: buongiorno,
0: grazie
2: a tutti.
0: Grazie, grazie a tutti voi, buona continuazione sui canali di Turing, ciao.

0: During 104 notizie.
1: Quasi 10 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali in Calabria. La regione ha presentato una misura destinata a sostenere minori, anziani e persone con disabilità attraverso voucher e buoni servizio per l'accesso a strutture residenziali e semiresidenziali accreditate. Il provvedimento è stato illustrato dall'assessore al welfare Pasqualina Straface nel corso di un incontro con i comuni capofila degli ambiti territori sociali, che dovranno ora predisporre bandi e graduatorie. I fondi, pari a 9 milioni e mezzo di euro, saranno distribuiti in due annualità attraverso il programma operativo Calabria FSE 2021-2027. Secondo la regione, il sistema permetterà ai cittadini di scegliere direttamente le strutture più adatte alle proprie esigenze, valorizzando allo stesso tempo il sistema regionale dei servizi sociali accreditati. Nuovi corsi e più servizi per gli studenti all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Presentata la nuova offerta formativa per l'anno accademico 2026-2027, che introduce tra le principali novità il corso di laurea in biotecnologie. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha spiegato che il nuovo percorso punta a rafforzare l'area biologica dell'Ateneo e potrebbe rappresentare anche un primo passo verso future evoluzioni nel settore medico-sanitario. La Mediterranea registra intanto una crescita delle immatricolazioni, più 15% rispetto allo scorso anno e oltre il 35% negli ultimi due anni. Tra gli obiettivi dell'Ateneo, quello di trattenere sempre più giovani sul territorio offrendo formazione, servizi e nuove opportunità professionali. Annunciati anche nuovi spazi per gli studenti, un punto di ascolto dedicato al benessere universitario e miglioramenti sulla viabilità del campus. Dal 29 maggio al 2 giugno, il lungomare Falcomatà ospiterà la prima edizione del Calabria Pizza Fest, manifestazione dedicata alla pizza e alle eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento sorgerà nell'area della Torre Nervi e proporrà degustazioni, spettacoli, musica e intrattenimento ogni sera fino all'una di notte. Protagonisti saranno maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza, utilizzando prodotti tipici regionali come l'anduia di Spilinga, il bergamotto di Reggio Calabria e la cipolla rossa di Tropea. L'iniziativa, organizzata da Progetto Touring, punta a trasformare il Waterfront Reggino in un grande villaggio del gusto e della convivialità, con appuntamenti che saranno eseguiti anche da radio e video touring.
0: Lo sport.
2: Una situazione ancora tutta da decifrare, soprattutto sul fronte societario. La piazza che chiede al patron Ballarino di cedere, l'imprenditore catanese che da settimane si è chiuso in un silenzio totale e preoccupante, si iniziano a fare alcune valutazioni rispetto a quello che è un organico quasi totalmente da ricostruire. Per la stagione 2026-27 il club ha al momento pochissimi calciatori sotto contratto: Domenico Girasole, Rosario Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fomete, Di Grazia, Macri e Verducci, ai quali si aggiunge il giovane Chirico, vincolato fino al 2028. Tra questi, diversi elementi hanno avuto un impiego limitatissimo nell'ultima stagione, in particolare Pellicanò, Verducci e Fomete. La parte più consistente della rosa invece andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Nel lungo elenco figurano calciatori esperti come Adegio, Laribbi, Ragusa e Barillà, oltre a Lagonigro, Ferraro, Lanzillotta, Mungo, Distratto, Edera, Salandria, Sartore, Summa, Desiato, Fofana, Bevilacqua, Panebianco e Fanari. A questi si aggiungono i prestiti di Giulio Dori e Guida, destinati a terminare la loro stagione e quindi ritornare alla squadra di appartenenza. Il vero nodo resta però il futuro societario, senza chiarezza sulla proprietà e sugli obiettivi del club. Qualsiasi valutazione tecnica passa inevitabilmente in secondo piano. Solo dopo aver definito assetto dirigenziale e progetto sportivo sarà possibile capire su quali giocatori costruire la nuova regina e quali invece lasceranno il club.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: fare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash Hits Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
2: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
1: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Mashup Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su
0: Turin 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Quasi 10 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali in Calabria. La regione ha presentato una misura destinata a sostenere minori, anziani e persone con disabilità attraverso voucher e buoni servizio per l'accesso a strutture residenziali e semiresidenziali accreditate. Il provvedimento è stato illustrato dall'assessore al welfare Pasqualina Straface nel corso di un incontro con i comuni capofila degli ambiti territori sociali, che dovranno ora predisporre bandi e graduatorie. I fondi, pari a 9 milioni e mezzo di euro, saranno distribuiti in due annualità attraverso il programma operativo Calabria FSE 2021-2027. Secondo la regione, il sistema permetterà ai cittadini di scegliere direttamente le strutture più adatte alle proprie esigenze, valorizzando allo stesso tempo il sistema regionale dei servizi sociali accreditati. Nuovi corsi e più servizi per gli studenti all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Presentata la nuova offerta formativa per l'anno accademico 2026-2027, che introduce tra le principali novità il corso di laurea in biotecnologie. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha spiegato che il nuovo percorso punta a rafforzare l'area biologica dell'Ateneo e potrebbe rappresentare anche un primo passo verso future evoluzioni nel settore medico-sanitario. La Mediterranea registra intanto una crescita delle immatricolazioni, più 15% rispetto allo scorso anno e oltre il 35% negli ultimi due anni. Tra gli obiettivi dell'Ateneo, quello di trattenere sempre più giovani sul territorio offrendo formazione, servizi e nuove opportunità professionali. Annunciati anche nuovi spazi per gli studenti, un punto di ascolto dedicato al benessere universitario e miglioramenti sulla viabilità del campus. Dal 29 maggio al 2 giugno, il Lungomare Falcomatà ospiterà la prima edizione del Calabria Pizza Fest, manifestazione dedicata alla pizza e alle eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento sorgerà nell'area della Torre Nervi e proporrà degustazioni, spettacoli, musica e intrattenimento ogni sera fino all'una di notte. Protagonisti saranno maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando prodotti tipici regionali come l'anduia di Spilinga, il bergamotto di Reggio Calabria e la cipolla rossa di Tropea. L'iniziativa, organizzata da Progetto Touring, punta a trasformare il Waterfront Reggino in un grande villaggio del gusto e della convivialità, con appuntamenti che saranno seguiti anche da radio e video touring.
2: Lo sport.
3: Una situazione ancora tutta da decifrare, soprattutto sul fronte societario. La piazza che chiede al patron Ballarino di cedere, l'imprenditore catanese che da settimane si è chiuso in un silenzio totale e preoccupante, si iniziano a fare alcune valutazioni rispetto a quello che è un organico quasi totalmente da ricostruire. Per la stagione 2026-27 il club ha al momento pochissimi calciatori sotto contratto: Domenico Girasole, Rosario Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fometti, Di Grazia, Macri e Verducci, ai quali si aggiunge il giovane Chirico, vincolato fino a 2028. Tra questi, diversi elementi hanno avuto un impiego limitatissimo nell'ultima stagione, in particolare Pellicanò, Verducci e Fomete. La parte più consistente della rosa invece andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Nel lungo elenco figurano calciatori esperti come Adegio, Laribbi, Ragusa e Barilla, oltre a Lagonigro, Ferraro, Lanzillotta, Mungo, Distratto, Edera, Salandria, Sartore, Summa, Desiato, Fofana, Bevilacqua, Pane Bianco e Fanari. A questi si aggiungono i prestiti di Giulio Dori e Guida, destinati a terminare la loro stagione e quindi ritornare alla squadra di appartenenza. Il vero nodo resta però il futuro societario, senza chiarezza sulla proprietà e sugli obiettivi del club. Qualsiasi valutazione tecnica passa inevitabilmente in secondo piano. Solo dopo aver definito assetto dirigenziale e progetto sportivo sarà possibile capire su quali giocatori costruire la nuova regina e quali invece lasceranno il club.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.

0: fare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
3: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina, in chiusura arriva il BTP Italia Sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Turing 104.
5: Benvenuti.

0: Che cos'è che dice Vittoria?
1: I want to satisfy, ovvero, vabbè, lo potete capire. Abbiamo ascoltato Calvin Harris nel suo nuovo singolo Satisfy.
0: Yeah. Ciao Eugenio, ciao Vittoria, ben ritrovati.
2: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Giovedì 21 maggio in diretta, siamo forti, cioè siamo fuori, io svengo.
1: Siamo carichi a pallettoni, come si suol dire.
0: Siamo forti perché stiamo cercando di mantenere una giusta dieta abbastanza equilibrata, perché ci stiamo avvicinando all'evento la prossima settimana.
1: Sì, ogni giorno appena mi sveglio penso al Calabria Pizza Fest e penso a quante pizze devo rinunciare per arrivare lì carica, pronta a mangiare tutto, a provare tutti i gusti.
0: Tu almeno due a settimana le riesci, sì, a mangiare la pizza?
1: Non due, purtroppo no, però voglio dire...
0: Vabbè, comunque, tu Edgy...
2: Allora, vabbè,
0: tu la sai fare la pizza, tu lui sa fare tutto.
2: Sì, la so fare la pizza.
0: Ehi!
1: Però non ci invita. Non ci invita, non la
2: so
1: sappiamo.
2: Fare, la so fare. Però allora sì, vorrei mangiarne tipo ogni giorno pizza, però non si può, anche perché poi dopo un po' fa anche un pochino male, no, sai, lo stomaco, tutti i lieviti, quelle cose. È sempre meglio limitarsi a una a settimana, però almeno una volta a settimana uno se la deve concedere.
0: Che bello, che bello. Allora, saremo assieme fino alle 19, come ogni giovedì, come ogni giorno, Casa lo Presti, con tante novità. Poi ce le racconterà quelle che escono domani il nostro Eugenio. Vittoria ci farà la traduzione in tempo immediato. Poi avremo anche due ospiti oggi.
2: Sì, abbiamo due ospiti.

0: sono contento perché ho due davanti a me, due persone super preparate musicalmente. È vero, Vittorio, cioè, Eugenio.
1: Ma un po',
2: ma un po', non possiamo dire di essere super preparati. Anzi, no, Eugenio sì.
3: No,
2: io non lo so.
0: No, no, però, sai, quando passiamo le canzoni alla radio, magari noi che stiamo tante ore a scegliere i singoli da passare anche in radiovisione, quelli su 87 digitale. Io prima ho detto Naked, tu l'hai detto, sai già chi sono?
2: Sì, sì, ma si capisce
0: non
2: comunque.
0: Tutti, però non capiscono.
2: Vabbè, si capisce comunque molto dai suoni, dal sound di molte canzoni. Hanno un po' i loro marchi di fabbrica, quindi quando tu ascolti magari un determinato artista, poi lo sai sempre riconoscere.
0: Sono australiani, di dove sono loro? Naked, non sai, che non lo so, però sono tipo Empire of the Sun, sai quello,
3: sì, beh,
0: now,
3: il sound è quello.
2: Il sound è quello. Anche loro, gli Empire of the Sun, riconoscibilissimi. A proposito, sì, parlando sempre di sound particolari.
0: No, niente. Ho fatto l'inquadratura. Cioè, vi stanno inquadrando.
2: Dove? Da dove? No. Da dove?
0: Se guardi il monitor.
2: Dove siamo?
0: Dove? È arrivato Ale, quindi lo ringrazio. Okay. Va bene, eccola. Ah. Sono felici quando vengono in radio e in TV, sono tutti felici, che bello. E poi escono più felici, si può dire più felici, no?
3: Sì.
0: C'è un termine in inglese americano?
3: Happier.
0: Okay. Pensavo fosse Pasqua.
2: Come la canzone.
3: Una canzone di Marshmallow.
2: Possiamo ascoltarla.
0: Cioè, la cerchiamo, la mettiamo tra un po',
2: sì,
0: va bene?
2: Sì.

0: Mi piace, veramente mi piace. Voi Power Stage, cioè Mace.
1: Mace.
0: Poi c'era Salmo con la pesce. Sì. Bello, bello il singolo.
2: C'erano sì, un po' tutti.
0: Un po' tutti, ma è una canzone mistica, no? Si può dire?
1: Sì, un po' qua, mistica, sì, un po' Tame Impala, da un po' quelle vibes.
0: Brava,
1: lì dei, dei primi album.
2: Adesso sono fissato con la canzone di Tame Impala, Dracula,
1: che ah, Dracula, cioè, sì, proprio... con Jenny, sì, o senza Jenny?
2: Penso quella senza, che non ho sentito nient'altro. No, ma sto iniziando proprio a riascoltarla continuamente, perché l'altro giorno mi è tornata in mente la melodia e ho detto devo capire che canzone è perché non me la ricordavo. Poi l'ho cercata e adesso l'ho aggiunta alla mia playlist, quindi la sto ascoltando.
0: Ah, bene, bene. Tame Impala.
2: Tame Impala, Dracula. Sì.
0: Ma perché noi in realtà l'abbiamo, quella con Jenny l'abbiamo passata più volte. Ah, okay. Noi sì, comunque mi hanno detto che ce l'abbiamo. Ma volete sentire?
2: Ascoltiamola.
0: La sentiamo? Siete vai, sicuri vai, che è questa? È numero 2 in Inghilterra.
2: Eh sì.
0: Cioè, numero 1. Tra un po' numero 1.

0: non c'era.
1: No, c'è il video di sì. quello senza Jenny.
2: Sì. Ah, ok. Infatti della versione messo. Originale, sì. diciamo.
3: Però bella Jenny, brava. Le Jenny di dove arrivano?
2: Blackpink.
3: Delle Blackpink.
2: Sì.
3: Ma si sono riunite, no?
1: Sì.
3: Ormai si riuniscono tutti dopo anni di cose soliste, poi dicono ok.
1: Si rendono conto che è meglio tornare.
3: Sì, ai balletti fantastici, che bello. Casa Lopresti, Vittoria, Eugenio. Eugenio, domani tante canzoni nuove, leggevo.
1: Sì, ci sono tante canzoni nuove, specialmente nel panorama italiano, perché adesso siamo proprio in periodo estivo, quindi stanno per arrivare tantissime canzoni. In particolare è stata già annunciata all'Eurovision, durante l'Eurovision, quella di Elettra Lamborghini, perché è stata tra i due conduttori cioè, sì. anzi commentatori dell'Eurovision. E domani uscirà Bam Bam Bambina. Una delle sue nuove canzoni.
3: Devo vedere il video che è arrivato, lo devo controllare. Poi c'è Lorenzo Giovanotti.
1: C'è Lorenzo Giovanotti e Alfa. Insieme ad Alfa. E poi ce ne sono adesso. C'è Ernia, se non sbaglio, esce una nuova. E c'è anche Brescia.
3: Brescia, sì, l'ho già sentita ieri. Carina. No, sì. Ma tanti artisti. Quindi domattina dalle 10 a mezzogiorno. Li sentite in anteprima dentro l'appuntamento di Touring Café con i nostri due, Rita e Antonio Simone. Quindi mi raccomando, fate i bravi. Senti, io esco pazzo per loro. Questo singolo delle Bambole di Pezza.
1: Ah, vabbè.
3: Trovate d'accordo?
1: Sì.

0: Bello sto singolo, perché mi mette un'adrenalina, niente male. Non so a voi, però figo, figo, bellissimo. Si poteva la parola,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ho detto.
1: Sì.
0: Non è italiano, però è fantastico. Allora, adesso vi lascio per 30 secondi contati il microfono a voi, perché
1: okay.
0: Cioè io me ne vado in un'altra stanza.
1: È la prova?
0: Sì, la prova. Vediamo un po' se okay. In questo.
2: Facciamo degli esami. Vabbè, sì, a maggio è periodo di esami.
0: Dai, attenzione, attenzione. Ok, vai, vai, solo per loro. Vai.
1: Allora, Eugenio, come sta andando questa vita da universitario bis?
2: Bene, bene. E come essere rieletto, no, alle elezioni, visto che siamo anche in periodo di elezioni, e sta continuando, anzi ora ci saranno appunto tantissimi esami e voglio fare, diciamo, un saluto a tutti quelli che come noi stanno studiando e continuamente fanno esami ogni mese, ogni sessione, perché sai... È un bel impegno, per noi che lo facciamo lo sappiamo.
1: Beh, che cosa ne pensi invece del fatto di non mollare mai con lo studio? Cioè, nel senso, fino a che tu hai detto prima, fino a che puoi studiare lo fai, perché sennò certo. Poi alla fine si perde la voglia.
0: Ok. Io domani devo fare un esame, raga.
1: Ok, vabbè, noi abbiamo parlato, ti abbiamo anticipato, no, abbiamo esami, parlato di università, di esami, di non mollare mai.
0: Sì, sì, infatti, no, perché c'era questo evento qua che non posso. Te lo passo, dai.
1: E se io
0: faccio finta che siamo a scuola, tieni, no, okay. Ti passo okay. I compiti in classe.
1: Allora, se ti dicessi altezza Torre Nervi, lungomare Falcomatà, 29 maggio, 2 giugno 2026, tu che cosa mi rispondi?
0: Com'è? Dai, Eugenio, suggerisci, io non
2: Calabria
0: lo studio.
2: Pizza Fest.
0: Ah, va bene. Wow. Senti un po'.

calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Radio Touring 104, siamo tornati in diretta. Questa era Bossa Nostra di Gaia, questa bellissima nuova canzone che hai lanciato.
1: Vittoria, ci sei?
2: Sì, sì, ci sono. Non lo so, mi sento al contrario. Sto guardando tutto al contrario.
1: Elia, sei troppo alto, mi sa.
3: Un pochino. Stavo alzando l'asta, mi
1: porta. Troppo alto, Elia.
3: È un problema.
1: Diamo il benvenuto ai nostri due supereroi, perché ogni tanto fanno qualche canzone durante le notti insonne.
4: Sì. Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
4: Grazie per l'invito.
3: Grazie, Fili.
1: No, adesso vi intervista lui e lei. Cioè, sono bravi.
0: Certo, come siamo. Allora, ragazzi,
4: siamo pronti.
0: Parlateci un po' di come è nato un po' il tutto, no? Da dove è iniziato?
3: Inizi tu.
4: Sì, allora parliamo dell'inizio di questo progetto. Diciamo che è una hit estiva, quindi comunque. Cioè, ci tenevamo a far uscire qualcosa prima dell'estate, e, anche perché comunque non siamo cioè subito già ne abbiamo un'altra pronta, quindi non è la hit, no, che dura 3 mesi e poi diciamo, quindi almeno noi comunque non ragioniamo in questa maniera.
1: Ma il genere è sempre
4: reggaeton. Sempre la stessa, sì. Okay. Tra l'altro la particolarità di questo pezzo è che stavolta abbiamo campionato, ci siamo fatti mandare da una ragazza, da una nostra amica in Spagna, proprio la sua voce l'abbiamo campionata in mezzo, no, al beat, no? E quindi non come featuring, ma proprio come, adesso, come base.
1: Adesso gli facciamo fare Elia. Sì. Canticchiaci il ritornello. No, è troppo presto per dire.
0: Vieni più vicino.
3: Vieni più vicino.
0: Sì,
3: ora la sentiremo.
4: Sì, dai.
1: Sentiamo.
0: Allora sentiamo la prima e poi commentiamo.
3: Dai. Assolutamente.
1: Abbiamo qui con noi Elia con David, con il loro nuovo singolo Te Quiero,
3: yes, con Nico.

0: Fino alla fine.
1: Fino alla fine.
0: Fino alla fine. Aspetta, sono alzato il... Mi sono alzato il volume della cuffia. Sì. I love you.
1: Allora, questa era Te Chiero Conmigo di Elia, la produzione di David. Ma vogliamo parlare un po' di questa produzione, perché poi tante volte si intervista il cantante, ma...
2: Sì,
1: allora... Non sento più nulla.
2: Ok. Diciamo che, appunto, come ho detto prima, la produzione, abbiamo preso una voce di una ragazza spagnola, abbiamo chiesto comunque la collaborazione e quindi l'abbiamo però campionata in mezzo al beat, e infatti dice le sue stesse parole in, nel ritornello, no? Dopo la sua parte, poi lei dice le sue stesse cose in spagnolo, e quindi è una cosa che più che altro, prima ancora di far cantare lui già avevamo la sua voce, perché comunque cioè già avevamo la sua idea, scusa, perché comunque il nostro obiettivo era quello, e quindi c'è un po' anche distinguerci, quindi comunque infatti non l'abbiamo messa proprio come featuring, perché non è una ragazza comunque che fa, diciamo, canzoni proprio, progetti, ecco, pubblicati, ma ci è venuta questa idea. E quindi poi ho amalcamato il tutto ed è venuto a
0: bello, bravo.
2: Questa...
0: Vittoria, di qualcosa, che tu lo sentivi con la cuffia?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Elia, perché è il cantante, parla Elia adesso.
3: Ok, allora, volevo chiedervi come è andato invece il vostro processo di scrittura? Okay. Noi abbiamo parlato adesso della produzione, però sono molto curiosa di come funziona, diciamo, all'interno delle vostre routine, diciamo, sì, questo processo.
4: Allora, il livello di scrittura è, a me personalmente, cioè, viene naturale appuntarmi magari frasi, cose ogni giorno, che poi magari mentre sono in giro, mentre sono in macchina, mentre sto dormendo, magari mi sveglio, prendo il telefono e scrivo, mentre sono con amici, cioè in qualsiasi momento quotidiano mi metto a scrivere. Anzi, dico questa cosa dato che siamo in tema, io il ritornello l'ho fatto a Pasqua quando ero da mia nonna, cioè, no, diciamo, è la verità, mi sono messo fuori mentre
0: l'effetto delle fave, no?
4: Sì, esatto, mi sono messo fuori e ho fatto il ritornello interamente, cioè proprio l'ho finito lì, perché non c'è un preciso momento, io cioè a me viene naturale scrivere in qualsiasi momento. Il processo di scrittura è una cosa che ho fin da piccolo, cioè mi viene naturale proprio, cioè,
2: sì, poi quando ci becchiamo in studio, diciamo, poi...
4: Poi abbiamo l'alchimia, cioè la complicità io e Dado, David, di, cioè, di capirci, di fare veramente le cose in poco tempo, perché i progetti sono lunghi, ma le nostre idee abbinate insieme, cioè veramente le fanno, comunque lo rendono, insomma, un po' completo. Poi ovviamente ci sono i tempi, eccetera, ma già insomma facciamo gran parte del lavoro.
2: Progetti, però abbiamo comunque, cioè, abbiamo delle tempistiche anche discografiche che comunque, sì, non ci permettono di, se no un giorno dopo giorno era, sì, sempre una canzone nuova. E quindi
0: vai, Eugenio.
1: E la canzone è nata completamente qui in città, comunque nei dintorni, tutta realizzata da voi?
2: Per questo brano sì, già dal prossimo, piccolo spoiler, invece siamo a Napoli per fare un featuring con un artista abbastanza importante, sì, quindi, però non spoiler, poi io staremo a vedere.
0: Noi abbiamo invitato anche la scorsa volta, sì, qualche mese fa, sì, avevate portato un singolo,
2: sì, sì, il primo singolo, sì, il suo primo singolo Per Sempre,
0: lo sentiamo, perché adesso forse c'è anche un video, giusto?
2: Sì, assolutamente, esatto, questo è proprio
0: se siete pronti, Caso Pressing, Radio Touring, Video Touring, c'è Lia con noi ospite con il suo produttore David, questa è Semplicemente Per Sempre.
2: Vamos. Per Sempre.

0: sai che non. Grande Elia, questa è la prima canzone che hai già presentato, però sì. Là parlavi di un rapporto d'amore.
1: Sì, di una relazione tossica, di un rapporto d'amore, diciamo che no, ti mollo, ti prendo e ho provato, diciamo, riassumerlo come.
2: Poi, mamma mia!
0: Poi ha scritto la canzone alla fine, però sì. È bello. Alla fine qualcosa è servito.
3: Sì. Dai dolori escono sempre le canzoni, è una cosa proprio automatica.
0: Invece il nuovo singolo che abbiamo sentito prima parla di che cosa? Di...
1: Sì, no, allora parla di, in realtà, di una ragazza messicana, no? Come si può ben intuire. E poi da là non lascio tutto all'immaginazione quello che avete sentito. Però di questo, insomma, ecco, del Messico, insomma, le vibes messicane.
2: Poi diciamo ogni canzone ha. Vabbè, noi chiaramente abbracciamo anche io a livello produzione, abbraccio più il mondo reggaeton, diciamo, latino, ecco, no, tempo un po'. Quindi comunque infatti i prossimi progetti non saranno solamente reggaeton, ma ci saranno comunque anche altri
1: stili.
2: Altri stili, sì. Sempre comunque però che abbracciano quel mondo e quindi. Siamo pronti. Ce l'abbiamo.
0: Mi parlavi che ci sono altri progetti nella vostra testa, cioè hai scritto altre canzoni, sì. Oltre Pasqua che è venuto il primo maggio, ti sei messo a scrivere. No.
1: Le ho conservate proprio, cioè sono belle pronte, impacchettate. Sono in hype, cioè sono proprio.
2: Non l'abbiamo portato per spoilerarlo, ma domenica esce anche un remix di Elisa, la canzone sua Se piovesse il tuo nome. Quindi sì, abbiamo fatto un remix, però diciamo uscirà solamente sui social. Quindi...
0: E diamo l'indirizzo di questi social, così la gente li ascolta. Com'è?
1: Sì. Real_basso Elia. Al posto della E 4.
3: Invece sulle piattaforme così possono anche ascoltare.
1: Sempre così.
2: Elia, no, vabbè, sulle piattaforme Elia, sì.
1: Vabbè, Elia. Scrivono Real.
0: Sì.
3: Ok.
0: Vito, guarda, è una domanda da ieri.
4: Cioè... Ok, sì, è una domanda da ieri. Una domanda. Come è iniziato il vostro percorso, diciamo, nel mondo della musica? Cioè, da che cosa siete partiti?
1: Inizio io? Sì. Ma dalle idee, cioè dal fatto che ci siamo tranquillamente. Allora, è più facile parlare con una persona quando ti ritrovi a parlare dell'argomento che ti piace di più, della passione che ti piace di più. Perché quando ce l'hai in comune poi ti viene naturale, no, parlare ore e ore e ore. Ed è quello che è successo tra me e Davide. Poi da lì è nato tutto. Ma se non avessimo avuto le stesse idee, le stesse passioni, staremmo parlando di tutt'altra cosa. E quindi da lì poi è iniziata un'amicizia stupenda e il rapporto comunque lavorativo che si basa soprattutto su quello, quindi sull'amicizia e su quello che è il nostro obiettivo e tutte le nostre idee.
0: Esatto. Sì. Ma è cresciuto rispetto a due mesi fa? Sei allungato? Cioè,
2: più
0: allungato.
2: Alto, sì, sì. Lo vedo sempre più alto.
0: Però lo stress quando esce una canzone penso sia bellissimo, sì, no? Sì, cioè, sì. Emozionante.
1: È una soddisfazione. Stai là fin quando dici ora esce, a mezzanotte esce. Per me
2: anche perché
1: così.
2: Ti gasano anche le case discografiche, no? Sì. Cioè che comunque già dal pre-order quindi incominciano, bello, no? Un po' di.
0: Cioè, vabbè, Eugenio che è produttore, sì, sa qualcosa, che ha un'etichetta, okay, quindi okay. Cioè, poi vi scambiate i numeri. Cioè.
2: Come no?
0: Senti, infatti. Gli zii ti stanno guardando?
1: Sì, sì, mia nonna fra l'altro avevo scritto la canzone. Un bacione.
2: Nonna tempo.
3: La musa ispiratrice.
2: La musa.
0: E quindi... Oh ragazzi, grazie di cuore,
2: grazie a voi. Noi...
0: No, vabbè, tornate, no, per
1: certo, assolutamente, certo, sempre ospiti.
2: Come abbiamo detto, ora a metà estate ci sarà un featuring abbastanza importante, un altro featuring dopo sempre abbastanza importante.
0: Allora, in bocca al lupo, no, perché grazie. Vi abbiamo ritagliato uno spazio incredibile in questa settimana che precede il Pizza Fest, è veramente salti mortali, vero Eugenio? Vittoria.
3: Sì, anche perché adesso abbiamo un altro ospite, quindi restate sintonizzati perché dopo...

0: Dal 29 maggio al 2 giugno il lungomare Falcomatà ospiterà la prima edizione del Calabria Pizza Fest, manifestazione dedicata alla pizza e alle eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento sorgerà nell'area della Torre Nervi e proporrà degustazioni, spettacoli, musica e intrattenimento ogni sera fino a l'una di notte. Protagonisti saranno maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza, utilizzando prodotti tipici regionali come l'anduja di Spilinga, il bergamotto di Reggio Calabria e la cipolla rossa di Tropea. L'iniziativa, organizzata da Progetto Touring, punta a trasformare il Waterfront Reggino in un grande villaggio del gusto e della convivialità, con appuntamenti che saranno seguiti anche da radio e video touring.
1: Lo sport.
2: Una situazione ancora tutta da decifrare, soprattutto sul fronte societario. La piazza che chiede al patron Ballarino di cedere, l'imprenditore catanese che da settimane si è chiuso in un silenzio totale e preoccupante, si iniziano a fare alcune valutazioni rispetto a quello che è un organico quasi totalmente da ricostruire. Per la stagione 2026-27 il club ha al momento pochissimi calciatori sotto contratto: Domenico Girasole, Rosario Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fometti, Di Grazia, Macri e Verducci, ai quali si aggiunge il giovane Chirico, vincolato fino a 2028. Tra questi, diversi elementi hanno avuto un impiego limitatissimo nell'ultima stagione, in particolare Pellicanò, Verducci e Fomete. La parte più consistente della rosa invece andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Nel lungo elenco figurano calciatori esperti come Adegio, Laribbi, Ragusa e Barilla, oltre a Lagonigro, Ferraro, Lanzillotta, Mungo, Distratto, Edera, Salandria, Sartore, Summa, Desiato, Fofana, Bevilacqua, Panebianco e Fanari. A questi si aggiungono i prestiti di Giulio Dori e Guida, destinati a terminare la loro stagione e quindi ritornare alla squadra di appartenenza. Il vero nodo resta però il futuro societario, senza chiarezza sulla proprietà e sugli obiettivi del club. Qualsiasi valutazione tecnica passa inevitabilmente in secondo piano. Solo dopo aver definito assetto dirigenziale e progetto sportivo sarà possibile capire su quali giocatori costruire la nuova Reggina e quali invece lasceranno il club.
3: Touring 104. Informazione e passione.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Bellissimo. Another 50.
1: Another.
0: Che è la forma contratta di Another, sì.
2: 54 Ultra.
1: Sì, penso sia una forma inventata contratta di Another.
2: Sì, bello, un bello. Po' come Sombra. Somebody. Che poi ho sentito Taylor Swift che l'ha nominato in una recente intervista, sì, dicendo che comunque decantandone le lodi, ecco. E praticamente l'ha chiamato Sombre. Quindi non l'ha chiamato Sambari, noi lo chiamiamo Sambari, però dovrebbe essere Sombre. Quindi senti, correggiamo subito la pronuncia.
0: Prima avevo chiesto come chiamare lui, che è dall'altra parte del mondo, della Sardegna. Come lo chiami tu, Eugenio, in confidenza? Dato che sei.
1: Vabbè, Nico.
0: Ciao Nico, grazie.
3: Buonasera, ciao Filippo.
0: Ai.
1: Buonasera.
2: Buon pomeriggio.
0: Bene, no, ma tutto c'è bene. Eugenio che è supereroe qua.
1: Sì, allora vi presentiamo Nico Style DJ in nome d'arte, e lui è uno dei miei artisti dell'etichetta Fresh Vibes Artist, e oggi è qui per presentare non solo un singolo che già era uscito qualche settimana fa, ma anche il prossimo che uscirà direttamente domani, quindi lo sentiremo qui in anteprima Radio Touring. E lui, dovete sapere che, appunto, come dice il nome, no, è un DJ che non si è esibito solamente qui in Italia, ma ha una carriera alle spalle molto molto grande. E allora, per chi non ti conosce, brevemente Nico, visto che magari qualcuno di nuovo si sarà collegato oggi, presentati un po' velocemente.
0: Yes, baby.
3: Allora, io mi chiamo Nicola Boi, in arte Nico Style DJ, sono un DJ performer della Sardegna, sono classe 88. Ho iniziato con giradischi classico Technics 1002, per poi passare con tutte le tecnologie, diciamo, di nuova generazione, che siano i Pioneer DJ 100, 200, 400
0: e così via. Che bello sta storia qua. Chissà quante puntine hai spaccato della Trackmaster.
3: Soprattutto quelle.
0: Che bello. Senti, noi ti ringraziamo perché sei con noi, anche che cioè, ci siamo dotati di occhiali da sole e luce strobo all'interno, perché l'ho portata la luce strobo là.
3: quella è ottima.
0: No, te la faccio vedere. Parlo da due attimi. Ah, ok.
1: Ora sì, ecco.
2: Ora
1: non
2: ci
1: c'è
2: sentiamo.
1: Il microfono attivo.
3: Okay.
1: Abbiamo la luce strobo,
2: gli occhiali da sole, abbiamo la buona musica. Tra poco la sentiamo.
0: Facciamo annunciare a lui. Dai, sei pronto?
1: Sì, partiamo col primo singolo, che è il singolo che è già uscito qualche settimana fa, e ascoltiamo Love and Adrenaline.
0: Ok, ce l'abbiamo qui con noi il nostro super DJ Nico Style. Everybody, get down.

0: Cioè, non so se. Cioè, non hai fatto il video, Nico, di sto disco. Non l'hai fatto, io sto parlando così. Bello, bello, bello, bello, che dire, cioè, fantastico.
1: Sì, questo è un pezzo che è messo a un certo punto della serata, mentre sei là sulla pista, scalda praticamente.
0: Salti in aria, salti in aria. Nico, complimenti, questo l'avevamo già sentito comunque, sì? Era il tuo precedente singolo.
1: No, non l'avevamo sentito, abbiamo sentito Bajo la Luna la scorsa volta. Questo è un altro singolo, sì.
0: La voce femminile dove l'hai presa? Cioè, la tua vicina di casa, no?
2: Magari.
0: No, quella che dici, oh, vuoi abbassare sto stereo?
2: No, perché ti dà amore comunque, quindi cerchi di prendertela sempre.
0: Ok. Voce bella, ma campionata. Eugenio, che tu sei tutto di Nico.
1: Sì, sì, da quello che so, una voce campionata, realizzata giusto.
2: Sì.
1: Che poi è stata inserita sul beat. Però c'è una produzione dietro che è pazzesca, se vai a sentire anche il suono è così perfetto che risuona tantissimo bene nelle orecchie, sia nelle casse che nella cuffia.
0: E non ti stanca, anche se sei amante della musica jazz, lo apprezzi ugualmente.
1: Lo apprezzi comunque.
0: Ah, infatti.
1: Questo è il genere tech house, correggimi se sbaglio, Nico.
2: È un pezzo tech house.
1: Sì. E ultimamente sta tornando un po' di moda fare dei pezzi così, e lui l'ha lanciato e devo dire che sta andando veramente benissimo nelle piattaforme, ma Nico ha anche un annuncio in realtà, perché lui non sarà qui in Italia in questo periodo, ma dove ti trasferirai tra poco?
0: Dove vai, Nico?
2: Mi trasferirò in Germania e quindi magari ci sarà anche l'opportunità di far ascoltare la musica anche in Germania.
0: Là è nata la musica acid, cioè, elettronica proprio.
2: Sì.
0: La... Ma Berlino, dove che vai? Cioè, c'è un posto?
2: No, vicino.
0: Ah, ok. E lì è proprio sono. Cioè,
3: lei è proprio la patria.
0: Sì, la patria.
3: La patria, il tempio un po' di questi generi, diciamo, musicali.
0: Guarda che fa troppo freddo, secondo me, ti devo scaldare.
3: Vabbè, d'estate non credo che faccia.
0: Dicevi, Nico, scusami.
2: Dicevo che ci scaldiamo al ritmo.
1: Esatto.
0: No, bello, bello questa canzone. Io c'ho qua, mi diceva Eugenio, Concrete Frequency.
1: Concrete Frequency. Sì, che è il nuovo singolo.
2: È un pezzo tech house londinese ed è il classico tech house proprio da ascolto che va tantissimo sia a Ibiza, ma soprattutto anche a Berlino, comunque in questi posti qua. E quindi è un singolo che comunque ci ho lavorato veramente, veramente tanto, 4 mesi. Ed è un singolo che è proprio apertura per la disco, insomma, per chi ovviamente fa tech house.
0: Bello, bello, siete pronto?
1: Allora, l'ascoltiamo, uscirà proprio questa notte,
0: yes,
1: tra la mezzanotte,
0: grazie.
1: Tra giovedì e venerdì, e ce l'abbiamo in anteprima a Radio Touring 104, Nico Style DJ con Concrete Frequency.
0: Come on baby, io accendo la strobo, vado di là.
1: Vai, vai.

0: posso dire che ho paura del buio. Cioè, Nico, ma sono su un altro pianeta, fammi scendere. Pazzesco, bravo. Un disco, come dice un mio amico, doppia P, potente, potente. Bello, bello. Bello, bello, grande.
1: Veramente,
0: grande,
1: questo bello, è un pezzo bello. Che quando tu l'ascolti, tu dici: questo probabilmente l'ha fatto un DJ che è famosissimo, che ha un'esperienza gigantesca. E poi, se ci pensi, lo fa Nico direttamente da casa sua, produce tutto e nascono queste hit. Perché bello. Poi alla fine sono canzoni di tutto rispetto che messe in discoteca, queste in qualsiasi posto.
0: Bello il suono, ricercato. 4 mesi ci ha impiegato Nico. Mamma
1: e si
0: mia.
1: Sente il lavoro che esce fuori.
2: Soprattutto per la ricerca del suono.
0: Ma c'è una tastierina, com'è che li componi col computer?
2: No, no, no, tutto a mouse, piano piano. Se no ci avrei messo di me.
0: Ah, ok.
1: Eh sì, nota per nota col mouse, è difficilissimo produrre con il mouse.
0: Ci diamo a Vittoria, com'è? Ti è piaciuto?
3: No, è bellissimo.
0: Cioè, non è il tuo genere sicuramente.
3: Allora, però dire, cioè allora, è il mio genere in serata, ok? Sì. Diventa il mio genere, ok? Quindi io posso dire che ti carica proprio a pallettoni questa musica, è una frase che diciamo abbiamo risentito e ripercorso oggi, proprio con questa musica adrenalinica, cioè in effetti è proprio... ti mette in uno stato, diciamo, mentale importante.
1: Non puoi stare fermo quando ascolti una canzone del genere. E questo è l'obiettivo, anche perché appunto uscirà adesso che siamo in periodo estivo, quindi l'obiettivo è riempire anche un po' i locali, ma anche sulle spiagge, no? Sarebbe bello al calar del sole.
0: Era bello, sì.
1: Una
0: come stile? Nico,
3: proprio
0: cioè...
3: completamente al buio, anzi. Sì. Secondo me è proprio da completo buio pesto, pieno di luci, incredibile.
0: No, secondo me, Nico, penso che l'hai già suonata a qualche festa questa canzone, no? Perché
2: ancora, no, ancora no, perché... non essendo ancora uscita, volevo innanzitutto farlo ascoltare in radio, farlo ascoltare comunque agli ascoltatori e poi soprattutto portarlo, diciamo, poi a suonarlo.
0: Bello.
2: Soprattutto farlo suonare a tutti i DJ che ovviamente suonano tech house, quindi...
0: Come possono fare a rubarti sta canzone?
2: Innanzitutto la trovate su Spotify, come diceva anche Eugenio, da domani, quindi è proprio il momento giusto di scaricarlo o comunque di comprarle.
0: Come dai l'indicazione? Com'è?
1: Sì, trovate Nico Style DJ su tutte le piattaforme.
0: Nico Style.
1: Nico Style DJ, proprio compreso, sì. Anche DJ su tutte le piattaforme, su Spotify, Apple Music, li trovate proprio tutte, sì, quelle principali. E poi anche sui social lo potete trovare e seguire anche lì. Mi raccomando, a mezzanotte esce la canzone, quindi la potete già presalvare direttamente sui social di Nico Style. Ci sono tutti i link per presalvarla, anche sui nostri social dell'etichetta, certo. Fresh Vibes Artist. E da domani sarà disponibile su tutto il mondo, si può ascoltare.
0: No, bello, perché magari anche se ti trovi in spiaggia, come diceva giustamente Eugenio, al calare del sole e non conosci il genere musicale, batti sempre il piede, balli, come
1: sì,
0: faccio
1: forza,
0: io in maniera molto
1: forza.
0: Strana, però ci siamo. Bello, grande.
2: Con lo strobo,
0: certo.
1: Amico, hai in mente di fare qualcosa di nuovo? Magari anche un album, non lo so. Sarebbe bello fare un album così.
0: Ma ci hai impiegato 3 anni, cioè, per 4 mesi la canzone. Vero, Nico?
2: Sicuramente, io sono a metà di un altro brano, ma sicuramente uscirà per dicembre.
0: Ah, va bene, visto? Madonna mia.
1: Sì.
0: Che bella cosa. Senti, noi ti auguriamo una bellissima estate e speriamo di sentirci prima dell'estate. Magari un'altra intervista la facciamo, Jay, tu ce la dai?
1: Certo.
0: Non ti ho sentito, ripeti, Eugenio, scusami.
2: Speriamo di sì, dai, certo.
0: Bene.
1: E poi guarda, adesso hanno aggiunto da poco il collegamento con la Sardegna e la Calabria con un volo, quindi alla fine puoi prendere un volo e arrivare
0: qui.
1: Sì, può venire
0: anche
1: qui, certo.
0: Va bene, ci pensa Eugenio,
1: sì,
0: a fare il tour manager. Grazie Nico, ti vogliamo
2: grazie
0: bene
2: mille. Grazie mille, un bacione, ciao a tutti.
0: Continua veramente, perché le canzoni sono molto molto belle,
3: bravo.
0: Vero Vittoria?
3: È vero.
0: Bello. Ciao, grazie. Ciao Nikus. Ciao, grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, baby. Senti, siete pronti, ragazzi? Siete pronti?
1: Siamo pronti.
3: Siamo prontissimi. Siamo pronti.
0: Adesso, questo è caso presti, no? Ci sentiamo tra un po'. State con noi, baby.
4: Let's go!

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: giocare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: come on baby. Sai che era andato dall'altra parte, oh ragazzi, non ci vedo, non mi vedo più, ecco io.
1: Okay.
0: È andato dall'altra parte un attimo, abbiamo le casse al massimo, secondo me sentono nei piani alti.
1: Abbiamo
0: 200 watt.
2: Per ora allegriamo l'ambiente, siamo un po' come quei Herbal Magic, quei profumatori per ambienti per le macchine.
0: Però,
2: ecco,
0: alle vostre spalle non si sono girati,
1: no.
0: Ed evidentemente là nella super regia della TV
2: non ci ascoltano.
0: Meno male.
1: Niente.
0: No, non c'è scusa, se no bussavano, cioè sì. Diciamo abbassate questo volume, è incredibile.
1: No, stavo vedendo che abbiamo ascoltato adesso Cabana di Rama,
0: sì.
1: E appunto tra i singoli che escono domani abbiamo già annunciato Brescia, Elettra Lamborghini e Giovanotti con Alfa, poi c'è anche Mr. Rain che ritorna con Lunedì Nero, poi abbiamo anche Clara e San Giovanni che faranno questa collaborazione insieme.
0: Scusami, San Giovanni non era quello che aveva deciso di abbandonare le scene dopo
1: No, allora si era ritirato. Per un po' di tempo, sì.
2: Però poi è ritornato.
1: Sì, quindi... sì, è già da un po' che è tornato San Giovanni e faranno questa canzone insieme. E poi c'è anche Max Gazzè, che è uno dei miei preferiti come artisti italiani. E c'è anche il ritorno di Siria.
0: Ah, che bello! Che bello, Siria. Che bello, Siria. Che bello, Siria.
1: E vedremo domani. Questi sono i singoli, diciamo, più attesi
0: Compietta.
1: Del momento.
0: Spostati da tantissimi anni. Senti, facciamo una cosa. Le annunci tu? È quella mail che ti ho mandato. Quindi è un momento tuo.
2: Okay.
0: No, dici il titolo, magari poi raccontiamo.
2: Ok, adesso ascolteremo un'assoluta novità: Nothing But Thieves Evolution.

0: Abbiamo ascoltato Evolution dei Nothing But Thieves qui su Radio Turing e che dire,
1: uno che voce.
0: La novità secondo me del periodo, ascoltando i nuovi diciamo releases diciamo un po' internazionali, soprattutto nel mondo del rock, e vi posso dire la voce di Connor, il cantante dei Nothing But Thieves, questa band britannica, e è qualcosa di incredibile, dal vivo è ancora meglio. E diciamo che hanno un po' sconvolto tutti, perché dal nulla hanno iniziato a mandare dei messaggi diciamo subliminali invitando ad entrare nel branco, in the pack, come si dice in inglese, e appunto come preludio di questa novità, di questa Evolution, il primo singolo del loro nuovo album. Ragazzi, si spera.
1: Infatti, cioè, appena sono arrivato in radio, ho incontrato Vittorio e ho detto: oh, dobbiamo mettere sto disco che è bellissimo. Poi sono andato a vedere, ma in realtà esce domani, quindi abbiamo fatto una grande anteprima.
0: Sì, ecco. Abbiamo fatto una grande anteprima, infatti stiamo parlando del anche primo singolo dopo il loro anniversario dello scorso anno, dei 10 anni di carriera. E loro sono ritornati un po' alle origini, ritornando al loro studio di partenza, quindi allo studio in cui hanno registrato il loro primo album, e che dire, incredibile. Bravi, già bravi. Hanno comunque parlato di musica che si approccia in diversi ambiti, li abbiamo ascoltati in Death Club City, l'ultimo album uscito nel 2023, e con un sound molto più disco, molto più che strizzava l'occhio diciamo agli anni 70-80, incredibile album mangiato tutto il tempo.
1: E poi appunto, hai detto che tu dal vivo sono bravissimi, cioè, sì, rendono molto molto di più.
0: Li ho ascoltati l'anno scorso e è stata un'esperienza incredibile. E lui ha una voce veramente fenomenale, ha tenuto uno spettacolo incredibile. Grazie. Veramente
1: Fulminacci, giusto?
2: Fulminacci
1: maledetto? Beh.

0: Chi è che c'ha il volantino magico?
1: Ce l'abbiamo noi? Perché appunto il 29 maggio, dal 29 maggio al 2 giugno, per chi non lo sapesse, si terrà il Calabria Pizza Fest a Lungomare, all'altezza Torre Nervi. E come sarà? Come sarà, Eugenio?
2: Un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare la sua maestà. Pizza, che è patrimonio dell'UNESCO.
0: Manca 7 giorni, 23 ore, 13
2: minuti. Sì, sul
0: minuti.
2: Sito potete vedere anche il countdown di quanto manca all'evento.
1: Mi raccomando, tutti a digiuno per 7 giorni e così poi appunto l'ottavo giorno si fa festa e si mangia tantissimo.
0: Vi do una bellissima notizia, perché noi ogni giorno diamo delle indicazioni. Per questi bellissimi masterclass
2: ci sarà Sorbillo.
0: Sorbillo.
1: Cioè, incredibile, cioè
2: il pizzaiolo numero uno.
1: È il padre della pizza, di adesso,
0: cioè catene di pizza anche a New York. E volevo farvi vedere un attimo che il giorno, che perché sono due giorni separati.
2: Sì, ragazzi, una volta l'anno mi concedo un viaggio a Napoli solo per andare da Sorbillo.
0: Vai a Sorbillo, non da Michele. No, Sorbillo.
1: Sì, anch'io sono andata da Sorbillo quando sono andata lì.
2: Una volta all'anno bisogna andare almeno.
1: Quindi diciamo, magari c'è un premio fedeltà. Sì. Magari lo conosciamo, glielo diciamo, guarda, senti, noi favoriamo la tua pizza.
0: Eccomi qua. Ragazzi, l'ho beccato il 29 maggio. C'è lo show cooking che bisogna prenotarsi alle 19 e poi c'è la masterclass il 30 maggio con Luciano Sorbillo al Calabria Pizza Fest.
2: Sì, se andate anche sul sito nella sezione masterclass potete trovare poi tutto il programma completo di tutti gli eventi che ci saranno durante le giornate.
0: Bello, bello veramente. Questa è Casa Lopresi, giusto?
1: Sì.
0: Lei è brava, sei pronta? Sei pronto?
2: Pronta?
0: Tutti e due?
2: Sì.
0: No, è brava Parov.
1: Non è lei. È lui.
0: Sì. Ah, perché mi ero lasciato ingannare dalla copertina anni 30.
1: Sì, perché c'è la cantante ovviamente, che ha fatto il featuring e che si è esibita con lui appunto all'Eurovision.
2: All'Eurovision hanno presentato questa nuova canzone, Black Lilies.

0: qua scappa il trenino, ragazzi. È vero, è vero.
1: È vero.
0: Brava. Bravo lui, Baron of Stella, che è un produttore, dicevi, Egi?
1: Sì, sì, è un produttore austriaco che appunto si è esibito durante la finale, prima di annunciare il vincitore, si è esibito quest'anno all'Eurovision, che è in Austria.
0: Poi ha fatto una canzone simile, di,
1: sì, All Night, All Night. Night,
0: tutto sto boogie, Charleston.
1: Sì, è l'electro swing, è proprio questo, questo genere molto, che io amo tantissimo, penso che sia uno dei miei sottogeneri preferiti della, del, della dance, diciamo.
0: Electro swing, come si electro balla, come swing. Tipo...
1: Sì, tipo, sì, perché è praticamente il swing degli anni 20-30 fatto con l'elettronica, mescolato con l'elettronica, ed è molto molto bello.
0: Wow, ragazzi, 10 minuti, vi ricordo questa sera alle 21 con momenti nero arancio. Ieri la Viola ha vinto, l'abbiamo trasmessa in televisione, quindi c'è la semifinale adesso, giochiamo in casa questa domenica, come ha detto il coach Cadeo, che l'abbiamo intercettato qui, sì, perché stasera sarà protagonista con Peppe Dattola in momenti amaranto, nero arancio, alle 21 su Video Touring. 8 minuti.
1: 8 minuti.
0: Siete un po'. Cioè, abbiamo fatto tutto.
2: Sì. Sì, abbiamo fatto di tutto. Siamo andati dappertutto ad esplorare zone, zone nuove, diciamo, della radio. E ci siamo divertiti tantissimo. Sì, sì. È sempre brutto.
0: Però c'è un'altra novità, sai? C'è un'altra novità. Sì. Leon.
1: Sì, c'è una novità, perché a mezzanotte tra gli artisti italiani uscirà l'album Fase REM di Leon Faun, che è un artista che io apprezzo tantissimo. Anch'io. Sono un suo grandissimo fan e mi piacerebbe intervistarlo se ci sarà la possibilità, perché Leon ha uno stile molto molto innovativo, un rapper tutto d'un pezzo.
0: Lo sentiamo, dai.

0: cioè, pensavo fosse stromese, chiudi gli occhi, ma perché è francese, ma francese. Franco-belga, no? Uno degli artisti preferiti è Eugenio, devo dire.
1: Sì, sì, bravissimo, che sia rapper che attore anche. Sì. Perché fa anche l'attore, ha fatto alcuni film, alcune serie TV.
2: Come It, per esempio.
0: Assomiglia.
2: Sì, assomiglia tantissimo appunto a Bill Skarsgård, attore che ha fatto appunto Pennywise nel remake di It.
0: Che bello, che bello. Ragazzi, siete preparatissimi, cioè me ne vado. Ma io lo dico sempre, voi dovete, cioè, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Io mi sto a casa, faccio i collegamenti da casa, quindi ti, no, oppure
2: no, tu piloti tutto. Noi siamo, diciamo,
0: la mia cioè, infatti posso sostituire al pesciolino bravo Gustavo alla parte tecnica. Cioè io non parlo più e metto, faccio il tecnico, il fonico.
2: No. Sì, è bello. Ma non sarebbe settimana senza, no, la tua voce.
0: No, però cioè... il fonico è detti tempi, come un regista in un programma televisivo.
2: Questo sì.
0: Cioè
2: sì,
0: detti tempi, è un direttore. Sì.
2: Però un giorno basta e avanza, ecco.
0: Sì. Dici che poi mi annoio?
2: Sì, secondo me sì.
0: Vabbè, dai. Grazie di cuore, perché siete 94.000 radioascoltatori settimanali. La scorsa settimana sono usciti i dati d'ascolto e quindi vi dobbiamo ringraziare, perché in FM abbiamo 94.000 persone a settimana che sentono la radio e 26.000 giornalieri. Conferma ancora una volta Reggio Calabria e provincia, Radio Tuning 104, la prima radio locale per ascolto. Quindi grazie di cuore, veramente siete straordinari, ma grazie soprattutto al lavoro che fanno dietro le quinte, tecnici, speaker, tutti quelli che appartengono al progetto Tuning, che siamo in tanti. Vittoria, grazie.
2: Grazie mille, ragazzi.
0: Grazie, via Eugenio. Ci vediamo giovedì prossimo.
2: Presto, sì. A giovedì.
0: Non c'è Pizza Fest giovedì, no? Parte da venerdì.
1: No, parte da venerdì.
0: Okay. Allora saremo io in studio, dai. Esatto.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato, ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
2: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
1: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
2: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. A Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro è inserito nel quarto di Ben Shelton e potrebbe trovare in

Da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: giocare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il

0: inosservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto, contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capomafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
1: È stata trasferita in Germania la turista 69enne, rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro è inserito nel quarto di Ben Shelton e potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniel Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.

0: Juárez.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Touring 104.
3: Va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.

ci sono. Allora, benvenuti, buonasera, ben ritrovati a tutti da parte di Mary Fulco. Abbiamo superato da 9 minuti le 20, siamo a giovedì 21 maggio 2026. Resterete in mia compagnia qui su Turin 104 con il secondo appuntamento della settimana con Tutti Frutti sino alle 21.30. Ed anche oggi, ovviamente, a vostra disposizione, anche all'interno di questo nostro spazio di circa 1 ora e 30, avete l'opportunità di fare le vostre richieste in musica. Basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3937 104 e 400. Buonasera a chi ci ascolta dalla radio, quindi alle numerosissime frequenze della nostra radio. Buonasera invece a chi ci segue in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettoturin.it. Buonasera a chi ci segue mediante la nostra favolosa app e buonasera a tutti coloro i quali continuano a seguirci attraverso tutti i nostri social. Direi che è tempo di partire. Lo facciamo con una delle canzoni più belle di questo periodo. A noi piace molto, e piace molto soprattutto ai giovanissimi comuni mortali, Achille Lauro.

0: sicuramente uno dei successi di questa ormai imminente, speriamo, estate 2026. Comincia già a essere straprogrammato qui sulle nostre frequenze il nuovo singolo firmato da una splendida Olivia Rodrigo, e questo è il pezzo che si intitola Drop Dead. Questa settimana è entrato prepotentemente all'interno della nostra classifica Top Italy, al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica, il sabato alle 20:30, la domenica a partire dalle 22, anche questo in mia compagnia, in compagnia di Mary Fulco. Ma a proposito di grandi eventi, di grandi cose, parliamo anche di questa novità che come dire, avremo modo di gustare a partire dalla mezzanotte. Guardiamo tutti questa sera da mezzanotte il nuovo film concerto di Dua Lipa, sì, proprio quello, ed è gratis su YouTube, quindi appuntatevi bene questa cosa se siete degli amici, dei fan di questa cantante. Si chiama Dua Lipa Live from Mexico, e appunto dalla mezzanotte sarà possibile ascoltarlo anche sulle piattaforme di streaming. È un vero e proprio film, praticamente un film concerto. Sono i 3 live di Dua Lipa registrati durante le date del Radical Optimist Tour allo stadio GNP di Città del Messico nel dicembre scorso, quindi dicembre del 2025. Sono diventati quindi un video che è proprio da questa notte, trovate liberamente su YouTube. Non solo però appunto un film concerto, ma anche un disco che da questa notte arriverà su tutte le piattaforme, quindi insomma una bellissima cosa. Questo tour è stata l'esperienza più bella e appagante della mia carriera finora, appunto ha raccontato la pop star nel trailer. Avete costruito qualcosa di più grande di un semplice spettacolo, avete creato una famiglia e lo sento ogni singola sera. E quindi insomma questa sera a mezzanotte, quindi tutti pronti lì o a gustare su YouTube questo video concerto, oppure perché no a scaricare il nuovo disco, il nuovo lavoro di Dua Lipa.
1: State ascoltando Touring 104.

meravigliosamente insieme al gruppo The Queen, ma non solo, anche alla voce stupenda di David Bowie, con quello che è un successo, pensate, del lontano 1981, Sotto pressione, Under Pressure. Tutto questo su Touring 104, quando abbiamo superato a 25 minuti le 20 in questo giovedì 21 maggio 2026. Ancora ben ritrovati, buon ascolto se avete deciso di scegliere noi di Radio Touring. Quest'anno 50 anni di storia ve li stiamo raccontando ormai dall'inizio dell'anno, perché alla fine abbiamo fatto il compleanno lo scorso primo marzo, ma è tutto l'anno 2026 un anno di festeggiamenti per noi di Touring 104, per coloro i quali ci sono in questo periodo, per coloro i quali ci sono stati in passato e perché no anche per coloro i quali verranno più in là, quindi le nuove voci, i nuovi programmi, i nuovi appuntamenti. Insomma, siamo sempre con voi da oltre 50 anni, vi vogliamo molto bene, vi amiamo, è la cosa, sappiamo che è reciproca, infatti Radio Touring è sicuramente nel cuore di tantissimi che continuano a seguirla giornalmente, ormai appunto dallo scorso primo marzo 1976, va bene. Allora, cosa vi devo dire? Che intanto alle 21 ritornerà l'informazione nazionale, come sempre avremo le ultime notizie che riguardano questa giornata, questo giovedì. Nel frattempo, tra una cosa e l'altra, voi sapete che mi piace regalarvi invece notizie che hanno a che fare col mondo della musica, perché insomma è di questo che noi ci occupiamo fondamentalmente, insomma, all'interno di tutti i programmi della radio e anche e soprattutto all'interno di Tutti i Frutti. Per esempio c'è tutta una serie di grandi artisti a livello internazionale che hanno fatto un appello, tra questi i Radiohead, Robert Smith, gli Iron Maiden, la stessa Dua Lipa di cui abbiamo parlato poco fa. Insomma, qual è l'appello? Mettete un tetto ai prezzi del secondary ticketing, cioè l'introduzione di un limite massimo di prezzi dei biglietti, no? I biglietti praticamente che si acquistano quando si ha voglia di andare a vedere un concerto. Cosa succede? Che spesso e volentieri succede anche in Italia, purtroppo, c'è il cosiddetto, noi lo chiamiamo in Italia, bagarinaggio, quindi tu praticamente un biglietto che magari costava 70-80 euro lo trovi, soprattutto se sono poche ore prima del concerto, a prezzi davvero triplicati, quadruplicati. Loro in questo caso, tutti questi grandi artisti, sono oltre 40, sono tra i firmatari di un appello indirizzato proprio in questo caso al governo inglese. Oggetto: il mercato secondario dei biglietti dei concerti che vengono rivenduti a prezzi stratosferici minano praticamente la fiducia nel sistema, e quindi hanno chiesto che il governo inglese, insomma, si occupi anche di questo aspetto, e quindi hanno chiesto di mettere un tetto di prezzi praticati appunto nella rivendita dei biglietti massimo, e c'è da dire che il governo inglese ha accolto questa come dire, chiamiamola segnalazione di questi grandi artisti, e quindi sta vigilando molto sulla vendita dei biglietti dei grandi concerti. Speriamo che questa situazione sia, come dire, controllata più da vicino anche da noi in Italia. Si sta facendo molto, ci sono artisti importanti come Renato Zero che in questo per questa causa si sono spesi molto, ma vedremo se effettivamente anche da noi si riuscirà poi in questo intento.

0: Facciamo gli auguri al nostro partner, nostro sponsor, un orgoglio reggino per i suoi 50 anni.
1: Tanti auguri, tanti auguri!
2: Questa è Touring 104. Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.

0: praticamente insieme con Bruno Mars, questo nuovo singolo dal titolo Risk It All. Che bella questa canzone, l'avete richiesta voi, ancora una volta avete sfruttato al meglio con un messaggio WhatsApp il nostro numero, il 3937 104 e 400. Sono le 20:36, siamo a giovedì 21 maggio 2026, la voce continua ad essere quella di Mary Fulco, con voi il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21:30 con Tutti Frutti, ma vi tengo compagnia anche il sabato e la domenica con la nostra classifica Top Hit. Vi ricordo che potete seguirci anche in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettotouring.it. Lo potete fare anche con la nostra app, quella di Radio Touring, assolutamente gratuita, facilmente scaricabile, poi ve la piazzate dove volete. Ovviamente il telefono, il cellulare, quello che volete, insomma, il palmare, il tablet, il vostro PC da lavoro, quello invece che portate sempre con voi, insomma, usate al meglio tutte le opportunità per continuare a seguirci. Fatelo sempre.
1: Radio Touring 104.

0: delle canzoni veramente iconiche, uscita veramente tanto tempo fa, ma così attuale, questa Inner Smile, firmata da un ottimo Texas che avete richiesto anche in questo caso voi con il messaggio, quello importante, inviato al 3937104400. E a proposito di personaggi di importanti della musica a livello internazionale, c'è questa notizia di qualche ora fa che riguarda Billy Joel, altra grande icona della musica, con ci ha regalato veramente grandi singoli negli anni scorsi, ma continua a farlo anche perché continua, insomma, ad essere in attività e soprattutto a fare i suoi concerti live. E a proposito di questo, praticamente Billy Joel pare si sia pentito di qualcosa, e vi spiego di cosa. Vorrebbe bloccare un suo biopic non autorizzato, secondo lui, definito un errore sia dal punto di vista legale che professionale. E Billy and Me praticamente racconta proprio gli esordi del musicista, visti però dalla prospettiva di quello che è stato il suo primo manager. Il film non potrà usare canzoni originali, e perché appunto Billy Joel non è praticamente non ha autorizzato l'uscita di questa, ormai si chiamano biopic, ma sarebbe la sua biografia trasformata appunto in film, e quindi da vedere in pratica ai cinema poi magari dopo un po' di tempo, come il discorso di Dua Lipa che abbiamo fatto poco fa, anche in streaming. E lui non è assolutamente contento di questa cosa. Infatti dal 2021 le parti interessate sono state ufficialmente informate di non detenere i diritti sulla vita di Billy Joel, di non poter ottenere i diritti musicali necessari per questo progetto, e lo ha spiegato proprio l'avvocato di Billy Joel. Billy non ha autorizzato né sostenuto questo progetto in alcun modo, e qualsiasi tentativo di portarlo avanti senza la sua approvazione sarebbe un errore sia dal punto di vista legale che professionale. Quindi questo Billy and Me, diretto dal compositore, montatore e regista americano John Ottman, racconterà degli esordi di Joel attraverso la prospettiva del suo primo manager, che appunto all'epoca era Edwin Mazur, che firmò appunto l'artista nel 1970, portandolo poi a ottenere il primo contratto major nel 1972 con la Columbia Records. E a quanto pare questa cosa, insomma, verrà bloccata da Billy Joel, o comunque sta tentando di non farla andare appunto in programmazione. Vedremo come andrà a finire.
1: Questa è Touring 104.

0: molto molto carina questa canzone, ci piace, un ottimo viaggio Antonacci con questo pezzo che si intitola You and Me, tra le più belle di musica italiana in programmazione qui giornalmente su Turing 104, perché Radio Turing la dovete ascoltare sempre dalla mattina sino alla sera con tutti i vari programmi che vi tengono compagnia dalle prime luci dell'alba fino a notte inoltrata. Anche questa sera dopo di me l'appuntamento per esempio sarà con Angelo Cristiano che vi terrà compagnia sino alle 23. Prima di me dalle 17 alle 19 c'è stato il buon Filippo Lopresti con voi tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La mattina ci sono Antonio e Rita con Buongiorno Turing, insomma, e tanti altri appuntamenti, sono veramente tantissimi, quindi Radio Turing è da seguire sempre. E invece c'è questa notizia che riguarda invece un altro amico di Turing, nel senso che tra lui e il suo gruppo ha voglia, ne abbiamo mandata sempre di musica loro, parliamo dei Rolling Stones e in particolare di Mick Jagger. Sì, proprio lui in questi giorni a Stromboli, perché hanno registrato lì praticamente le riprese che hanno a che fare con il nuovo film di Alice Rohrwacher, in compagnia proprio di questo cast stellare, tra questi c'è proprio anche lui, Mick Jagger. E allora che succede? Mick Jagger festeggia a Stromboli la fine delle riprese, questa sarebbe una bellissima notizia, ma il party, la festa praticamente è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine, sì, c'è quest'isola, voi immaginate il vulcano, questa festa meravigliosa, tutta la troupe, Mick Jagger che pensava veramente di chiudere in bellezza questa avventura siciliana, e invece la serata che doveva celebrare proprio la fine delle riprese del nuovo film appunto di Alice Rohrwacher si è trasformata in un piccolo caso a Stromboli dopo circa un mese di set blindatissimo. Insomma, questo party del cast di tutta la troupe è stato interrotto proprio dalla polizia, intervenuta in seguito alle segnalazioni dei residenti per la musica e gli orari. Insomma, una serata che fino a quel momento aveva tutto il sapore del cinema d'autore, e niente, è finita lì, e praticamente hanno dovuto abbassare la musica, fare meno schiamazzi, e insomma, cioè, hanno rovinato la festa a Mick Jagger e a tutta la troupe. Ma io immagino la polizia, no, quando è intervenuta, perché succedono queste cose, no, spesso e volentieri, no, allora il vicino di casa, della villa, eccetera, praticamente sentiva sto baccano, probabilmente non sapeva di cosa si trattasse, e quindi ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che sono obbligate ad intervenire, no, in questi casi, anche in questi casi sono assolutamente obbligate. Saranno entrati e si saranno ritrovati davanti tutta questa gente, Mick Jagger e altri personaggi importanti, quindi insomma avranno sicuramente compiuto il loro dovere, lo hanno fatto, però avranno immaginato, accidenti, questa forse si poteva evitare, e invece no, la legge è legge.
1: State ascoltando Turing 104.

0: siamo veramente tornati indietro grazie a loro, ai Delight, che negli anni 90 insomma ci fecero veramente tanto divertire e ballare, anche perché no, questo pezzo che si intitola Groove is in the Heart, il groove è nel cuore, e noi abbiamo il cuore pieno di belle sensazioni, e le abbiamo anche perché siamo pronti per dare spazio alla Radio Giornale, quindi all'informazione nazionale che ritorna, quindi ci riacciuffiamo in musica, come dico sempre, per la terza parte di trasmissione, subito dopo, quindi adesso, linea alla nostra redazione giornalistica.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
3: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
2: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
3: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
2: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto, contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
3: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
2: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro è inserito nel quarto di Ben Shelton e potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104. Far parte di Radio Touring è stato un onore, io questo onore l'ho avuto per due volte, la prima da giovanissimo, la seconda in tempi più recenti. Tanti auguri per i tuoi primi 50 anni da parte di Paolo Ficarà. Buon compleanno, cara mia Touring.
5: Questa è Radio Touring 104.
6: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21:30 su Radio Touring 104. Le novità di

Terza parte di trasmissione con voi Mary Fulco, ancora per poco meno di 20 minuti fino alle 21.30 in questo giovedì sera, e abbiamo aperto la terza parte di trasmissione sempre in diretta agli studi di Turin 104 con questa splendida versione live di 24K Magic. Pensate che questo è un pezzo del 2016, quindi ha ben 10 anni sulle sue spalle, e abbiamo ascoltato proprio la versione live, quella registrata durante una delle tante meravigliose sfilate di lingerie del marchio più che amato in tutto il mondo, Victoria's Secret, con tutte le sue modelle che vengono definite gli angeli di Victoria's Secret. In quell'occasione appunto faceva da base musicale, per modo di dire, proprio Bruno Mars con la sua band, nel senso che era proprio lì a suonare e cantare durante proprio la sfilata in lingerie appunto di queste splendide modelle. Questo era proprio il pezzo estrapolato da quel concerto speciale, concerto sfilata, e lo abbiamo ascoltato proprio nella versione live. E allora, come state? È andata bene la vostra giornata questo giovedì sino adesso? Tutto ok? No? Qualche problema? Allora dovete accendere la radio, a maggior ragione, no? Uno che fa, sale in macchina, non so se lo faccio solo io, per esempio Sinner ho scoperto che fa la stessa cosa, cioè praticamente quando io sono un po', come dire, nervosa, cioè scocciata, cioè, prendo la macchina, è una cosa che faccio da sempre, davvero, da quando ho la patente, prendo la macchina, metto la musica che preferisco e cammino e mi faccio chilometri, possibilmente non in mezzo al traffico, quindi preferibilmente uno prende l'autostrada e comincia a camminare, oppure raggiungo, che ne so, Gambari, cioè cosa che mi capita, non di notte, però insomma lo faccio, no? E allora poi prendo il caffè a Gambari e scendo. Sono folle, lo so, ma comunque è una di quelle cose che mi capita di fare spesso, cioè nel senso che poi mi mette a posto, cioè dopo che aver fatto questo bel tragitto, aver speso un bel po' di soldi di benzina, di diesel, quello che è, con i prezzi attuali, non me ne può

0: Fregande meno, si dice, perché poi in realtà io torno e sto bene, cioè mi sono rilassata veramente, cioè mi sono proprio rilassata. E so che molti facciamo questa cosa, che non sono solo io, e è un modo alla fine semplice per riconciliarsi con se stessi, come dire, no? Per mettere a posto i pensieri, le cose, no? Non è così? A me piace molto guidare, quindi per me è rilassante. Poi ho la musica in sottofondo, quella che preferisco, cioè che voglio, cioè sto veramente molto molto bene.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Una dopo l'altra abbiamo ascoltato due bellissime voci al femminile, due grandi artiste. La prima era la splendida Alicia Keys e adesso abbiamo ancora piacevolmente in sottofondo Anita Baker con questa splendida versione live di Sweet Love. Tutto questo su TuneIn 104 alle 21:20 di questo giovedì 21 maggio 2026. Ben ritrovati se lo avete fatto da poco, buona serata, buon ascolto, buon rientro, buona cena, buon tutto quello che state facendo, ma grazie perché siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Con voi mi rifugio per ancora circa 10 minuti. È arrivato Angelo Cristiano che invece vi terrà compagnia subito dopo con il suo consueto appuntamento dalle 21:30 sino alle 23. 3937 104 e 400 continua a essere il nostro recapito telefonico, ovviamente anche oggi e anche a quest'ora a vostra disposizione per fare le vostre richieste in musica. Inviate un messaggio WhatsApp e vi accontenteremo.
1: Questa è Touring 104. Touring

come You Have to Be Real, è accompagnata da una splendida orchestra e al pianoforte l'ottimo e bravo David Foster. Con questo pezzo noi praticamente siamo arrivati ai saluti, chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi, giovedì 21 maggio 2026, prontissimo, come vi dicevo, Angelo Cristiano, a tenervi compagnia con il suo appuntamento sino alle 23. Noi ci ritroviamo con Tutti i Frutti martedì prossimo a partire dalle 20, ma se avete voglia di ascoltare la classifica di Radio Touring sarò con voi sabato sera a partire dalle 20:30 con Topite, e ancora domenica a partire dalle 22 ritorneranno appunto gli appuntamenti con Topite, l'Italian Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Siamo veramente arrivati ai saluti, ci lasciamo con qualcosa di molto bello, anche questo un pezzo in versione live, tanta grinta, tanta bella musica. Lei è una donna diavoletto, Evil Woman, loro sono gli Hello Electric Light Orchestra. Ciao da Mary Fulco, buona serata, bye bye.

0: Ciao a tutti, da Gigi Misefferi, 50 anni di Radio Touring 104, non la prima radio regina, bensì un pezzo di cuore, una famiglia composta da persone straordinarie che non dimenticherò mai. Io ci sono arrivato in tempo per festeggiare i primi 10 anni e lì sono cresciuto artisticamente insieme a Giacomo Battaglia. Poi Radio Touring di notte si trasformava in una casa all'interno della quale sperimentavamo, e la cosa più assurda è che c'era gente che ci ascoltava. E quante domeniche trascorse in studio a seguire la regina o magari in trasferta, per cui cosa dirti? Grazie Radio Touring, perché prima di insegnarmi a parlare mi hai insegnato ad ascoltare, per cui tantissimi auguri di buon compleanno Radio Touring e 104 di questi giorni. Ciao a tutti.
1: Radio Touring 104.

21:38, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su una delle tante frequenze di Turin 104, e un grazie anche a coloro che ci ascoltano per mezzo delle nostre applicazioni, per mezzo della tecnologia, quindi le applicazioni tutte, il sito Facebook, il www.progettoturing.it, grazie per averci preferito. È chiaro, da questo punto di vista, su questa via non ci sono limiti e problemi di alcun tipo. Sulla modulazione di frequenza è ovvio, abbiamo varie frequenze in base alla zona in cui vi trovate. Poi durante il corso della trasmissione ve li ricordo, perché è giusto anche ricordare tutto questo. Oggi è il 21 di maggio 2026, come vedete il tempo vola, siamo nella seconda metà del mese di maggio, tra non molto finirà la scuola, quindi tanti giovani andranno a godersi, speriamo, le belle giornate, il mare, il sole, la spensieratezza che giustamente loro compete, perché comunque dopo quasi un anno di attività scolastica è giusto poi alla fine staccare e divertirsi e spensierarsi. È ovvio, mantenendo sempre presente che lo studio è una cosa importantissima, perché quello ci permette poi, vi permette soprattutto a voi, che io non tanto perché ormai voglio dire sono arrivato, però ciò non toglie che anch'io di tanto in tanto prendo qualche libro, anche perché dal punto di vista lavorativo ho bisogno anch'io di esercitare la mente ed essere sempre aggiornato. Ma soprattutto voi giovani dovete studiare, perché il futuro è vostro, voi ci aiuterete ad andare meglio in tutto e per tutto, dal punto di vista naturalmente lavorativo, economico, anche politico, perché no, anche quello, e speriamo che tanti giovani rimangano qui dalle nostre parti, nella bella Calabria, senza andare a cercare fortuna altrove, perché purtroppo sappiamo benissimo quanto sia difficile qui da noi, nonostante le tante opportunità, realizzarsi nel vero senso della parola, anche perché si guarda molto l'aspetto, e come giusto che sia, l'aspetto retributivo, magari dai tanto e ricevi poco, e quindi il punto interrogativo nasce proprio per questo, perché come faccio a farmi una famiglia, a far crescere dei figli in maniera serena, tranquilla, e si è costretti ad andare fuori, non solo al nord ma anche all'estero. Ma speriamo che ciò non avvenga per il futuro, appunto dico studiate, studiamo, perché è importante essere pronti in qualsiasi momento. Intanto, detto questo, mi sono un po' prolungato, è vero, non so perché mi è venuta in mente sta cosa, ma ve lo dirò magari più in là. Intanto io direi subito di iniziare con la prima canzone di oggi. È una canzone tutto sommato non molto old, è di una decina di anni fa, anzi forse qualcosina in meno, però l'ho sentita proprio qualche istante fa mentre ero dall'altra parte, così, dove andavo a leggere le notizie. È un'artista britannica che a me piace molto, si chiama Uriah Smith. Certamente a voi dirà pure qualcosa, perché appena la sentirete ha una voce R&B unica. La canzone, una delle canzoni di grande successo proprio di quell'anno, 2017-2018, adesso non ricordo bene l'anno, però ebbe un grandissimo successo, si fece conoscere ovunque e dovunque grazie anche a questo brano dal titolo Don't Watch, anzi diciamo meglio Me Cry, e lei si chiama Uriah Smith. Turin 104, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

Allora, l'avete sentita? Bella, bella voce, unica, una ragazza che ha uno stile è tutto suo. Ha iniziato un tour proprio in Italia, purtroppo no, e in questo momento il 23, proprio sabato, sarà nel suo stato, nel Regno Unito, poi passerà in Francia e poi in Marocco, quindi tocca a più stati. Chissà, l'Italia per il momento non è inserita, però speriamo che al più presto magari ci faccia un pensierino, perché merita veramente. La canzone è bella, Don't Watch Me Cry, è una canzone stupenda che racconta la storia di un amore finito e quindi il non voler disperarsi, giustamente, perché è vero, finisce un amore e rimani male, però poi alla fine la vita continua, quindi è giusto poi andare alla ricerca, perché no, se capita, senza particolarmente quell'ossessione che poi ti porta veramente magari a squilibrare, e perché no, arriverà prima o dopo per tutti, e se uno vuole l'amato o l'amata. Vabbè, sono le 21:46, io non vorrei dilungarmi più di tanto su questo, perché magari poi inizio a fare una storia che magari mi tocca anche un po', quindi preferisco dedicarmi alla musica e accompagnarvi con la musica che oggi ho scelto, e quindi un'alternanza come sempre da un decennio ad un altro, da un genere ad un altro, e come vedete, insomma, dal 2017-2018 di Julia Smith arriviamo agli anni 70-80 della Cool and the Gang. E adesso andiamo a ricordare questa stupenda canzone dal titolo Johanna, Touring 104, 0965 58704, la nostra linea telefonica per chi volesse partecipare per arricchire naturalmente

La Cool The Gang è una canzone che devo dire si è conclusa abbastanza velocemente, non so cosa sia successo, ma comunque l'avete riconosciuta, Johanna 1983, ma la Cool The Gang è formazione storica, pensate, dal 1964, nata nel New Jersey, e da lì insomma nel genere R&B, funky, genere disco, insomma una serie, una fusione insomma di vari generi che hanno caratterizzato e ancora oggi caratterizzano questa formazione. È ovvio che magari i fratelli Bell non ci sono più, non tutti, uno o solo credo che sia rimasto, Robert Cool e quello che suona il basso in sostanza, il resto credo che una nuova formazione, perché comunque il tempo passa, non si è più giovanissimi e quindi il ricambio generazionale, però devo dire lo stile è inconfondibile, oltre naturalmente a girare lungo e largo in qualsiasi stato, dalle America all'Inghilterra, speriamo anche in Italia, raccontano quella che è stata la loro lunghissima storia, come vi ho detto prima, dal 1964 insieme, ma dal 69 con il primo singolo, e quindi pensate un po' quanti anni. E adesso continuiamo con la musica, sono le 21:52 e andiamo a ricordare anche loro. Si chiamano Chic, una formazione che negli anni 70 ebbe grande affermazione, grande fama, nel 78 con questo Le Freak.

L'inconfondibile chitarra di Nile Rodgers, 1978, si chiamano Chic Le Freak, la canzone più conosciuta di questa formazione, che è stata veramente sulla cresta dell'onda, in modo particolare con questo brano, ma già negli anni 70 questa esplosione di groove, questo miscellanea, questo senso ritmico coinvolgente e trascinante dei brani, veramente la dicevano lunga, perché comunque erano canzoni che hanno fatto veramente la storia, e quindi a noi ci piace ricordare proprio questo, perché comunque sono brani che hanno caratterizzato un'epoca e che a distanza di decenni ancora oggi piacciono molto, e devo dire anche alle nuove generazioni, coloro che non hanno vissuto quel periodo, e quindi le piste da ballo e tutto il mondo che ha coinvolto questo genere musicale, nato nell'underground ma poi subito si è esteso ovunque, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, grazie naturalmente a queste formazioni che hanno reso celebri questi pezzi, che poi sono stati ripresi, riprodotti, coverizzati, ma insomma comunque il brano, il ritmo, il groove nel vero senso della parola, questo senso ritmico ci coinvolge ancora oggi a distanza di tantissimo tempo, così come quest'altra canzone, ve la ricordate? Era l'anno 1979, si chiamano Leaps Inc., la canzone è la famosissima Funky Town. 21:58, Radio Touring, Angelo Cristiano, sino alle ore 23 con 80 voglia di 70.

Faceva sentire, era l'anno 1979, il pezzo di maggior successo è proprio questo Funky Town, formazione composta da quattro elementi, due uomini e due donne, la voce è invece quella femminile di Cynthia Jones, questa cantante e anche sassofonista di buon livello. La formazione poi si è sciolta nella seconda metà degli anni 80, però come vedete a distanza di tantissimo tempo ancora, come dicevamo prima, queste canzoni sono rimaste nella storia e vengono riascoltate, riballate, fanno un giro enorme, perché comunque chiunque, soprattutto in radio ma non solo, anche nelle discoteche, vengono selezionate proprio per dare quel movimento e quella spensieratezza che spesso e volentieri ci serve, soprattutto in periodi come questi, magari quando si è particolarmente presi mentalmente da altri problemi, allora si cerca di trovare un attimo di up down, credo che si chiami, in quel momento proprio liberare la mente da tutto con la musica, e lo facciamo oggi. Spero di riuscire io a trattenervi, a liberarvi anche da questo stress. Lo faccio io, personalmente uso sempre questo spazio, quello del martedì e del giovedì, proprio per scaricare quella frustrazione che tante volte mi capita di avere, e allora con la musica riesco a rilassarvi e spero anche di trasmetterla anche a voi, perché comunque ve lo meritate. Grazie per averci preferito anche in questo giovedì 21 di maggio 2026, 1976, disco Inferno.

una versione lunghissima, ben 10 minuti di questo disco inferno del 1976. Loro si chiamano The Tramps, una formazione che nei primi anni 80 si sciolse, ma questa rimase è rimasta ancora oggi la canzone di grandissimo successo, una canzone ancora oggi riballata e riascoltata, che pensate nel 1979 ottenne il Grammy Award come miglior pezzo di musica disco di quegli anni. Inoltre ha fatto parte anche della colonna sonora La febbre del sabato sera, allora che ebbe un successone enorme in tutte le sale discografiche cinematografiche del mondo, e loro ci hanno anche quindi accompagnato con il loro pezzo. Ma ci sono stati anche un'altra formazione altrettanto importante che certamente ricordate, e sono i fratelli Gibb, ossia i fratelli Bee Gees, che nel 1977, come colonna sonora della febbre del sabato sera, hanno cantato questo Stayin' Alive alle 22:11.

una lunghissima carriera questa dei Bee Gees, formazione composta dai tre fratelli Gibb, insomma li ricordiamo, Maurice, Robin e Barry, che è l'unico vivente, successi uno dietro l'altro. Abbiamo ascoltato la canzone da titolo Stayin' Alive, colonna sonora del film La febbre del sabato sera, film famosissimo della seconda metà degli anni 70 con John Travolta e con Karen Lynn Grooney, che era la Stephanie, quella insomma che è innamoratissima del Tony Manero, colui insomma che la sera si trasformava in un uomo da discoteca, in un amante, in un affascinante ballerino che poi riusciva a conquistare tante donne. Ma la musica come sempre è importante, perché comunque da quella ci vuole sì la presenza, ma ci vuole anche il pezzo giusto, e i Bee Gees questa volta ci sono riusciti benissimo, perché comunque il loro successo ancora oggi a distanza di tantissimo tempo, nonostante ormai non si esibiscono più, perché comunque è rimasto solo Barry, il successo comunque c'è, perché le canzoni vengono riascoltate e risentite.

il grande James Brown, che quest'anno compiranno, ci saranno i 20 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 25 di dicembre del 2006. I Got You, I Feel Good, quella canzone è, pensate, del 1965, e questo brano che ebbe un grandissimo successo, una delle canzoni che ha scatenato, che ha fatto conoscere il grande James Brown, questo artista, questo uomo da palcoscenico, perché comunque, non so se ve lo ricordate, era un personaggio a parte esteticamente molto evidente, nel senso dalla capigliatura, dall'abbigliamento, dagli occhiali che spesso metteva, ma anche le movenze sul palco che accompagnavano tutte le sue canzoni, e con uno stile e con un modo di fare veramente unico, e poi da lui si dice che abbiano preso spunto molti artisti che sono arrivati dopo, e questo la dice lunga sulla grandezza di questo grandissimo personaggio. È anche vero comunque che non è solo il lato artistico il suo, quello di cui preferisce brillare, ma ci ha avuto anche delle problematiche non facilmente risolvibili, e quindi ha avuto dei momenti no, nel vero senso della parola. Però noi guardiamo l'aspetto artistico, l'aspetto scenico, l'aspetto fonico, quindi della musica, dei brani, e devo dire grande chapeau, perché comunque il grande James Brown ci manca. Fortunatamente abbiamo il lascito che ci permette anche a quest'ora di notte, alle 22:20, di poterlo riascoltare, di poterlo risentire, e perché no, rilassarci un attimo e godere un po' di quello che è stato, guardando anche i video che spesso accompagnano le nostre canzoni. Allora continuiamo con la musica e andiamo a ricordare il 1979 con Patrick Hernandez, con Born to be Alive, Touring 104, Angelo Cristiano con 80 voglia di 70, se ne

1979, Patrick Hernandez con Born to be Alive. In genere parliamo di artisti americani, inglesi, questo è francese. Patrick Hernandez, che ottenne un grandissimo successo allora con questo Born to be Alive. È una canzone che è nata come genere rock inizialmente, la sua idea era quella, poi invece in chiave disco ottenne una popolarità internazionale, e quindi il fatto sta che comunque, come vedete, è una canzone che tradotta in italiano significa Born to be Alive, nato per essere vivo, e quindi questo significato di vivere la vita in ogni modo, in maniera spensierata, e godersi minuto dopo minuto senza troppi compromessi e senza troppi dubbi, e quindi cercare, insomma, di viverla così come viene. Capisco che è un po' difficile, però certamente l'incitamento di Patrick Hernandez è proprio quello, insomma, perché comunque ti fa certamente stare meglio. A proposito di cose buone, di cose belle, la Calabria Pizza Fest, dal 29 di maggio al 2 di giugno, Lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, e questo è un villaggio pieno di musica, allegria, buon cibo, per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare naturalmente Sua Maestà la pizza. E poi ricordarvi anche che il 29 di maggio presso lo Show Cooking alle ore 19 e il 30 di maggio presso Masterclass alle ore 17 ci sarà Luciano Sorbillo, questo fantastico portavoce, manifesto unico della pizza, che ci farà, credo, godere della sua grande maestria, ma anche della sua passione. Questo incontro da non perdere, ve lo ricordo, il 29 di maggio presso lo Show Cooking alle ore 19 e il 30 il Masterclass alle ore 17. Luciano Sorbillo, questo fantastico artista, rappresentante unico del mondo della pizza, quindi mi raccomando, non mancate, ci saremo anche noi. Grazie per averci preferito, perché Luciano Sorbillo è l'ambasciatore della pizza nel mondo, e quindi non mancate. Vi ricordo, dal 29 di maggio al 2 di giugno, altezza Torre Nervi, Lungomare Falcomatà, Reggio Calabria.

la formidabile Gloria Gaynor con questo pezzo che ancora oggi lei, nonostante non sia più giovanissima, è in tour e sarà qui dalle nostre parti, e che certamente farà riascoltare quelle che sono stati i suoi grandissimi successi. E pensate questa, Gloria Gaynor, I Will Survive, del 1978, che gli permise poi di ottenere grandi riconoscimenti anche nella Rock Hall of Fame, perché meritatissimo nel suo ingresso. Come dicevo, sarà qui a Napoli il 27 di giugno, sabato, all'Arena Flegrea, e il 29 di giugno a Novegro Tetraghezzo, Italia, presso il Parco della Musica di Milano. E quindi, come vedete, insomma, due appuntamenti importanti che certamente saranno sold out, perché Gloria Gaynor, questa artista statunitense esponente di spicco della musica disco, veramente merita il grande apprezzamento che tutti quanti, anche se non possiamo andarci, ma certamente noi per mezzo della radio lo facciamo, ma speriamo che in tanti, anzi certamente in tanti, andranno ad ascoltarla dal vivo e avranno modo di godersi questa meraviglia della natura, anche a distanza di tantissimo tempo. Allora, continuiamo con la musica. 22:30, ancora musica internazionale, ancora musica disco, questa volta con la formidabile Donna Summer, ahimè purtroppo scomparsa nel 2012, ma noi la ricordiamo con un grandissimo successo del 1977, si intitola I Feel Love. Un saluto agli amici che ci ascoltano dalla Piana di Gioia Tauro per mezzo della modulazione di frequenza 103.8 104.4. grazie per averci preferito.

così abbiamo iniziato proprio negli ultimi 15 minuti con la musica italiana, non che ce l'avevamo dimenticata, ma solo che presi dalla musica degli anni 70 mi è sfuggito anche la segnalazione di Francesco, che spero mi perdonerà, ma comunque si sarà divertito certamente con la musica che abbiamo offerto, e poi con l'ultimo pezzo più recente di Michael Minnelli, che è un artista americano giovane che mi piace molto, e la canzone che abbiamo ascoltato è Memories Will Never Make, una canzone insomma che tratta sì di un amore finito, ma di non darci peso più di tanto, perché bisogna guardare avanti, come alla fine tante canzoni mi raccontano questo, e questo Mike Minnelli, credo di origine anche italiana, o perlomeno i suoi avi, perché Minnelli è un classico cognome anche nostro, classico, è un cognome nostro italianissimo, però devo dire che con questo brano è riuscito ad ottenere milioni di visualizzazioni, perché comunque è un ragazzo, come vi ho già detto, che si è fatto conoscere cantando per le strade, e poi da lì insomma il successo, l'essere notato da un produttore, e quindi l'incisione del brano, che devo dire è un brano molto molto molto piacevole da ascoltare. La musica italiana, come abbiamo detto prima, con il grande Lucio Battisti, un successo del 1980, con Il Nastro Rosa, una canzone tra le più belle del grande artista, che racconta proprio con l'espressione "lo scopriamo solo vivendo", quello di vivere così alla giornata, non pensare a quello che potrebbe arrivare, e quindi accettare anche il rischio che magari qualcosa vada storto, è ciò che insomma tante volte attraverso la musica riusciamo anche a raccontare questo, perché comunque è giusto guardare avanti e non fermarsi al primo ostacolo, perché poi diventa veramente un casino nel vero senso del termine, e riprendere la propria vita in mano, quindi importante. 1996, Angelo Branduardi con L'apprendista stregone, 22:47, Turin 104.

1996, il grande Angelo Branduardi, che tutti quanti ricordiamo per la sua capigliatura riccioluta, adesso un po' bianca, ma con il suo inseparabile violino. L'apprendista stregone è un successo del 1996. È iniziato il tour, inizierà tra poco, anzi diciamo meglio, il 24 di giugno. Il tour inizia da Palermo.

fine, e poi andrà il 25 a Bard, al Forte di Bard, e poi il 1° di agosto all'Aquila, presso l'anfiteatro di Alba Fucense, poi in provincia di Grosseto, a Cavarosselle, poi insomma ad agosto il 4 a Marina di Pietrasanta, e poi a Sanremo per il 7 di agosto presso il Teatro Ariston, e poi per concludere il tutto l'11 di ottobre a Cesena. Dalle nostre parti non si vede né Sicilia né Calabria, comunque se avete l'opportunità, se vi trovate da quelle parti, informatevi, andate a trovare quella che è il palinsesto del suo tour, e godetevi insomma dal vivo questo fantastico personaggio. Intanto musica ancora, ricordiamo noi la Sicilia, la ricordiamo, anzi no, la Sicilia c'era, Palermo era, mi ricordo, la prima tappa, quella del 24 di giugno, poi il resto tutto al centro nord. Intanto noi ricordiamo la Sicilia, la ricordiamo con nella Catania, con il grande Franco Battiato e la bellissima canzone dal titolo La Cura, alle 22:53.

La cura è il grandissimo successo di Franco Battiato 1996, l'abbiamo voluto ricordare perché comunque un artista, un cantautore importante del panorama italiano e poi uno di quelli che ha scovato molti giovani e molti talent che ha protetto, che ha accompagnato nella loro carriera. Intanto a proposito della Sicilia, a proposito di Palermo, non so se avete visto ieri magari qualche spezzone o anche se andate su YouTube lo potete vedere, la partita di spareggio playoff Palermo-Catanzaro. È vero, il calcio è passato in secondo piano perché comunque

l'approvazione di tutti e hanno ricevuto parecchi consensi da tutta Italia e non solo. Per quanto riguarda l'omaggio alla giovanissima tifosa del Palermo, Alessia La Rosa, morta qualche settimana fa all'età di 8 anni, era diventato il simbolo della solidarietà, nonostante il problema, un male purtroppo che l'ha portato via, era, quando ha potuto, sempre presente, accompagnata dalla madre in curva a tifare. E tutta Palermo, tutto lo stadio, vedete le immagini, ve li consegno, in tutti i settori hanno ricordato questa giovanissima tifosa, e devo dire con un sottofondo musicale poi unico, creato ad hoc per ricordarla. Io lo faccio con una canzone di Rama, Ovunque Sarai, che è un'altra canzone altrettanto bella, che dà questo senso di significato di indissolubile, di non separazione proprio con le persone che si amano. Io naturalmente allora a questo punto vi lascio, sono le 22:59, e vi saluto e vi rimando a martedì prossimo, sempre dalle 21:30 sino alle ore 23, sempre da Radio Touring 104, e quindi una buona notte a tutti e rimanete con noi, mi raccomando, rispetto del codice della strada. Ciao Alessia, la salutiamo anche noi per quello che possiamo e ascoltiamo i Rama con Ovunque Sarai. Buonanotte a tutti e buona permanenza sulle nostre frequenze.

direttamente su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.